io, ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano.

Giovanni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Radio Nuova in Blu.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Siete pronti per iniziare una nuova avventura letteraria? Vi aspetta un romanzo di Chiara Gamberale, L'isola dell'abbandono. Chiara Gamberale è una delle autrici contemporanee più amate del panorama letterario italiano. È nata a Roma nel 1977 ed è una delle voci più intime, riconoscibili e dirette della narrativa italiana contemporanea. È scrittrice, autrice e conduttrice radiofonica e televisiva. Ha fatto dell'indagine sui sentimenti, sulle fragilità umane e le complessità dei legami affettivi il cuore pulsante di tutta la sua opera. Fin dal suo esordio, da giovanissima, con Una vita sottile nel 1999, la sua scrittura si è distinta per la capacità di posare lo sguardo su ciò che fa male, senza compiacimento, ma con una rara accuratezza emotiva. Nei suoi romanzi, tra cui successi amatissimi come Per 10 minuti del 2013, Avrò cura di te, scritto a quattro mani con Massimo Gramellini nel 2014, e Qualcosa del 2017, indaga le zone d'ombra della psiche, il senso di inadeguatezza, le dipendenze affettive e la costante ricerca di identità. In questo romanzo, L'isola dell'abbandono, si pone alcune domande importanti che servono a tutti per comprenderci meglio, per guardarci a fondo con sincerità. Che cosa accade dentro di noi quando l'architettura di un amore crolla improvvisamente? Dove finisce la nostra identità quando chi ci definiva decide poi di andarsene? In L'isola dell'abbandono, Chiara Gamberale ci porta sui territori impervi della perdita e della ricostruzione. Al centro della vicenda c'è Abigail, una donna che si trova a dover fare i conti con un'assenza antica e mai del tutto elaborata. Ma questa assenza è capace di riaffiorare proprio quando la vita sembra aver trovato una nuova stabilità. Accade sempre così. Tutto questo si svolge sullo sfondo di un'isola greca impregnata di mito, Naxos, la stessa in cui Arianna fu lasciata da Teseo dopo avergli salvato la vita. Direi che su queste premesse possiamo iniziare la nostra nuova lettura, L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale.

Emanuele, Roma, maggio 2018. No, non aveva mai creduto che potesse venire qualcosa di buono da persone afflitte dallo stesso problema che stabiliscono programmaticamente di aiutarsi. Credeva semmai che la salvezza, come la sventura, ci sorprende e arriva da dove meno ce lo aspetteremmo. Eppure si ritrovava lì, perché Damiano aveva insistito e, nonostante tutto, aveva ancora il potere di condizionarla se si trattava di stare bene, stare male, provare a stare meglio. A cominciare era stato l'unico uomo presente in sala che teneva lo sguardo incollato alla punta delle scarpe da ginnastica e masticava ossessivamente una radice di liquirizia. Ciao, mi chiamo Franco e, come molti di voi ormai sanno, sono Jengol da 1 anno e 3 mesi. Ciao Franco, lo avevano salutato gli altri in coro. Il responsabile dell'associazione Genisoli le aveva fatto cenno di non essere timida e lei aveva obbedito. Ciao Franco. Difficile da credere, ma negli ultimi giorni le cose sono perfino peggiorate. Ho pregato la stronza di farmi sapere quali settimane di agosto potrò passare con la bambina, ma se la chiamavo non mi rispondeva. Allora ho insistito su WhatsApp e lei... Dipende dalla tua Sami, o meglio, da quando la tua Sami ci fa la grazia di sparire, mi ha scritto. Capito? Se ne va, si mette con un altro, evidentemente con quell'altro già ci stava da non voglio nemmeno sapere quanto. Io muoio, ma non per dire. Nessuno lo sa meglio di voi. Muoio. E quando finalmente incontro Sami, che meritava molto, ma molto di più del cadavere che ero, che cosa fa la stronza? Dice, o passi le vacanze con Sami o le passi con la bambina. Cioè, o la mia donna o mia figlia. Perché naturalmente quell'altro nel frattempo si è reso conto di quanto è stronza la stronza e l'ha lasciata. Ma io che colpa ne ho? E Sami? E mia figlia, soprattutto. Che colpa ne ha lei? Per 1 anno è stata con me 4 giorni a settimana, quando la stronza doveva correre dietro al suo pilota. Intercetta lo sguardo di lei, incuriosito, e spiega. Tu sei nuova, ma gli altri lo sanno bene. La stronza si era messa con un pilota dell'Air Dolomiti. Hai mai preso questa compagnia aerea? No. Ecco, nemmeno io. Nemmeno la stronza, ma da quel momento non avendo niente da fare, perché, come sapete, per lavoro gioca a occuparsi degli appartamenti che i suoi affittano, ha cominciato a seguire tutti i voli Air Dolomiti, su e giù fra Verona e Monaco di Baviera, Verona e Francoforte, Verona e Stocazzo. E con chi rimaneva, Benedetta? Con me, sempre con me. Poi però all'improvviso il pilota la molla. E allora basta. Si ricorda di avere una figlia e decide che quella figlia può essere anche mia solo se io non mi rifaccio una vita. È giusto? Vi pare giusto? Grazie, Franco, avevano risposto gli altri, sempre in coro. No, che non è giusto, aveva pensato lei invece. E non riusciva a capire perché nessuno dicesse la sua. Se avessi una minima confidenza con te, Franco, prenderei la parola io. Ti direi, coraggio, non soccombere. La stronza ha evidentemente più personalità di te, ma tu hai la consapevolezza della tua. Oltre a Benedetta, che sicuramente ti adora, chissà quanti bastoncini di liquirizia succhiate quando state insieme. E insomma, dai, l'importante adesso è proteggere la piccola da tutto questo e sicuramente... Sami saprà starti vicino. Ma era arrivato il momento di una signora con i riccioli a lumache, stretta in un tailleur di panno rosa salmone. Ciao, sono Michela e sono Jengol da 7 anni. Ciao Michela. David è un ragazzino fantastico, lo sapete, ma ormai comincia a pretendere delle risposte.
quelle risposte. Mi chiede perché, anche se suo padre non ha mai voluto incontrarlo. Lui non ha il diritto di incontrare suo padre, di farselo indicare almeno da lontano. Un compagno di classe gli ha detto che è normale avere i genitori separati. Però non sapere chi è tuo padre, no, non è normale. E che ha sentito sua madre dire alla madre di un altro compagno che forse David è figlio di un uomo che una famiglia già ce l'aveva. E che io, insomma, dovevo essere l'amante perché quelle con gli occhi da animale braccato, come ce li ho io, nascondono sempre un segreto inconfessabile. Vi rendete conto? Con tutto il rispetto per Franco, io credo che quando tocca a noi donne ritrovarci Jangle, oltre alla paura di sbagliare, alla responsabilità di prendere qualsiasi decisione senza poterci confrontare con nessuno, e a tutte quelle sfumature di solitudine che se siete qui conoscete bene, c'è la società che ogni giorno ci guarda, ci giudica, ci ricorda il nostro fallimento. Ci sono le altre madri. Vagliela spiegare alla società e alle altre madri che il tuo ex era divorziatissimo. Ti considerava in tutto e per tutto la sua compagna, ma di figli ne aveva già 4 e te l'aveva detto chiaro e tondo. Michela, io ti amo, ma un altro figlio non lo voglio. Non lo vorrò mai. E che ci potevo fare se invece io lo volevo? Se ero sicura, sicurissima che anche lui, se fosse arrivato, avrebbe scoperto il desiderio e come di un altro figlio. Avrei dovuto mettergli in mano il mio desiderio più importante perché lui ne facesse carne da porco? Forse avrei potuto lasciarlo e cercare un altro compagno che invece un figlio lo desiderava? O rimanere con lui e fare un figlio da sola? Non ti sto giudicando, Michela, figurati. Sto solo provando a immaginare quali possano essere stati i pensieri che ha fatto lui quando ha saputo che era incinta. E comunque, sentite qui, le altre madri. Non sembra pure a voi il titolo di un film dell'orrore? A me sì, le altre madri. A intervenire era stata una donna con un'aria vagamente orientale e la pancia enorme e perfetta del nono mese che sembrava una bambina che si era ficcata a un cuscino sotto la maglietta, tanto le braccia e le gambe erano rimaste sottili. Lidia, scusa, era intervenuto il responsabile. È il tuo secondo incontro. Probabilmente non sai che alla Genisoli ognuno racconta il suo vissuto, consegna le sue emozioni e noi lo ringraziamo per questo. Ma non ci permettiamo di esprimere opinioni che richiederebbero di intralciare un percorso delicato e individuale come è quello della monogenitorialità. Quindi, mentre parlano gli altri, ognuno può continuare a riflettere sui suoi guai e se la cava con un grazie. Finché finalmente la scena non spetta a lui, aveva pensato lei. Quindi, mentre parlano gli altri, noi possiamo continuare a contemplare indisturbati il labirinto del nostro ombelico invece di ascoltarli? Aveva domandato Lidia, come se le avesse letto nel pensiero. Il responsabile non aveva raccolto la provocazione. Mentre parlano gli altri, abbiamo la straordinaria occasione di empatizzare con loro. E magari attraverso la loro storia possiamo ricevere spunti importanti per la nostra. Non ti è successo finora? No. Lidia aveva scosso la testa. Vuoi spiegarci perché? Magari se ci aiuti a capire di che cosa hai bisogno sarà più facile provare ad aiutarti. Intanto però ringraziamo Michela. Grazie Michela. Grazie Michela. Lidia? Il responsabile era tornato a rivolgersi a lei. Ciao Lidia, gli altri. Sono Lidia e non sono ancora genitore, come potete vedere, ma sono single, credo. E però di che cosa ho bisogno mica lo so. Anche Pietro, il mio compagno, anzi il mio ex compagno, me lo chiedeva in continuazione. Ma si può sapere di cosa hai bisogno tu? E io ogni volta,
Se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore, no? Perché a che diavolo ci serve, scusate, l'amore, se non a darci proprio quello di cui non avevamo la minima idea di avere bisogno? Eppure un gruppo per genitori single o per genisoli, come dite voi. Abbiate pazienza. A che cosa servirebbe se ognuno di noi sapesse di che cosa ha bisogno? Franco, scusami se mi permetto, ma sei certo che il tuo problema sia che la cosiddetta stronza non vuole che tua figlia abbia a che fare con Pam? Sammy, mastica Franco. Che? La mia ragazza si chiama Sammy, non Pam, ripete. Sammy, scusa. Comunque, sei convinto che stai male perché non puoi passare le vacanze con lei e con tua figlia? Franco non aveva risposto, ma aveva finalmente alzato lo sguardo dalla punta delle scarpe agli occhi da manga di Lidia. La mia sensazione è che tu, adesso che a tua moglie è passata la smania per il pilota, ed è ovvio che vorrebbe tornare con te, sei combattuto. Perché sei grato a Sammy, certamente, e certamente a fare il jingle di Benedetta sei stato pazzesco. Però, vuoi mettere? Quelle vacanze con Benedetta e la stronza, prima del pilota, prima di Sammy, prima di tutto, vuoi mettere? Quei litigi senza senso dove finiva sempre che aveva ragione lei, ma a te andava bene così. A te bastava che finalmente fosse tornata a sorridere e a parlare dei suoi appartamenti in affitto. Forza, Franco. Dillo a noi che siamo tuoi amici. E tanto siamo troppo impegnati a pensare ai fatti nostri per giudicarti. Quindi comunque ti ringrazieremo. Franco aveva dovuto abbassare di nuovo lo sguardo per rispondere. Sono molto confuso. Crescere una figlia da solo non è facile, non è affatto facile. E naturalmente la stronza ogni tanto mi manca. Benissimo, cioè no, male. Ma se siamo venuti fino a qui, almeno proviamo a darci una mano per mettere a fuoco quali sono davvero i nostri problemi. È per questo che io ho cercato un gruppo. Voi no? No? Tutti erano rimasti in silenzio. Perdonatemi, sto esagerando, me ne rendo conto. Gli ormoni, sono sicuramente gli ormoni. Insomma, non vi sfuggirà. Fra meno di 2 settimane tocca a me, partorisco. Se ci fermiamo a riflettere, è una pazzia bella e buona, dai. È come se 9 mesi prima di incontrare l'amore della tua vita te lo preannunciassero. Guarda che fra 9 mesi lo incontri, sai? Ve lo immaginate se succedesse così? Ovvio che più si avvicina quel giorno, più rischieremo di sbagliare tutto quando ci ritroviamo davanti l'uomo o la donna della nostra vita. Infatti sono felice come non sapevo di poter essere, ma terrorizzata, nello stesso identico momento. Ecco perché sono qui. Vedete, quando ho scoperto di essere incinta, con Pietro ci stavamo lasciando. Io ero tornata a vivere a casa mia, a Roma, mentre lui abita a Milano e lì è rimasto. Però davanti a quel test di gravidanza, quel giorno, era un giovedì, ci siamo ritrovati all'improvviso muti, rimbambiti dal mistero, e ci siamo detto: proviamoci, ricominciamo da quello che fra noi è stato bellissimo. Cerchiamo di capire se è rimasta qualche traccia. Ma niente. Nemmeno questa pancia si è rivelata più grossa della nostra crisi. La decisione l'ho presa io, una mattina di dicembre. Era un lunedì. Avevamo affittato per qualche giorno una casa in montagna. Io ero al 5° mese. Le nausee erano finite. Avevo saputo che la bambina stava bene e che appunto sarebbe stata una bambina. Giorno dopo giorno, come sarà successo a ognuna di voi e pure alla tua stronza, Franco, diventavo solo corpo.
Niente rimaneva fuori da quell'aspettare. Per la prima volta in tutta la mia vita avevo la sensazione che non mi mancasse niente. Da sola non mi sentivo più sola, mai. Ma con Pietro invece mi sentivo sola sempre. Urlavo ascoltami e lui rimaneva zitto. Urlavo parlami e lui sempre zitto. Mi chiedeva parliamo e io urlavo. Mentre la pancia cresceva e la sua potenza ci obbligava a fare i conti con la nostra miseria. Finché appunto siamo arrivati in montagna. Era tardi, siamo andati a dormire subito. Non mi ricordo neanche perché quella sera avevamo litigato. Fatto sta che la mattina dopo mi sono svegliata per prima, sono andata in cucina e c'era fango da tutte le parti. Il frigo era spalancato. La notte prima lo avevamo riempito di cose, ma ora era vuoto, vuotissimo. Per terra rimaneva solo un cartone di latte a gocciolare. Ho chiamato Pietro, si è precipitato. La porta era stata scassinata, i ladri avevano rubato anche tutto quello che avevamo lasciato sul tavolino all'ingresso. I cellulari, le sciarpe, i cappelli, il suo iPad, il mio PC. Erano entrati mentre noi dormivamo nella stanza accanto. Pazzesco. Se uno di noi nella notte si fosse alzato per bere un bicchiere d'acqua, se mi fossi alzata io al quinto mese, se li avessimo incontrati, che cosa ci avrebbero fatto? Quanti erano? Da dove venivano? Erano persone del posto? Come avevano fatto a fare così piano mentre ci derubavano tutto? E qui ci fermiamo per oggi. Questo è stato il primo incontro con Chiara Gamberale, l'isola dell'abbandono. Chiara è un'autrice che solleva molti quesiti, ci pone davanti a domande molto molto profonde che hanno sempre anche un risvolto interiore importante. Come avevano fatto a fare così piano mentre ci derubavano di tutto? È una domanda che possiamo anche fare rivolta alle relazioni, quando non ci accorgiamo nemmeno che un'altra persona magari ci ha prosciugato le energie, ci ha svuotato e lo ha fatto senza che noi ce ne rendessimo conto. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura e per inoltrarci in questo nuovo cammino avventuroso che ogni volta è un nuovo romanzo. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

0: Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che ci hai convocati per celebrare nella fede il mistero del tuo Figlio, rendici attenti alla voce del tuo Spirito, perché la parola di salvezza che ascolteremo diventi nutrimento di vita, luce e viatico per noi e per tutta la Chiesa nel cammino verso il Regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Beato chi teme il Signore.
1: Beato chi teme il Signore.
0: Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai. Sarai felice e avrai ogni bene.
1: Beato chi teme il Signore.
0: Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita.
1: Beato chi teme il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
3: Colui che è mite e umile di cuore è decisamente netto contro chi è ipocrita. Chi è l'ipocrita è colui che svolge un ruolo, che fuori fa vedere un volto e nasconde un'altra faccia. Ecco che se siamo così, se siamo belli fuori ma dentro siamo come morti, allora non siamo coloro che osservano la parola di Gesù. Abbiamo ascoltato nel versetto alleluietico che chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Ecco che noi possiamo ogni giorno nella nostra vita, nella quotidianità, mettere in pratica la parola di Dio, osservare la parola, ubbidire alla parola, e così da rendere perfetto l'amore di Dio in noi, verso gli altri e verso il Signore. Maria Santissima, Madre di Gesù, oggi il Beato Giovanni Paolo I, ci accompagnino a vivere quell'incontro autentico con la parola, per metterla in pratica, per realizzare l'amore di Dio.
2: Sì.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore.
2: Ascoltaci, oh Signore.
1: Perché la Chiesa promuova per prima e al primo interno l'amore alla verità, la ricerca della giustizia, l'accoglienza della vitalità e l'ascolto dei profeti. Unitamente alla stima per tutti, preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per tutti coloro che difendono i diritti dei lavoratori e operano per la giustizia, affinché la solidarietà e l'attenzione a una fascia della società sia sempre aperta al rispetto e al dialogo con tutti, preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per quanti nella loro vita, attraverso parole e opere, sono nella Chiesa e nella società voci di profezia e invito alla conversione, perché sappiano vivere questo dono con semplicità, franchezza e abbandono, preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per coloro che vengono maltrattati e umiliati a motivo del loro servizio leale a Dio e all'umanità, perché abbiano forza e coraggio nel perseverare, preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
1: Perché il necessario lavoro e gli indecorabili impegni quotidiani ci tengono attivi nella carità e memori della presenza di Dio nella nostra vita, preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
0: Ascolta con bontà, oh Signore, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della Tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Renderti grazie sempre e in ogni luogo. Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV e il nostro Vescovo Nazareno, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
0: e così in terra. Dacci oggi
1: il nostro pane quotidiano,
0: e rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati

del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta.
1: Sì, nostro aiuto contro la malvagità e le
0: insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste,
1: con il
0: potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia, e fa che, interiormente rinnovati, possiamo piacere a te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace, il Signore sia con voi. La tua misericordia, o Dio, faccia crescere nella fede il popolo che ti riconosce suo Signore e lo sostenga nell'osservanza dei tuoi comandamenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Se è finita, andate in pace.
1: Andiamo.

0: pleasant to burn.
1: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia.
2: O Spirito Paraclito,
1: uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
3: Voce e mente si accordino nel ritmo della lode.
2: Il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
1: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen.
2: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
1: Custodendo le tue parole.
2: Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti.
1: Conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato.
2: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
1: Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca.
2: Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene.
1: Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie.
2: Nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
4: Guida i miei passi nei tuoi sentieri, Signore. Accogli, Signore, la causa del giusto.
1: Sii attento al mio grido.
2: Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
1: Venga da te la mia sentenza. I tuoi occhi vedano la giustizia.
2: Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte. Provami al fuoco, non troverai malizia.
1: La mia bocca non si è resa colpevole secondo l'agire degli uomini.
2: Seguendo la parola delle tue labbra, ho evitato i sentieri del violento.
1: Sulle tue vie tieni saldi i miei passi, e i miei piedi non vacilleranno.
2: Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta.
1: Porgi l'orecchio, ascolta la mia voce.
2: Mostrami i prodigi del tuo amore. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
1: Custodiscimi come pupilla degli occhi. Proteggimi all'ombra delle tue ali.
2: Di fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guida i miei passi nei tuoi sentieri, Signore.
4: Sorgi, Signore, e salva la mia vita. Essi hanno chiuso il loro cuore.
1: Le loro bocche parlano con arroganza.
2: Eccoli, avanzano, mi circondano. Puntano gli occhi per abbattermi.
1: Simili a un leone che brama la preda, a un uccello che si apposta in agguato.
2: Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo. Con la tua spada scampami dagli empi.
1: Con la tua mano, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più parte in questa vita.
2: Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre. Se ne sazino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini.
1: Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua presenza.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Sorgi, Signore, e salva la mia vita.
0: Dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza.

0: 30 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: qui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto, l'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Bataille de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. RuiMaterlazzi.it.
0: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.
5: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. E sì, apriamo la nostra rassegna stampa locale di questo mercoledì 26 agosto 2026. Beh, mercoledì vuol dire mercato a Macerata, quindi per chi vuole una bellissima giornata di fine agosto. Siamo, noi parliamo di fine agosto, ancora mancano 5 giorni, però insomma ci avviamo. Verso la fine di questo ottavo mese dell'anno e sono giornate particolarmente belle. Noi vi invitiamo a scrutare, a guardare questi cieli, questo cielo di oggi ma dei prossimi giorni, anche perché il tempo continuerà ad essere bello e anzi ritornano quelle temperature calde che abbiamo vissuto per gran parte di questa estate. Beh, del resto quando arriva poi la pioggia, come ieri, crea problemi in varie parti della nostra provincia. È successo così, poi ne parleremo più tardi, però insomma pensavamo di avere un po' più di refrigerio e invece qui le temperature tornano ad aumentare. Che dire, queste sono, come dicevamo, serate molto belle. Anche ieri sera registriamo una bellissima opportunità che è stata offerta all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia. Quando diciamo Anfiteatro Romano di Urbisaglia parliamo di un luogo straordinario, veramente da vivere. Si è conclusa la rassegna estiva e è stato ripescato lo spettacolo di Paolo Cevoli che a luglio non era stato possibile proporre perché proprio il maltempo, chissà, proprio quel giorno, in settimane di sole è capitato proprio quel giorno, e ieri pure ha rischiato, però insomma alla fine ci ha fatto anche qualche battuta su questo Paolo Cevoli, però alla fine insomma è stato uno spettacolo molto divertente, pubblico divertito, tantissimi hanno potuto vivere questa bellissima, se bella, serata di fine agosto, perché se non altro insomma passarla lì è anche un privilegio, passarla in quel luogo che ha una storia di 2000 anni. Ma per chi vuole, peraltro, quell'area archeologica, tutta l'area archeologica di Urbisaglia può essere visitata, ci sono le visite guidate, non guidate, quindi è possibile poter vedere un po' tutti questi luoghi di quello che è il sito archeologico più importante della nostra regione, dove peraltro continuano gli scavi, continua l'attività grazie all'Università di Macerata e in particolare al professor Perna, che porta avanti questa attività da tanto tempo. Poi oggi vogliamo anche fare riferimento a un altro tema che ci piace molto, la notizia di apertura di radionuova.com, la nostra pagina online: defibrillatore donato da Fisiomed in uso alla nuova palestra di Piediripa. È una bella insomma iniziativa quella di Fisiomed, consegnato ieri mattina direttamente dalla D di Fisiomed Enrico Falistocco al sindaco Sandro Parcaroli, il dispositivo DAE che verrà utilizzato nella nuova palestra in via Metauro a Piediripa. Presenti, oltre al primo cittadino, anche la vice sindaco Francesca D'Alessandro, l'assessore allo sport Riccardo Sacchi, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori, insomma non facciamo tutta la lista, c'erano parecchi assessori. Grazie di cuore a Fisiomed, ha detto Parcaroli, una realtà sempre presente non solo per lo sport ma per tutte le iniziative che si svolgono in città. Il defibrillatore completa la strumentazione di cui gli impianti devono dotarsi per normativa di legge. L'impianto di Piediripa, che sarà diretta gestione comunale, verrà assegnato su base oraria alle associazioni sportive in base ad una procedura in via di ultimazione. Ecco, dicevamo poco fa del maltempo, dei temporali di ieri che hanno creato problemi di un certo rilievo in alcune zone. È sempre così, vediamo ultimamente, un po' a macchia di leopardo, piove un po' dappertutto, però poi in alcuni casi veramente viene giù il finimondo. Nubifragio nel maceratese, a Tolentino smottamenti e una quercia caduta. A seguito del forte nubifragio che si è abbattuto ieri in tarda mattinata sul territorio territorio si sono verificate diverse problematicità, ma a questo aggiungiamo quello che ci dice anche Cronache Maceratesi: il nubifragio ha colpito forte a Civitanova, fango e rami strada, un albero sopra un'auto al pronto al pronto soccorso. Poi ancora allagato il ponte della Mancinella, insomma, dicevamo, non pochi problemi: frana sulla Pedemontana, strada chiusa, allagato sottopasso a Porto Potenza, sulla costa e in alcune zone dell'entroterra. È così, purtroppo. Dovremmo abituarci, ma non ci si abitua a queste situazioni che diventano sempre un po' più, insomma, preoccupanti. Rimaniamo su CM per parlare di quest'altra, di quest'altro tema. Col rogo messe a rischio delle vite, la polizia faccia presto, non vivo tranquilla. A Civitanova è quello che è successo alcuni giorni fa: chi ha incendiato Scala 16, il negozio, ha agito intorno alle 3 di mercoledì mattina. Per fortuna le fiamme si sono spente da sole. La titolare, Simona Bonacci, presenterà denuncia ed è stata sentita dagli investigatori. Dice: è un fatto gravissimo e chiedo venga fatta luce quanto prima. Nessun messaggio di vicinanza dalla politica, è questa la sua, appunto, lamentela. E poi continuano gli articoli che fanno riferimento all'entroterra, dove continua la ricostruzione, l'entroterra in particolare, perché insomma la ricostruzione in parte c'è anche nella nostra città, da dove trasmettiamo Macerata, in riferimento anche ai 10 anni dal terremoto, quello del 2016, che si è celebrato lunedì. Però insomma qui gli articoli continuano: viviamo in una città che non c'è, 10 anni dopo il sisma Camerino cerca di ritrovare la sua vera casa, le gru, il rumore dei cantieri e una scritta su un muro: abbiamo avuto le case, abbiamo perso il paese. Sono frasi che colpiscono al cuore. Viaggio tra le voci di chi è rimasto, di chi aspetta di tornare e di chi ha continuato a tenere accesa la vita sociale. Da questo punto di vista anche Picchio News è impegnato in tal senso. Apre infatti con questo titolo: Muccia, 10 anni dopo il terremoto, la ricostruzione al 31%, stringiamo i denti ancora un po'. Questi i commenti. Passiamo ora a quest'altra di notizia che fa riferimento allo sport, ma uno sport insomma che ci ricorda tre ragazzi che purtroppo non ci sono più. Chi non ricorda quello che è accaduto giugno scorso, l'incidente in cui hanno perso la vita ben 3 ventenni maceratesi? Ebbene, in loro ricordo c'è un torneo per Nicolas, Giorgio e Daniele. Al via la NGD Cup, si raccolgono fondi per l'associazione Tristar. L'associazione è stata costituita di recente dai genitori e da alcuni dai genitori dei ragazzi che sì non ci sono più e da alcuni amici. Trasformare un grande dolore in un progetto concreto per il futuro, nasce con questo spirito la NGD Cup Insieme nel Ricordo. Nel ricordo di Nicolas Calabrese, Giorgio Francalancia e Daniele Franceschini, i 3 ragazzi maceratesi morti lo scorso giugno in un incidente in superstrada. Le famiglie avevano annunciato fin da subito di voler realizzare qualcosa di magico nel loro nome e l'impegno è partito. Arriva così il torneo promosso dalla società SDVR Macerata e dalla SD Cluentina Calcio insieme all'associazione Tristar. Quest'ultima è nata proprio dalla volontà delle 3 famiglie per dare vita a uno spazio polivalente e conta oltre 300 iscritti. L'evento sportivo punta a raccogliere fondi per l'associazione impegnata in progetti giovanili, sicurezza stradale e inclusione, con l'ambizione di diventare un appuntamento o fisso annuale. Allora, la prima fase è in programma oggi, vede la qualificazione alle 19, le qualificazioni alle 19:30, 2 triangolari giocati contemporaneamente, articolati in gare da 3 tempi da 45 minuti. Le sedi, il girone Tonino Seri si svolge al campo Tonino Seri di Collevario con la Maceratese, Elvia Recina e Cluentina. Il girone San Giuliano, il campo sportivo San Giuliano, quartiere Pace con Atletico Macerata, San Claudio e VR Macerata. La seconda fase è la finale in programma mercoledì 2 settembre al campo San Giuliano della Pace. Parteciperanno le due squadre vincitrici dei rispettivi gironi. Ricordiamo che la serata finale sarà d'ingresso gratuito. All'interno degli impianti saranno allestiti punti dedicati alle donazioni per sostenere i progetti dell'associazione Tristar. E complimenti per quanto viene realizzato, viene proposto appunto e viene realizzato per la nostra comunità nel segno e nel ricordo di tre giovani vite spezzate. Ora passiamo al resto del Carlino, sempre online. Meningite dopo la puntura di insetto, la blogger Cristina Menghini racconta: febbre fino a 39 e mal di testa fortissimo, è una esperienza veramente bella top.

0: sono in grado di fare quello che ha fatto lui. Cozze, produzione giù del 40%, il calo della produzione di mitili è circa del 40%, dicevamo, è una delle conseguenze delle alte temperature del mare Adriatico. E sempre a proposito di mare, mare sempre più caldo, picchi fino a 30 gradi, così la costa è a rischio. L'esperto dice: le alte temperature fanno aumentare il volume dell'acqua e accelerano la fusione dei ghiacci, molte spiagge potrebbero sparire. È addirittura questo, insomma, quello che potrebbe accadere, perché poi noi ci limitiamo a dire: è caldo, fa molto caldo, ci sono problemi, però ci sono anche delle conseguenze non di poco conto, come abbiamo visto poco fa. Renna e l'assessorato bis, differenziata da rivedere, il porta a porta è superato. L'intervista del Carlino all'assessore comunale è appunto Paolo Renna, che dice: dopo la riconferma traccia il lavoro da fare nei prossimi mesi e non solo. Le sue parole: i cittadini hanno apprezzato la nostra azione, impegno continuo a testa bassa. Santuario delle Vergini ancora inagibile, la comunità è qui. L'abbraccio 2016-2026, 10 anni senza di te, le crepe non hanno fermato la fede. E sì, noi sappiamo che la comunità della zona dell'area delle Vergini di Macerata è sempre pronta a testimoniare quanto è attaccata a questo santuario, peraltro bellissimo, insomma abbiamo avuto l'occasione di vederlo più volte prima che fosse chiuso a causa del terremoto. E lì purtroppo va molto per le lunghe, è una questione insomma burocratica, tecnica, e noi speriamo che i lavori comunque inizino il prima possibile per poter restituire alla comunità un luogo di culto straordinario, quale appunto il santuario delle Vergini a Macerata. Noi con questa notizia ci fermiamo almeno per un po'. Vi ricordiamo che nella seconda parte del nostro Oltre i Titoli ci occuperemo di Corridonia, in particolare di Ludi Antiqui, la manifestazione che si svolge appunto questi giorni. La prima parte si è svolta lo scorso fine settimana, poi riprende domani fino a domenica prossima, con tante iniziative, la città che ritorna ai fasti, sì, al Medioevo, possiamo dire proprio così. E quindi noi ne parleremo insieme al regista di questa appunto edizione, soprattutto il regista di diverse attività, diversi spettacoli che verranno proposti proprio in questi giorni. E dunque vi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze e noi ci risentiremo, ci ritroveremo più tardi, sempre in diretta.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: La tua idea di mondo inizia qui. All'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
0: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: fanno rapire chi le dolfini. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science ad Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. A Mosca anche il capo della CIA, ma dalle più parti si pensa che Kiev stia lentamente perdendo la guerra. Sentiamo Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Studi Strategici Machiavelli.
1: L'Ucraina ha celebrato i suoi 35 anni di indipendenza alla presenza di alleati chiave e nel contesto di due guerre in corso. Quella per respingere l'aggressione della Russia e quella interna contro la corruzione, meno visibile ai cittadini ma altrettanto pericolosa per la sopravvivenza di un'Ucraina democratica. La situazione in Russia non è migliore. Dalla fallita conquista di Kiev nell'aprile del 2022 il presidente Putin ha subito una sconfitta strategica, non è riuscito a sottomettere l'Ucraina nonostante il sacrificio di centinaia di migliaia di giovani russi uccisi e feriti, e ha fatto sprofondare la Federazione Russa in una crisi economica che ne sta minando la stabilità politica e soprattutto ne ha disonorato il prestigio internazionale.
0: Intanto nuova notte di attacchi incrociati, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid di Kiev ha provocato un incendio nel centro logistico a Kotovsk, nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica, obiettivo trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel, oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri nella riunione di maggioranza. Critiche però arrivano dall'opposizione, che chiede interventi strutturali. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,61%. È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi in rosa per rendere omaggio al lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in blu.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chimedolfini. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotsovsk nella regione di Tambov, ha ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti all'Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione, prima fra tutte quella economica, obiettivo trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,12%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza, uno dei 4 custodi in servizio nelle ore del colpo.
2: Dei ladri di Ferragosto a Messina ancora non c'è traccia, ma una novità anticipata dalle pagine di Repubblica c'è. Uno dei 4 custodi in servizio quel giorno, 2 donne e 2 uomini, è indagato per false dichiarazioni al PM. Fin da subito gli inquirenti si erano domandati come fosse stato possibile che i sorveglianti non si fossero accorti del furto dei 4 capolavori di Antonello da Messina, sottratti in pochi minuti. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Dal mancato ascolto dell'allarme all'ipotesi di un falso contatto che avrebbe indotto uno dei vigilanti a staccarlo del tutto perché non si attivasse nuovamente. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era addirittura disponibile online. Un elemento l'unico accomuna tutte le dichiarazioni: nessuno dei 4 è intervenuto per verificare se le sale del museo fossero state o meno violate. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi in rosa per renderle omaggio. Lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale. Vieni.

0: La città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: nuova tra le pagine dei giornali.
1: Seconda parte del nostro programma, oltre ai titoli, oggi come avevamo annunciato abbiamo due ospiti, anzi una serie di ospiti, quelli che parleranno sono in due, però insomma abbiamo un bel gruppo che arriva da Corridonia, intanto benvenuti.
2: Buongiorno a tutti.
3: Grazie.
1: Allora, parliamo di Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere. È una manifestazione che è in svolgimento, già la prima parte insomma è andata in scena lo scorso fine settimana e riprende da domani fino a domenica. Con noi abbiamo la presidente dell'associazione La Margutta, Lara Pierantoni, che organizza la manifestazione, e Giovanni Nardoni, regista e curatore. Insomma, ci raccontate un po' com'è Corridonia in questi giorni? Iniziamo da Lara Pierantoni, che insomma possiamo dire che è proprio l'anima.
3: Grazie. Sono 30 anni che mi impegno in questa rievocazione storica, e Corridonia in questi giorni è in fermento perché noi stiamo concretizzando il lavoro di un anno e stiamo organizzando il clou della manifestazione, la parte finale, quindi con delle attività molto molto impegnative nelle quali però noi crediamo tanto, e quindi ecco il fermento si nota perché nelle piazze, nei vicoli c'è un vociare, c'è un i ragazzi delle contrade che si allenano per le disfide per poter vincere il palio, quindi già c'è la competitività che si è accesa, la competizione e la preparazione degli spettacoli finali, quindi c'è una città in fermento, in movimento
1: e trasformata.
3: Esatto.
1: Nel periodo medievale.
3: Esatto,
1: insomma,
3: sì. Già si vedono quelle che sono le bandiere, no? Nel centro storico con i colori delle contrade. E abbiamo già fatto la prima parte della manifestazione, che è stata un grande successo nel fine settimana scorso, quindi con una grande partecipazione di pubblico, e quindi siamo molto molto soddisfatti e molto fiduciosi per un finale col botto, insomma.
1: Ludi Antiqui, ecco, magari vorremmo sapere qualcosa di più di questa edizione che prende questo nome.
2: Certo. Io non sono lo storico, quindi come giustamente lei mi ha presentato, sono semplicemente il coordinatore registico di tutta la macchina rievocativa. Lo storico che quest'anno ci ha seguito è Modesto Cacciurri, il quale ci ha messo a disposizione delle ricerche, delle informazioni molto importanti, sì già dall'anno scorso, perché diciamo che tutto questo processo si sta evolvendo, ma con la partenza dell'anno scorso, del 2025. Ludi Antiqui perché praticamente dovendosi proiettare verso il futuro, la Margutta, non avendo più la disponibilità della giostra, che era un elemento estremamente attraente, ha dovuto riconvertire le sue attenzioni dentro lo statuto, dentro i documenti storici, e è venuta fuori appunto da una ricerca che a Montolmo, la odierna Corridonia, si svolgevano delle fiere di grande importanza. Era un crocevia notevole di scambio commerciale e di scambi culturali oltretutto. Per cui da questa base si è pensato di sviscerare una giornata delle fiere, o le giornate delle fiere. Detto questo, è venuto fuori chiaramente che all'interno c'era un grande movimento di gioco, cioè i giovani, i trastulli erano molto sentiti e diventavano gioco ma anche competizione, e quindi c'era tutto un movimento dove questa città medievale, nelle sue articolazioni architettoniche, nelle sue varie distribuzioni politiche, amministrative, militari ed ecclesiali, viveva questo periodo di festa in maniera estremamente intenso e atteso soprattutto. Per cui questa è stata la motivazione che ha spinto la Margutta a proiettarsi nel futuro, facendo diventare appunto Corridonia un momento di attenzione per quello che riguarda il gioco antico, ma il gioco inteso in tutte le sue più ampie accezioni, non semplicemente il gioco fisico, potrebbe dai dadi, dagli scacchi a tutto il resto, insomma, ai giochi popolari, quelli che si facevano per poter sbarcare un pomeriggio, per poter sbarcare un momento. Quindi questa è la condizione essenziale dalla quale trae origine e si proietta nel futuro la Margutta, che diventa oggi Ludi Antiqui, la città del gioco nelle fiere. Per quanto riguarda il programma, come ha detto già la Presidente Lara, la manifestazione ha due ben precisi filoni. Il filone rievocativo, che è il contenitore nel quale poi si collocano tutti gli eventi spettacolari. E l'evento rievocativo, il contenitore rievocativo, è fondamentale, perché altrimenti si chiamerebbe sagra, o si chiamerebbe festa, o si chiamerebbe altro. Per cui i due giorni precedenti abbiamo fatto, recuperando dagli antichi statuti, l'offerta del cero, ma un'offerta del cero che in tutte le parti si fa. Noi come modello abbiamo quello fiorentino, ma soprattutto toscano, umbro, marchigiano, perché poi cambiano le modalità, e i comuni in questo contesto erano soliti onorare il proprio santo patrono con un cero da dedicare a loro. Ma abbiamo scoperto altre cose molto molto importanti, perché il cero in sé era solo lo strumento fisico da portare alla chiesa, mentre il problema più importante era quello politico, e quindi adesso si stanno facendo ulteriori ricerche per capire, per approfondire che cosa fosse. Abbiamo fatto questa cerimonia, è una delle cose importanti, considerando che un regista è quello che deve trasformare in azioni scenico-spettacolari le fonti d'archivio che sono chiuse dentro i libri impolverati o ingialliti. Abbiamo fatto questa cerimonia in piazza, coinvolgendo Don Fabio Moretti, che è il parroco della chiesa di San Pietro, che si è prestato in maniera enorme e disponibile, e che ringrazio profondamente, perché abbiamo creato sacro e profano senza miscelare le cose, ma con un ben distinguo, e che ci ha dato un momento di liturgia sociale molto importante. Invece il successivo giorno abbiamo fatto il corteo storico, appunto perché vogliamo dare un'immagine dello spaccato medievale del 1450 di Goridoni attraverso le sue figure istituzionali, i suoi ruoli e i suoi status. E quindi, facendo un corteo storico, abbiamo messo nel corteo una serie di figure che sono tutte, hanno tutte nome e cognome e appartengono a quella storia del 400 di Goridoni, e le abbiamo presentate in piazza, dicendo: questo era il connestabile, chi era il connestabile? Ovviamente abbiamo capito che tutte le cariche non sono dissimili dalle moderne, tranne i controlli, perché per esempio i priori erano controllati a fine mandato, e se non avevano fatto bene non venivano pagati. E questo è un monito non indifferente per i nostri giorni. Comunque, abbiamo fatto questa presentazione, a seguito della quale poi c'è stato un evento non medievale ma spettacolare, riprendendo una dimensione medievale, rinascimentale per l'esattezza. E c'è stata la rappresentazione da parte della compagnia della Macca, per la regia di Roberto Rossetti, di Giulietta e Romeo sul sagrato della chiesa di San Francesco. Abbiamo messo 800 sedie, ma ce ne saranno state 1000, quindi questo è stato un grande successo, un pieno.
1: Quello che colpisce è che veramente tutta la città è coinvolta, insomma, la popolazione risponde da questo punto di vista, perché non è, insomma, scontato questo.
2: No. E non è scontato, anche perché adesso qui non possiamo entrare nei meandri sociologici, però c'è un risveglio di un'attenzione che chiaramente sta portando dei risultati. Lo spettacolo che dovremmo fare, al di là dei due giorni di borgo, noi lo chiamiamo borgo ma è improprio, perché ricostruiamo una piazza di una città medievale in pieno fermento durante le fiere, e in questo contesto si svolgono attività di animazione, di drammatizzazione e di spettacolo vero e proprio, oltre che i giochi. Sono 8 giochi, se non sbaglio,
3: sì,
2: per ora sono 8 giochi, 4 per serata, che poi decreteranno la contrada che vincerà il palio, e che praticamente fa da preludio all'ultima serata, che è quella appunto dello spettacolo che ci siamo messi in mente. Questa è una sfida, chiaramente, non è una certezza a tutti i livelli, è una sfida, perché vogliamo rappresentare la battaglia tra Quaresima e Carnevale, che nasce proprio nel Medioevo, questo contesto, così, questa battaglia che sta tra lo spirituale, il liturgico, ma soprattutto il culturale, perché è di fondamentale importanza la parte culturale. E quindi abbiamo chiesto alle contrade di metterci a disposizione delle persone che avevano voglia di fare questo evento. Ne sono venute 80 a disposizione, con la gioia di partecipare e di vivere. È una rievocazione animata, non è uno spettacolo teatrale, è una rievocazione animata. faremo uso di fari, di colore, di effetti, però è una rievocazione animata. Perché? Perché noi faremo qualcosa che riguarda più la parte di vita quotidiana di questo evento e non la trasposizione teatrale o drammaturgica. Quindi queste persone non sono attori o attrici, sono personaggi di Corridonia, e però hanno messo a disposizione corpo, anima e volontà, entusiasmo tantissimo, perché si divertono, per fare questo spettacolo che chiaramente racconta di come Carnevale dal 27 di dicembre, per grazia della Chiesa, poteva disporre di uno spazio per divertirsi. Quindi i giovani pensavano a bere, a fare l'amore, pensavano a divertirsi, a giocare, per poi arrivare al momento della Pasqua, cioè della Quaresima, in cui tutto finiva, l'abbondanza, l'ampollosità del mangiare, del bere, dell'amoreggiare, finisce con il perdono, con la penitenza e con la risottomissione alla Chiesa nelle regole istituzionali che di sempre ha avuto. E questo è un gioco che faremo dal vivo in piazza, e quindi c'è tutto un apparato. Poi ci sono stati dei bravissimi delle personaggi delle contrade, ma della Cernita in modo particolare, mi riferisco a Stefano, io i cognomi non li conosco molto bene, però a Stefano, Maurizio, Giancarlo e altri personaggi che spero di Katia, ecco, che si sono messi a disposizione per creare quell'apparato ripropositivo e non teatrale, ma ripropositivo, che ci porterà a questo spettacolo, che è la battaglia ed è presa da un manuale del 300 francese di Anonimo.
1: Stiamo parlando di iniziative che si svolgeranno la sera, a cominciare da domani, e poi viene coinvolta un po' tutta, la città, tutto il paese, no? Perché anche abbiamo visto anche l'Ippodromo Martini sera sarà coinvolto.
3: Esatto, domani sera saremo all'Ippodromo Martini con una nostra delegazione in costume storico, perché una gara di corsa al galoppo sarà ci sarà un abbinamento dai cavalli con le contrade, e questa gara sarà poi valida, assegnerà alle contrade in base all'ordine di arrivo un punteggio che sarà valido ai fini dell'assegnazione del palio. Quindi anche lì la competizione è al massimo. Quindi domani sera saremo all'Ippodromo, e poi nelle giornate all'Ippodromo Martini, e poi nelle giornate del venerdì e sabato ci saranno proprio le disfide tra le contrade con questi giochi popolari.
1: È interessante l'orario, visto che fa tanto caldo in questi giorni.
3: Importante.
1: Sottolineavolo per chi vuole venire a vedere, perché insomma.
3: Sì, è vero, è sempre dopo cena, sempre dalle 21, e quindi è rinfresca e si sta bene, peraltro in piazza. Quando c'è un venticello fresco si sta benissimo.
2: Diciamo che la cerimonia tra sabato e domenica, venerdì e sabato, comincia già verso le 19, perché c'è una taverna che appunto somministra pasti che con titoli medievali più o meno rielaborati, per cui le persone possono arrivare a Corridonia anticipatamente, fare cena o fare un aperitivo come meglio desiderano, e poi si possono godere la ricostruzione del borgo con tante attività di animazione, perché le contrade hanno provveduto a creare delle scenette di animazione, come pure alcune scenette le faranno i ragazzi dei laboratori della Teatro La Marca,
3: la Marca,
2: dico bene, e quindi avremo questa animazione. In più avremo che il conduttore delle due serate e l'animatore conduttore della serata dello spettacolo di Carnevale e Quaresima è Gianluca Foresi, un nome conosciutissimo che non ha motivo di presentazioni varie, arriverà oggi qui a Corridonia, perché poi dovremo lavorare un po' insieme, e quindi che c'è tutta un'attività che, proprio perché si parte dalle 21 come manifestazione, si va alle 24, è godibile in tutte le sue manifestazioni. Insomma, non c'è quella calura, quell'afa che ci potrebbe opprimere, ma c'è un ben venticello. Queste serate c'è stata veramente un'ottima temperatura, e le persone, come le dicevo, siamo riusciti a mettere 800 sedie nella piazza, ma di persone se ne era stato un migliaio.
1: Senti Lara, forse questo è la memoria storica tua, abbiamo visto, no, anche dalle foto, dai video, dei costumi molto belli, curati, questi insomma sono stati realizzati appositamente negli anni.
3: Sì, gran parte dei costumi sono stati direttamente realizzati dalle contrade, e con uno studio meticoloso, grazie anche al supporto sia di Gianni sia di persone, ricordo Giuliana Martinelli, che è insegnante di storia dell'arte e che ci ha trasmesso un metodo proprio di ricerca attraverso lo studio dei quadri dell'epoca e ci ha insegnato come costruire un costume storico. Quindi il ricordo di questa persona è importante per noi, e quindi le contrade hanno imparato come si vestivano i popolani, i nobili, eccetera, e quindi gran parte di quei costumi, la quasi totalità di quei costumi, sono stati negli anni, in questi 30 anni di manifestazione, costruiti man mano dalle sarte di contrada. Quindi
1: tu, cioè, tu che costume avrai, indosserai?
3: Allora, io, facendo parte un po' dello staff di organizzazione, avrò un costume da cerimoniere, ma negli anni ho indossato tutti i costumi, dalla dama alla popolana, ho fatto un po' di tutto, insomma. Sono partita dal primo anno che abbiamo avviato questa avventura, nel 1995, e io ho vissuto un po' tutte le esperienze possibili. Adesso cerco di dare il massimo per guidare questa associazione che porta avanti la memoria e l'identità territoriale della nostra città.
1: È un'attività encomiabile, anche perché, insomma, questo è bene evidenziarlo, qui si parla di tutto volontariato.
3: Esattamente, ecco. Sì, sì, sì.
1: Quindi c'è questa veramente ispirazione, questa voglia di dare qualcosa alla città, e lo si fa anche con il supporto del comune, per carità.
3: Sì, sì, c'è un grande appoggio in tutti i sensi da parte del comune, sia un sostegno economico, sia un sostegno materiale con la messa a disposizione dei locali, l'aiuto da parte del personale dipendente, operaio, la polizia municipale, cioè tutto un aiuto a 360 gradi. Noi ringraziamo infatti l'amministrazione comunale che ci supporta in tutto quello che ci serve, e naturalmente lo sforzo è grande, per cui già da un mese a questa parte noi non riposiamo mai, ecco. E quindi un ringraziamento va ai volontari delle contrade che lavorano, insomma, come dici tu, in maniera del tutto volontaria, gratuita. Per noi è una passione, non ci pesa, ma poi arriviamo alla fine manifestazione distrutti, felici ma distrutti, insomma. E un grande ringraziamento speciale a Gianni, che è lui che ci ha fatto crescere negli anni, e è lui che ci ha insegnato tantissimo, è lui che ci tiene sulla giusta via, non ci fa commettere gli errori, quindi noi la Contessa della Margutta deve un grazie veramente speciale a Gianni. Noi lo chiamiamo Gianni, non Giovanni, però
1: infatti
3: per noi è Gianni, ma lui, ecco, si chiama Giovanni, ed è quello che ha fatto crescere la nostra rievocazione storica,
1: che poi ha citato anche la taverna dell'Olmo, sì, insomma, sì. Quella è importante,
3: sì, sì.
2: È fondamentale.
1: Chi arriva in queste feste ha sempre bisogno di qualcosa,
2: soprattutto il momento, diciamo, dell'arte culinaria è fondamentale, queste rievocazioni. Le taverne delle contrade erano straordinarie, poi il sisma, il Covid hanno creato dei veri problemi a queste contrade, che si sostenevano anche attraverso queste taverne, e adesso aspettiamo che magari i tempi nuovi si possa recuperare spazi che avevano, recuperare anche infrastrutture varie per poter rimettere in moto quelle taverne che erano l'anima della contrada, ma soprattutto era l'anima economica e spirituale, io dico nemmeno culturale, perché c'è tutta un'attività intorno alla taverna che poi muove tutta la contrada.
1: Un ultimo aspetto che avevamo un po' tralasciato: noi abbiamo notato che sono coinvolti anche gruppi, realtà che provengono da altre parti del territorio. Ecco, anche questo è bello, aver attivato una collaborazione, poi scambi. Sì, probabilmente in questa edizione abbiamo visto c'è molto questo riferimento.
2: Sì, c'è molto, ed è una cosa importantissima, perché l'interscambio culturale con le altre rievocazioni, oltre a permettere di crescere, ma crea proprio delle sinergie fra territori e fra rievocazioni stesse. Quest'anno abbiamo abbiamo, anzi, abbiamo voluto tramite il consiglio di Cernita, la volontà della Presidente, creare un atto di ospitalità vero e proprio, cioè non far sfilare come delegazione ospite semplicemente le manifestazioni che abbiamo invitato o a cui noi siamo stati invitati, perché l'interscambio è questo, ma abbiamo voluto riconoscere loro un patto di amicizia, di ospitalità, che abbiamo fatto pubblicamente con un diploma recuperato sempre dai rogiti notarili, da queste cose, in cui riconosciamo che a quelle manifestazioni, San Ginesio, la cavalcata dell'Assunta, gli Esi,
1: stiamo parlando
2: di manifestazioni importanti, manifestazioni molto importanti della Grotta Zolina, gli abbiamo riconosciuto un patto proprio di ospitalità e di amicizia, perché loro invitano la Margutta e quindi Ludi Antiqui a partecipare alle loro meravigliose manifestazioni, e noi siamo stati piacevolmente felici di accoglierli, quindi abbiamo riservato un piccolo spazio in cui poterli evidenziare il valore culturale e storico che rappresentano nella Regione Marche.
1: Non ci resta che invitare tutti a queste iniziative, a questi spettacoli, perché c'è di tutto, come abbiamo detto, poi sono serali, abbiamo detto anche questo, da domani, giovedì 27 a domenica prossima a Corridonia, basta recarsi in centro storico.
2: Allora, domani all'ippodromo. Giovedì all'ippodromo, venerdì, sabato e domenica al centro di Corridonia.
1: E allora, per ritornare a Montolmo, no? Così si chiamava.
3: Montolmo. Alla città del Medioevo. Corridonia era una stupenda cittadina, si chiamava Montolmo, e quindi vi aspettiamo a Montolmo da venerdì a domenica in centro storico, giovedì siamo all'ippodromo Martini.
1: Bene, noi salutiamo Lara Pierantoni, presidente dell'associazione La Margutta che organizza i Ludi Antiqui, Giovanni Nardoni, regista e curatore della manifestazione, che dire, veramente un grande in bocca al lupo,
2: grazie.
1: Se insomma è già iniziata, è andata bene, noi vi auguriamo che prosegua così.
2: Dovrebbe proseguire bene.
1: Grazie.
2: A presto. Buongiorno a tutti, grazie a tutti e come dobbiamo
3: aspettiamo.
2: Dire? Mi mancava l'ultima parola. Vi aspettiamo.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote vs Acme.
30: Litigata!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Eventi di Marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
5: Buongiorno, ben trovate Eventi di Marca, il vostro viaggio settimanale tra le meraviglie vive delle Marche. Da oggi mercoledì a mercoledì prossimo la regione si accende di festival sul mare, escursioni ai Sibillini, mostre teatro, sagre storiche, appuntamenti culturali che raccontano la nostra terra nel suo passaggio dall'estate piena alla luce più morbida di fine agosto. Pronti? Partiamo! Oggi l'alba dei festival è la magia dei borghi. Mercoledì 26 agosto Ancona diventa capitale del dialogo mediterraneo con l'avvio dell'Adriatico Mediterraneo Festival, 20 anni di musica, geopolitica e culture del Mare Nostrum, alla Mole Vanvitelliana dalle 18:30. Si apre con un incontro dedicato alle sfide geopolitiche contemporanee, seguito dall'inaugurazione della mostra Radici d'acqua e dalle vedute spirituali del Monte Fuji di Hokusai. La serata esplode poi con il pianismo minimale di Maurizio Mastrini e live di Alessia Tundo, voce simbolo della notte della Taranta. In corte della Mole, ingresso libero. Un'occasione perfetta per vivere Ancona nella sua veste più internazionale. Per chi ama la natura, mercoledì è anche il giorno ideale per un'immersione nei Sibillini. A Ussita alle 10, escursione al Monte Priora, Pizzo della Regina. Mentre alle 17:45 partono le Cascate della Prata, uno dei percorsi più suggestivi del parco. Entrambi guidati con prenotazione consigliata.

per chi ama letteratura, filosofia e dialogo. Giovedì, rievocazioni storiche, cammini al tramonto. Infatti giovedì 27 agosto ci spostiamo a Gradara, dove alle 21 il castello si anima con una rievocazione storica serale, figuranti, racconti medievali e la magia delle mura illuminate, un'esperienza perfetta per famiglie appassionate di storia. Sui Sibillini continua il calendario delle escursioni, alle 9 parte il trekking al Monte Sibilla, la montagna della leggenda, mentre nel pomeriggio la costa offre un'alternativa rilassante, yoga al tramonto a Monte Falcone Appennino tra respiro, musica e apericena. Venerdì, musica, natura e benessere, perché venerdì 28 agosto è un giorno ricchissimo. Infatti ad Ancona prosegue Adriatico Mediterraneo con contaminazioni tra radici ed elettronica, tango sacro e jazz. Un festival che ogni sera cambia pelle e pubblico. In montagna doppia escursione, Monte Sibilla alle 9 e Cascate della Prata alle 17:15.

0: Ericena immersi nel verde. E poi sabato, tramonti indimenticabili, perché il sabato 29 agosto è dedicato alla luce. Alle 16.30 a Fiastra, trekking al tramonto delle Lame Rosse, uno dei borghi più iconici delle Marche, canyon rosso, silenzio e la magia del sole che scende dietro le pareti di roccia. Prenotazione obbligatoria, scarpe da trekking e acqua. A Ussita alle 16 c'è il tramonto a Passo Cattivo, balcone naturale sui Sibillini, un'esperienza più intima, perfetta per chi ama i paesaggi aperti e la fotografia. Domenica Arte Città. Domenica 30 agosto ci porta a Fermo, dove alle 19 è prevista la visita guidata Frida e Marilyn, un percorso tra icone femminili, arte e cultura pop, ospitato nel cuore della città, un modo elegante per chiudere il weekend. Ad Ancona il festival continua con albe musicali al passetto e incontri alla Mole, perfetto per chi vuole vivere la città in un ritmo lento e culturale. E infine lunedì e martedì, borghi natura e sagre, perché lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre sono giorni ideali per scoprire le sagre e le attività diffuse nei borghi. A Serra San Quirico continua la sagra del Coniglio in Porchetta, storica e amatissima, mentre lungo la costa proseguono le attività del Conero Summer, escursioni, yoga, forest bathing, anelli dei boschi, uscite notturne sul Conero, perfette per chi vuole vivere la natura senza la folla del weekend. Mercoledì prossimo teatro, mostre e chiusura dei festival. Infatti mercoledì 2 settembre chiude la settimana con gli ultimi appuntamenti del Festival Adriatico Mediterraneo e con le mostre ancora visitabili nei borghi dell'entroterra, come Arcana a Pian di Meleto, dedicata alle sculture di Andrea da Montefeltro. Ecco, questa settimana nelle Marche è un viaggio tra mare, monti, borghi e cultura, festival internazionali, escursioni indimenticabili, sagre storiche e arte contemporanea. Noi ci ritroviamo mercoledì alle 10.30 sempre qui su Radio Nuova Macerata per continuare a raccontare la nostra regione viva. Un abbraccio.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: E ciao.

0: danno da tirachide dolfini in tragedia. In Pakistan 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato, una ventina le persone soccorse nell'intera struttura. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico di Tovosk nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima di tutte quelle economiche. La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Ascoltiamo il Pontefice.
1: Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. Poiché i gesti e le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio.
0: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri in una riunione di maggioranza in videocollegamento. Critiche però arrivano dall'opposizione che chiede interventi strutturali. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,24% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto l'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: prontissimi, siamo prontissimi anche oggi, e oggi è tornato da noi Giuliano Centioni. Giuliano,
1: buongiorno a tutti. Sì, tornato, rinvigorito da cosa non lo so, perché non ho fatto
0: ferie. Dall'estate.
1: Beh, mica tanto, con il caldo che c'è stato, siamo andati avanti a bevande e a integratori alimentari. Sì, e poi dopo sono un pensionato, quindi praticamente sto in ferie tutto l'anno.
0: Adesso tu con noi qui alla radio ci sarai un po' di più.
1: Beh sì, speriamo. Anche perché avete festeggiato, aggiungo anche il noi, i 50 anni, no?
0: Giusto.
1: E adesso c'è. Non è che è fatta la festa
0: fino a 100, adesso dobbiamo arrivare.
1: Appunto, bravo.
0: Ecco, quindi.
1: E quindi dobbiamo prepararci anche a questo.
0: Allora, noi oggi abbiamo cominciato qui, c'è stato un. Siamo stati là, tu qui, tu io là, poi abbiamo ricominciato dopo la pausa. Come cominciamo? Che diciamo? Che cosa dobbiamo dire all'inizio di si inizia?
1: Ecco. Ma sai, presso a poco, dopo questo mese di pausa, è come fare una diretta, una trasmissione dopo la fine dell'anno, no?
0: Ecco, bravo.
1: Allora, in questo caso, per la radio, per Radio Nuova, significa, non dico che ricomincia l'anno, però ricomincia l'attività, no?
0: Esatto.
1: E quindi si fa un punto fermo di partenza e si dice, bene, di che cosa vogliamo parlare, raccontare.
0: Raccontare.
1: E allora, in questo periodo, inutile che parliamo di ferie, perché facciamo arrabbiare chi non è potuto andare in ferie per motivi di lavoro, per motivi economici, per motivi familiari, di salute. Chi invece ha avuto la fortuna, la possibilità di andare in ferie e magari è ritornato e adesso è arrabbiato perché deve ritornare al lavoro. Quindi lato ferie meglio non parlarne. Parliamo di quello che è accaduto a Macerata o che non è accaduto.
0: Ecco, quello che è accaduto e quello che non è accaduto.
1: Allora, è accaduto che c'è stata una stagione lirica che almeno a detta del comune ha avuto un notevole successo di pubblico, ovviamente, e io aggiungerei che è ora che però questa è come possiamo dire una riflessione più politica che non culturale, però secondo me è ora che il comune di Macerata, la provincia di Macerata insieme alle altre province, ecco, alla fine dell'anno si incontrano e mettono sul tavolo le manifestazioni culturali più importanti che ogni provincia riesce a produrre nell'estate, no? Pesaro e Rossini Opera Festival, poi ci stanno festival di musica moderna, festival teatro dialettale, altri festival del melodramma, quindi di opere, cioè, compresa Macerata. E allora sarebbe, oppure non so, per esempio la danza a Civitanova, perché non si mettono intorno al tavolino e ragionano per fare un calendario di queste manifestazioni, un'agenda, come dicono i tecnici, in modo che il prossimo anno pubblicano questa agenda e chi è interessato, chi ama la cultura, dice: oh, guarda un po' nelle Marche, nel mese di luglio e agosto c'è questo. E quindi quasi sicuramente molti turisti, molti affezionati delle Marche, dice: facciamo le ferie nelle Marche perché possiamo vedere questo, possiamo andare a vedere quest'altro spettacolo, possiamo. E quindi si dà una proposta, si costruisce una proposta turistica, e contemporaneamente la cultura non è più un fatto isolato di una città, di un comune, di una provincia, ma diventa il vanto di una regione. E sicuramente, facendo più proposte, perché poi si possono aggiungere i musei, no? Le manifestazioni collaterali, tipo quelle letterarie, eccetera. E quindi uno arricchisce la proposta al turista, e il turista dice: vabbè, io la mattina sto al mare oppure sto in montagna, e al pomeriggio e alla sera posso andare a questo evento, a quest'altra manifestazione, a questo convegno e così via. Sarebbe ora che nelle Marche, visto che siamo l'unica regione al plurale in Italia, si crei questo tavolino per creare una proposta unica, una proposta culturale turistica unica. Chiuso questo qui. Macerata è, finite le ferie, c'è San Giuliano,
0: esatto.
1: Possiamo dire che quasi corrisponde a Capodanno, insomma, da noi, no? Perché San Giuliano segna la fine dell'estate, almeno nell'immaginario maceratese, e l'inizio delle incombenze della scuola, dell'autunno, ecco, del lavoro e così via. E, tanto è vero che la festa di San Giuliano del 31 agosto è una festa puramente pagana, cioè nel senso che il giorno vero di San Giuliano è il 6 o l'8, non ricordo, di gennaio. Viene fatta il 31 agosto perché appunto la fiera c'era, essendo ancora caldo, essendo ancora tempo buono, è possibile fare tutta l'esposizione delle bancarelle, gli spettacoli e così via. E quindi San Giuliano ci dà un segnale che è finita l'estate e inizia la routine del lavoro, della scuola e così via. C'è una curiosità quest'anno, che credo che è la prima volta nella storia il comune di Macerata ha inaugurato il Luna Park.
0: Luna Park cos'è, per chi non lo sa?
1: Allora, il Luna Park è a Villa Potenza, è un'area dove ci stanno giochi, dall'automobilino a scontro all'otto volante, ai seggiolini, eccetera, dove ogni grandi e piccini per un pomeriggio, per una giornata, sono tutti uguali, si divertono, insomma, no? Dove c'è il tiro a segno, dove puoi vincere, ci sono anche giochi particolari, adesso anche moderni, visto che siamo nel 2000. E quindi è una cosa che in qualsiasi parte del mondo dove si festeggia il patrono della città o si festeggia qualsiasi altra cosa, di solito c'è aggregato sempre il Luna Park. Beh, a Macerata il sindaco ha ritenuto opportuno che era necessario inaugurare questo Luna Park. Ma attenzione, il Luna Park non è del comune, è privato, quindi al 6 settembre, credo, finite le feste, se ne va. La cosa così particolare, appunto, che è come se, che ne so, quest'anno il sindaco decidesse di inaugurare il mercato del mercoledì. Sono secoli che facciamo il mercato il mercoledì, quindi non si vede la necessità di... L'unica necessità che si vede, lo dico con simpatia e scherzosamente, è forse che questa amministrazione comunale ha necessità di farsi vedere a tutti i costi, quindi qualsiasi occasione è buona per fare un'inaugurazione, per tagliare un nastro.
0: Ecco, io tu qualche cosa che dovrebbero fare, cioè per far sì che le persone possano capire se quelle cose.
1: Beh, io una cosa che ho sempre sottolineato, anche quando c'erano le giunte di centro-sinistra, di centro, eccetera, alcune addirittura lo facevano, è la mancanza di colloquio tra l'amministrazione e i cittadini.
0: Questo è interessante.
1: Sì, non mi si venga a dire che qui ci sono gli assessori che parlano con i cittadini. No, assolutamente. Il fatto che un assessore riceve i cittadini o il sindaco riceve i cittadini non significa parlare con la città, significa parlare con delle persone.
0: Importantissimo, importantissimo.
1: Allora, il colloquio con i cittadini ha due funzioni fondamentali. Uno, l'amministrazione comunale spiega, racconta ai cittadini quello che vuol fare o che sta facendo, in modo che se ci sono delle difficoltà, tipo, che ne so, cantieri che incidono sul traffico, E quindi spiegare, guarda, che siccome mettiamo a posto quel palazzo, quel ponte, quella strada, eccetera, eccetera, è chiaro che si creeranno difficoltà nel traffico, no? E quindi uno spiega ai cittadini, adesso ci saranno 15 giorni di difficoltà, però attenzione, facciamo questo lavoro che è importantissimo. Ma serve anche ai cittadini a esprimere le loro riflessioni, le loro difficoltà. Cittadini che lamentano, per esempio, che una via è sporca oppure che ci sono buche, oltre non è normale che scrivono una lettera al giornale o si fanno intervistare dai giornalisti e poi raccontano questo sul giornale. Sì, si può fare anche questo, ma sarebbe più importante che i cittadini potessero parlare con gli amministratori e dire perché in questa via è un anno e mezzo che c'è una voragine in mezzo alla strada e ancora non siamo riusciti a sistemarla, oppure perché in questa via le balaustre di legno sono tutte rovinate, abbandonate. Insomma, è il momento importante che l'amministrazione parla con la città, oppure che la città parla con l'amministrazione. Allora, secondo me
0: questo è importantissimo.
1: Sì, serve anche per creare una cultura amministrativa, politica, in modo che qualsiasi cosa si fa, c'è chi la spiega e chi probabilmente con la spiegazione l'accetta. E io adesso, per fare questa cosa, non è necessario fare assemblee, basta che si ritorna a circa 20 anni fa, non ricordo esattamente il periodo, quando c'erano i consigli di circoscrizione. E cioè,
0: come funzionavano questi?
1: Le circoscrizioni erano due o tre, quattro anche rioni, che creavano, eleggevano durante le elezioni del sindaco e della giunta comunale, eleggevano dei rappresentanti a livello di circoscrizione. Quindi i vari quartieri, c'era la circoscrizione, per esempio, Vergini Santa Lucia, se ricordo bene, poi c'era, vabbè, quella Sforza Costa, Villa Potenza e Piedriba erano a sé, poi c'era quella del centro, e poi c'era quella zona Santa Croce, e poi quella zona Spalato e così via, Corso Cavour, Giardini di Asea, poi quella sotto il Convitto. Ecco, ognuna di queste aveva un consiglio dove venivano eletti dei cittadini, no? C'era un presidente del consiglio che coordinava. E questi consigli di circoscrizione avevano il compito di fare da collegamento tra la città, cioè tra la gente, e l'amministrazione comunale. In questo modo le criticità, ma anche le cose buone che venivano fatte o non venivano fatte, immediatamente dalla gente passavano nell'agenda dell'amministrazione comunale, del sindaco e degli assessori. Addirittura lì era possibile, io non ricordo quando c'erano, anzi facciamo pure un nome, l'ultimo credo presidente della circoscrizione verde di Santa Lucia era Giuseppe Vitali, tu te lo dovresti ricordare, Nazareno.
0: Sì, sì.
1: Veniva spesso qui a Radio Nuova, che appunto si faceva tramite dei cittadini verso l'amministrazione e diceva: guardate che in Corso Cheroli c'è il problema, che ne so, dei parcheggi, oppure chiesa della zona delle Vergini mancano i servizi, il quartiere nuovo sta sorgendo ma mancano tutti i servizi. Ecco, questo era un modo per risolvere tante criticità, invece di insultarsi, portarsi in giro, perdere tempo attraverso articoli, lettere e cose varie. Questo potrebbe essere una forma di colloquio di buona amministrazione, e questo è un aspetto.
0: E allora, questo è molto importante, questo
1: probabilmente avremmo evitato.
0: Tu adesso dicelo ogni tanto, così almeno forse qualcuno dirà: sì, facciamo.
1: Cioè, ma tanto già me lo dicono che sono fissato su questo, quindi.
0: Ecco, come va.
1: Però probabilmente, invece di fare l'inaugurazione del Luna Park, il sindaco poteva andare in alcune zone della città a spiegare perché in zona Vergini, per esempio, Molte persone non l'hanno capito, non l'hanno compreso, perché hanno iniziato a demolire la vecchia scuola elementare in zona Vergini, perché è uscito un articolo sul giornale, dice, sai, per aprire quella nuova bisogna demolire quella vecchia. E lì ci sono state moltissime obiezioni in cui dicevano, ma come, abbiamo bisogno di spazi per i comitati di quartiere, no? Per le associazioni di volontariato, per le prologo, e andiamo a demolire una struttura che è 50 anni che è stata fatta. E allora sicuramente l'ufficio tecnico risponderà, ma sa, da un punto di vista sismologico era pericolosa. E com'è? Fino a maggio, a giugno ci stavano i bambini a scuola e non era pericolosa, adesso che c'è la nuova scuola questa diventa pericolosa. Ecco, questo è un altro di quegli aspetti importanti del poter parlare.
0: Ecco, diciamo anche al sindaco, quando vuole viene qua da noi qui e agli ascoltatori può dire che si sta facendo,
1: magari, anzi.
0: Che dia magari, io non so, tutti potete entro 20 giorni dire quello che possiamo fare, cioè che voi diteci qualcosa, ecco, ognuno può dare qualcosa, ah, sì, fate questo, fatelo in questo modo, poi loro... Ma
1: infatti, per esempio, nessuno spiega ai cittadini, questa è, non dico che la il regalino del dopo ferie, perché già il problema era già presente a giugno, ma l'aumento della Tari, cioè dei rifiuti. Allora, se uno ragiona solo leggendo i giornali, legge i giornali e dice, vede un assessore che dice, ah, ma la raccolta differenziata ormai è superata. Affermazione molto pericolosa, perché dice, ma come, abbiamo investito in mezzi, in personale, in strutture per fare la raccolta differenziata e adesso diciamo che la raccolta differenziata non funziona più, non è più adatta al momento? Che cosa è cambiato a Macerata da 15 anni fa ad oggi? La popolazione è diminuita, i quartieri sono sempre gli stessi, non ci sono industrie nuove, gli studenti sono gli stessi, quindi cerchiamo di capire perché non funziona più. Non dire dobbiamo portare dei cambiamenti, dobbiamo cambiare eccetera eccetera. Questo è un aspetto. Allora, il colloquiare, il poter parlare, e prendo il suggerimento che ha detto te, il sindaco viene qui e lo racconta, parlare e spiegare perché sta accadendo questo, perché la tassa sui rifiuti, la Tari, sta aumentando e è garantito l'aumento fino al 2031-32, se non ricordo, e sta diventando una spesa notevolissima per le famiglie. Sarebbe importante, come sarebbe importante spiegare perché a Macerata l'inflazione è ancora pesante, incide pesantemente nel portafoglio dei cittadini, nella spesa quotidiana. Igiene alimentare nel maceratese, in provincia, sbaglierò di qualche decimo, sono aumentati dell'8,6-8,9%. In scala annuale, nel 2025 erano aumentati del 24%. Come per esempio la manutenzione del verde e delle strade. Uno dice, vabbè, ogni tanto asfaltiamo, sistemiamo eccetera, ma il decoro della città oltre si esprime anche per chi arriva a Macerata e si trova subito delle buche o delle aiuole abbandonate o delle stecconate, vede quello e si fa un'idea di una città trasandata. Allora ragioniamo insieme alla gente su come poter trovare le risorse, perché questo è il vero problema. E torniamo quindi al solito discorso, parlare con l'amministrazione, deve parlare con la gente. Inutile che mi inaugura il Luna Park.
0: Ecco, siamo all'inizio del cominciamo a vedere se si può fare questo, perché sarebbe molto importante per tutti quelli che stanno qui a Macerata.
1: Ma sai, qui c'è anche responsabilità anche dei partiti. Responsabilità dei partiti, perché sia quelli di maggioranza ovviamente, perché difendono a spada tratta tutto quello che fanno o non fanno, invece dovrebbero avere l'umiltà di dire, qui abbiamo sbagliato, bene, adesso insieme a voi cittadini vogliamo risolverlo e non dire è tutta colpa di chi c'era prima, perché ormai questa amministrazione governa la città da 6 anni, sia a livello regionale che a livello cittadino, quindi potevano fare molte cose. Ma responsabilità c'era anche l'opposizione, perché come dire, è ora di finirla di fare un'opposizione come si faceva 15 anni fa, 20 anni fa, cioè dove alcuni soggetti del partito, per carità persone serie, importanti, che conoscono i problemi, si assumono l'onere di parlare a nome della cittadinanza, di tutti. La democrazia partecipativa comporta anche altri aspetti, altri modi di lavorare. Allora, ad esempio, io opposizione, prima di fare un atto formale in consiglio comunale, mi dovrei dare da fare con i cittadini e dire: cari cittadini, sapete, sta accadendo questo, il comune, adesso invento, il comune ha abbandonato completamente la manutenzione del verde. Che vogliamo fare? Il comune dice che i soldi per la manutenzione del verde non ci sono. I pochi che ci sono servono per mettere a posto, che ne so, il campo da calcio, piuttosto che una palestra e così via. Allora, le opposizioni dovrebbero parlare con i cittadini. So che è faticoso, so che è difficile, perché poi i cittadini, dopo lo diciamo, una parte della colpa del disinteresse, dell'ignoranza politica che c'è, è perché i cittadini non partecipano più. Quindi allora bisogna stimolare la partecipazione dei cittadini e insieme a loro, pian pianino, magari i primi tempi saranno 5 persone, poi ne saranno 10, poi ne saranno, proporre cose, soluzioni, critiche, indignazioni da portare in consiglio comunale. Allora sì che pian pianino anche i partiti di opposizione si sentiranno molto più vicini o espressione della cittadinanza.
0: Ecco, questo è molto importante, hai fatto bello, perché prima queste cose un po' c'erano in qualche
1: modo. C'erano moltissime, io mi ricordo anche perché hanno fatto parte, il sottoscritto ne ha fatto parte, quindi ogni cosa importante per la città praticamente finiva in piazza con convegni, con comizi, manifestazioni, proprio perché i cittadini si sentivano parte della vita della comunità e quindi volevano esprimere le loro idee. Ci fu tutta una polemica a proposito di scuole, che ricordo, credo che il sindaco era Meschini, adesso non mi... a proposito della scuola di delle Vergini, quella che adesso viene abbattuta, su dove doveva essere costruita quella nuova. Ci fu tutta una battaglia incredibile tra comune, però fu una battaglia importantissima, perché fu fatta dall'amministrazione comunale e dai cittadini, faccia a faccia, per intenderci. Poi fu fatta la scelta, quella attuale. Sono queste le cose importanti, come sono le cose importanti, per esempio, dire, e ci hanno ragione, Piazza Pizzarello, dove c'è quel monumento al nulla, che è quella struttura, quello scheletro di cemento armato, che è il regalo che ci ha lasciato un fallimento di un imprenditore edile, e adesso verrà utilizzato in parte dall'università, in parte è stato acquistato da altri, e quindi c'è il dubbio. Pensare, quella Piazza Pizzarello da un punto di vista architettonico è un gioiello, perché ci sono dei palazzi che esprimono il Novecento e così via. E quella struttura in cemento armato lì di fianco è un cazzottolo sullo stomaco. Ormai c'è, d'accordo, però allora ragioniamo pure su come utilizzarla al meglio e su come, appunto, utilizzandola al meglio non crei problemi alla comunità che risiede in quella zona. E qui pure manca completamente un punto di contatto tra i cittadini e l'amministrazione comunale, ognuno va per la strada sua. ce ne sono un'infinità di esempi. La politica dei parchi, un'altra cosa importante, il verde inteso come piantumazione, praticamente quel bosco tra virgolette di Collevario ha subito credo 250-300 abbattimenti di piante per via del tarlo asiatico eccetera. E anche lì perché non parlarne e prospettare ai cittadini, cioè, guardate che abbattiamo questo ma nell'immediato rifacciamo la piantumazione. Quella è stata un'opera fatta dal Consorzio Bonifica di Macerata tantissimi anni fa, anzi fu pure criticata da qualcuno perché c'è il Consorzio Bonifica spende soldi nell'ambito, nei confini della città, dentro la città, e fu contestata quell'opera da alcuni. Però era un bosco, era un polmone verde della città, tutto il quartiere di Collevario e le zone di Mirv ne subivano i vantaggi. E adesso praticamente c'è un disboscamento. E allora perché le poche risorse che ci sono non le convogliamo con una nuova piantumazione, mettendoci d'accordo con la forestale, con donazioni, no? Non so, insomma, parlando e discutendo queste cose si possono fare. Come un'altra cosa, poi taccio, un coordinamento di tutte le palestre che ci sono a Macerata. Io sono convinto che se facciamo una domanda a bruciapelo a qualche consigliere comunale, gli chiediamo quante palestre ci sono a Macerata, sicuramente non sa rispondere, forse anche qualche assessore, sicuramente non sa rispondere. Ecco. Di queste palestre che abbiamo a Macerata ne viene fatto un uso ragionevole, democratico, nel senso che tutti quanti possono soffrirne, me anche questo non si sa. Allora non sarebbe ora anche qui di creare un tavolino, l'assessore allo sport prende un campanello e suona e invita le varie associazioni sportive a fare uno stato dell'arte delle palestre a Macerata e dire come vengono utilizzate. Sicuramente ci sarà qualcuna che viene utilizzata moltissimo, qualcuna di meno, sicuramente uscirà fuori che ci vuole personale eccetera. Allora si può chiedere alle società sportive di impegnarsi nella manutenzione delle palestre, nell'accesso alle palestre, insomma tutte cose che si possono. Ecco, sono piccole cose che dopo l'estate, tra l'altro un'estate che ci ha segnato e ci sta segnando ancora con queste variazioni di clima micidiali, e ha messo, come possiamo dire, in evidenza anche un altro aspetto. Tutte quelle persone, soprattutto sono anziane, che non vanno in ferie, che hanno la pensione minima, nel periodo estivo, da giugno anzi, più dell'estate, che è stato caldissimo e ancora è caldo, dove potevano andare? Abbiamo fatto qualcosa? Sì, c'è stata un'iniziativa dell'IRCER di Macerata che ha messo a disposizione una sala dove c'è aria condizionata eccetera, ma stiamo parlando di soluzioni per 8, 9, 10, 15 persone. Allora non è forse il momento di ragionare, di vedere in ogni quartiere se c'è la possibilità di creare degli spazi comuni dove chi è solo, chi non ha possibilità economiche, chi non ha l'aria condizionata o i ventilatori dentro casa può rifugiarsi in questi spazi e vivere serenamente almeno gran parte della giornata? Questo è un aspetto che è uscito fuori quest'anno.
0: Ecco, allora a questo punto la pubblicità e poi torneremo con voi. Se volete dirci qualcosa, il numero telefonico lo sapete, 0733 23 75 75. A tra poco.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Se volete chiamateci, perché Giuliano qua fa tante cose, quindi ci sono fate domande e lui ce lo dice, insomma, ecco. Allora, le persone a Macerata che fanno? Vanno da lì a dire: oh, ma perché lei non ha fatto sentire, non ha detto lei con tutti quelli che state lì? No,
1: ma sai, è un discorso molto delicato questo,
0: ecco,
1: nel senso che parliamo quando i maceratesi sono andati in ferie, quando i turisti sono arrivati a Macerata, se la stagione lirica è stata bella, ricca, quali manifestazioni oltre alla stagione lirica, tipo musicultura, oppure i concerti che ci saranno adesso, almeno credo, da San Giuliano in poi. Cioè, sono tutte cose che sì, sono importanti, ma hanno una risposta facile. Invece, secondo me, dobbiamo anche analizzare quegli aspetti meno conosciuti, ecco, non veni al termine, meno conosciuti, che preferibilmente cerchiamo di scansare perché impegnativi, fastidiosi. E cioè, quante persone non si possono permettere le ferie a Macerata? Bene, come possiamo andare incontro a queste persone, famiglie o singoli cittadini che non possono muoversi a Macerata perché hanno difficoltà economiche oppure fisiche? E questo è un altro aspetto ancora. Capitano stagioni come queste dove si arriva ai 40-41 gradi, riusciamo a portare sollievo a queste persone? Non alcune, io direi la totalità, so che è impossibile, ma la stragrande maggioranza di chi è in difficoltà in questo periodo. Ecco, queste sono domande che in un periodo come questo dovremmo porci. Ma non perché abbiamo la cattiva coscienza o meno, per evitare di fare errori stupidi anche il prossimo anno. Allora, per esempio, una cosa che secondo me sarebbe piacevolissima, allungare per esempio la stagione lirica di una settimana, organizzare musicultura in modo tale che duri nel periodo di giugno ancora di più. Significa portare, dare possibilità a più persone di venire, ma anche di poter fare delle serate per chi è in difficoltà, perché dobbiamo invitare i sindaci, va benissimo da un punto di vista formale, eccetera, oppure i giornalisti, oppure gli attori, quello che sia, e non abbiamo un occhio di riguardo per chi a Macerata non si può permettere di comprare un biglietto per assistere a un'opera lirica. Allora, perché non riservare un certo numero di posti, appunto allungare, quindi non perdere da un punto di vista economico, allungare la stagione, un certo numero di posti per ogni serata a chi ha difficoltà di vita, quindi di andare in ferie, di spendere soldi per un minimo di come dire, ludico, perché sicuramente anche chi ha difficoltà economiche, tra chi ha difficoltà economiche c'è stata chi è appassionato di musica, no? Allora, questo potrebbe essere un aspetto. E come dicevo prima, organizzare nei vari quartieri, non in ogni quartiere. Per esempio, se esistevano, fossero esistite le circoscrizioni, come dicevamo prima, Nazareno, no? Il Consiglio di circoscrizione poteva organizzare dei centri ogni 2-3 quartieri, dove dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 9 chi andava lì riceveva assistenza, ci poteva mangiare, poteva stare insieme ad altri e comunque stava in un luogo fresco e così via. Ecco, queste sono quelle piccole cose che vengono spesso ignorate, addirittura per alcuni considerate fastidiose, perché poco appariscenti, perché non si può sfoggiare la fascia tricolore con le forbici in mano, no? Perché non c'è una banda, adesso anche qui bisognerebbe parlarne, che strombazza musica eccetera per far vedere che la città è gioiosa, non c'è nulla di tutto questo. A proposito di banda musicale, qui l'abbiamo detto tante volte, se ricordo bene nella Servidei di Villa Potenza, perché durante l'estate settimanalmente questa banda non organizza, sotto l'egida del comune, dei concerti pomeridiani?
0: Ecco, questo
1: impareremo a conoscere che anche a Macerata ha una banda musicale.
0: Ah, ecco, che fa? Suona?
1: Pare di sì, alcune volte compare, forse compare di più il coro Sibilla che non la banda musicale di Macerata. Però per esempio ecco il coro Sibilla, che si è prestato moltissime volte a manifestazioni gratuite di mini concerti. Io ricordo quelle volte che è venuto a Villa Cozza, faceva concerti di un'oretta e allietava sia gli ospiti di Villa Cozza che parenti, amici, addirittura dall'ospedale venivano. Allora la banda musicale Servidei, se si chiama così, di Villa Potenza, possibile che non riusciamo a organizzargli un'agenda in cui, visto che io non so se il comune gli dà più dei contributi, una volta gli dava dei contributi, settimanalmente il pomeriggio o la sera dopo cena, dipende, si mette a disposizione della città e organizza dei concerti, come in tutte le città del mondo. Se andiamo a Copenaghen, tanto per dirne una, ai giardini, al Tivoli, che sono i giardini, il parco della città di Copenaghen, c'è dalla mattina alla sera la banda musicale che organizza appunto concerti. Andate ad Amburgo, idem, andate a Colonia, idem, e così via, andate in città, a Barcellona, in tantissime, Valencia, in tantissime città europee. Possibile che a Macerata non riusciamo a fare questo? Sarebbe una bellissima iniziativa del comune, dell'amministrazione comunale, una bellissima iniziativa della stessa banda che si mette a servizio della città, e finalmente ci sarebbe dei concerti a disposizione di tutti nel pomeriggio oppure la sera dopo cena, quando è più fresco, dove si può passare del tempo insieme tra l'altro ad altre persone, ad amici.
0: Ecco, queste cose qui sono molto importanti. Quello che dicevi adesso mi faceva pensare, io per esempio che ho fatto per me questo io noi, che l'ho detto per il mondo. Perché per il mondo? Perché noi non è che dobbiamo stare solo qui piccoli piccoli, noi siamo nel mondo, parliamo con gli altri, parliamo con tutti se gliela facciamo. Ecco, anche questo c'è. Adesso voi direte, ma chi è che si è matto?
1: Nazareno, basta andare a passeggio per Macerata e vediamo il mondo, perché ci sono persone di colore, persone sudamericane, persone slave che vengono dall'est Europa. A Macerata abbiamo il mondo.
0: Ecco, vedete? Quindi io, noi, è per il mondo. Tutti noi siamo Macerata, ma siamo il mondo lo stesso. O no?
1: No, è questo. Però ritorniamo all'osservazione, alla riflessione, anzi, che avevamo fatto all'inizio. Che se non parliamo, se non ci confrontiamo, tante cose non si sanno, no? Io per esempio porrei questa domanda: quanti maceratesi sanno che Macerata ha una banda musicale?
0: Ecco, questo è importante.
1: Come dicevo, quella delle palestre, no? Ma anche altre cose. Per esempio, in tante città, una volta si faceva anche qui, si organizzavano dei mini tornei di pallavolo nei quartieri, cioè si giocava nelle strade. E non è difficile organizzare, perché basta una piazza, e Macerata di piazze ne ha un'infinità, una rete da appendere in mezzo alla piazza, e i giovani, i ragazzini o anche adulti che si confrontavano in una partita di pallavolo. Questo permetterebbe un torneo di questo tipo, che dura una settimana, il girone all'italiana eccetera, farebbe vivere la città anche quando è piena estate e a detta dei giornali molte persone sono andate in ferie, e quelle che rimangono si divertono in questo modo. Ma tra l'altro chi viene a Macerata anche dal punto di vista turistico può partecipare tranquillamente. Io ricordo al baseball, ero presidente della società di baseball, di softball, d'estate insieme ai maschi e quindi al baseball organizzavamo tornei di slow pitch, cioè vabbè, tecnicamente significa palla morbida, dove potevano iscriversi tutti quanti, e era un torneo che durava tutta l'estate, e anche con accanimenti dei tifosi importanti, cioè genitori che dovevano scontrarsi con i figli, con una squadra dove ci stavano i figli, cioè funzionano queste cose. Non è vero che i tempi sono cambiati, i social eccetera, i social vivono per la pigrizia delle persone a non fare altre cose. Se noi ci mettiamo a disposizione delle persone la possibilità di dar spazio alla loro fantasia, di far vedere che si può organizzare il tempo libero da un punto di vista ludico, ma anche da un punto di vista sociale, cioè, i social diventerebbero poca roba. Se invece a tutte queste persone, soprattutto ai giovani, non diamo spazi dove sfogare la loro intelligenza, la loro esperienza, la loro prestanza fisica, cioè, è chiaro che si vanno a rifugiare su piccole cose dove stai seduto comodamente, magari con una Coca-Cola in mano o una birra, e finisce lì la giornata. Bene che vada, per i più grandi significa uscire, farsi l'aperitivo o la pizza e poi finire anche lì la giornata. Ecco, dobbiamo riragionare su quello che siamo noi, che vogliamo, e su come poter organizzare al meglio il nostro tempo, perché ricordiamoci che con le difficoltà che ci sono, economiche, difficoltà che in autunno, a fine anno saranno raddoppiate, visto e considerato che l'America, la Russia non hanno intenzione assolutamente di porre fine alle loro guerre, quindi dobbiamo architettare un modo di vivere alternativo a quello che è attuale, che è basato solo all'egoismo e alle cose semplici, alle cose facili.
0: Allora, ecco, questo è molto importante quello che stiamo dicendo, e io penso che anche quando si fanno queste cose, se volete le potete a Radio Nuova Macerata con pochi soldi, e dite c'è questo, tutti lo sanno, e magari la gente gli piace andare a vedere, a fare quello che si fa,
1: sai, cose. È di questi giorni che non so se è una polemica o meno, perché l'ho letto di sfuggita, qualche anno fa a Macerata si organizzavano tornei di burraco, gioco alle carte, dove gli appassionati sono tantissimi. Uno dei, secondo me, bellissimo, perché ho fatto pure delle foto che tengo per me, insomma, di piazza, io la chiamo piazza San Giovanni, che piazza Vittorio Veneto mi sembra che si chiami, se no, il nome vero, e dove c'erano centinaia di tavolini e centinaia di persone che giocavano a burraco, ma i tornei venivano fatti pure, io mi ricordo un altro torneo di burraco interessante veniva fatto, organizzato nel Rione Marche e poi in altre parti della città, Santa Croce e così via. Ecco, queste sono iniziative che costringe la gente a stare insieme, a vivere quell'ora, un'ora e mezza, due ore, a contatto con altri, addirittura anche con persone che vengono da fuori città. E ti costringe per forza a confrontarti, a parlare con persone che magari incontri quotidianamente al bar,

0: cose importanti, e si chiude su se stessa, cioè quindi diventa egoista, poco quindi altruista, perché quando ti chiudi in te stesso non è che hai voglia o tempo per dedicarti agli altri. Ma in questo modo distruggi pure il tessuto della città, come Macerata, che veniva chiamata in altri tempi l'Atene delle Marche. Io ricordo che in tempi che l'onorevole Ciaffi parlava della città di 100.000, c'era, gli diceva Macerata Atene delle Marche, perché aveva una vivacità culturale immensa, che poi pian pianino ha perso. Ma questo sto dicendo è colpa di tutti, attenzione, non è che destro, sinistro o meno, è colpa di tutti, perché ci stiamo abituando a seguire, a portare avanti solo le cose più semplici, e questo comporta per forza un soffocamento della società, soprattutto a livello culturale.
1: Ecco, abbiamo ancora un po' di minuti, però una cosa che voglio chiederti è questo: le persone non dicono mai niente a chi guida Macerata, cioè non gli scrivono, non c'è la possibilità anche di dire scrivete e dite quello che volete, quello che pensate, quello che è, eccetera eccetera. Ma non sarebbe utile?
0: Sì, ma qualcuno lo fa, ma poca roba. Perché c'è il metodo alternativo dei social. Facebook, Instagram o quanti altri, non lo so, dove è più facile buttare giù anche in modo sgrammaticato le nostre critiche e poi amen, finisce lì.
1: Ecco, noi non vogliamo le critiche, diciamo con una cosa naturalmente non stupida, ma fatta bene, ecco, come mai non possiamo far qualcosa, eccetera, eccetera, non andare là, qua, là, su, giù, no, non è quello che vogliamo, se uno lo fa con...
0: Allora ritorniamo a quello che abbiamo detto all'inizio. Se il colloquio o la rappresentazione è sindaco, città, queste sono le due entità, dove il sindaco, in quanto espressione politica, perde le sue caratteristiche, perché parla a nome del partito, parla a nome della maggioranza e così via, come l'opposizione parla a noi. Cioè perdono la loro identificazione come uomini, donne e così. Il cittadino è la città che pone i problemi, e lo fa come? Attraverso che cosa? I giornali, no? Che a loro volta non sono più i giornali di una volta, oppure attraverso i social, e soprattutto ogni 4-5 anni a livello elettorale. Dove, ma tutto questo però è estremamente punitivo e riduttivo, perché la vita democratica di una città, che non significa fare politica, vita democratica significa che i cittadini sono consapevoli del proprio ruolo, che ogni cittadino ha il diritto, dovere di esprimere quello che pensa, di quello che si può fare, di collaborare, di aiutare, di supportare. Però dobbiamo creare le occasioni dove appunto i cittadini e i politici si incontrano e discutono e parlano. Se però, come hai detto anche te, il parlare viene considerato una perdita di tempo, tu prova a chiedere, scusi signore, perché non è andato a votare? È perché è una perdita di tempo. Ma questa è la risposta, che può essere anche motivata, perché chiaramente magari questo qui ha provato una volta a fare una domanda oppure un quesito su un dibattito a un politico, e il politico o non conosceva l'argomento, o perché era tardi, ha dato una risposta sbrigativa, oppure la classica risposta standard, no? Perché se c'è un impoverimento del parlare, dell'incontrarsi dei cittadini, ma c'è anche a livello politico. In poche parole, noi ci siamo americanizzati anche in politica, e cioè nel senso, pensateci un attimino, a parte delle eccezioni, come ci sta adesso a Macerata, rare eccezioni, dove si parla di politica solo in periodo elettorale, oppure solo durante la campagna elettorale, dove nella campagna elettorale il cittadino non parla più, non esiste, esiste il politico che dice: ah, io sono

0: bravo, io farò questo, io farò quell'altro, vedrete, venite a me, venite in massa, io vi porterò a tutti quanti in vacanza, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è un impoverimento anche dalla parte politica. Invece essere sempre sul pezzo, come dicevano una volta i giornalisti anziani, e cioè parlare, proporre la discussione quando non, la discussione non c'è, far vedere magari fotografie, quello che sia, e non rimandare sempre ai social, significa rimuovere quell'apatia che ormai si è consolidata nei cittadini e di conseguenza anche nei politici.
1: Giuliano Centioni su queste cose è veramente molto molto bravo e ci ha detto cose importantissime, importantissime. Poi magari se c'è bisogno riprenderemo anche altre cose.
0: Assolutamente.
1: Ecco. Io direi di fermarci perché ormai qua siamo arrivati quasi a mezzogiorno, quindi ci fermiamo qui se tu non dovevi.
0: Buon San Giuliano a tutti.
1: Ciao a tutti e alla prossima.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: sulle dolfini, tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato, una ventina le persone tratte in salvo dalla struttura e poi ricoverate. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria aperte, immediatamente inchieste per far luce sui fatti. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino intanto dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Nuova notte di attacchi con morti in lanci di droni da parte di Kiev nella regione di Lipe che in quella di Tamobov. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta oltre a forme di pressione, prima di tutte quelle economiche, obiettivo trasportare il più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri in una riunione in videoconferenza tra i vertici di maggioranza. Critiche però arrivano dall'opposizione che chiede interventi strutturali. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,12% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza uno dei quattro custodi in servizio nelle ore del colpo. È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi i monumenti statunitensi saranno in rosa per rendere omaggio. Lutto nazionale annunciato dal presidente americano Trump. I prezzi dei carburanti, dopo appunto in attesa del Consiglio dei Ministri che alle 18 dovrebbe varare la proroga del taglio delle accise, vedono una nuova impennata. La benzina è arrivata a self service a 2,017 euro al litro, il gasolio a 2,137. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: La città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: fuoco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Consegnato ieri mattina direttamente dalla D di Fisiomed Enrico Falistocco al sindaco Sandro Parcaroli, il dispositivo DAE che verrà utilizzato nella nuova palestra in via Metauro a Piediripa. Grazie di cuore a Fisiomed, ha detto il sindaco di Macerata Parcaroli, una realtà sempre presente non solo per lo sport ma per tutte le iniziative che si svolgono in città. Con questa donazione mettiamo a punto la dotazione della palestra che da ora potrà entrare in funzione a tutti gli effetti. Il defibrillatore completa la strumentazione di cui gli impianti debbono dotarsi per normativa di legge. L'impianto di Piediripa, che sarà diretta gestione comunale, verrà assegnato su base oraria alle associazioni sportive in base ad una procedura in via di ultimazione. A due passi da qui, afferma Falistocco, nella vicina Sforza Costa è sorta la prima delle nostre attuali 11 sedi e pertanto è ancor più un piacere essere intervenuti in favore del comune di Macerata con questa donazione. L'Università di Macerata esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pietro Rescigno, tra i più autorevoli giuristi italiani del Novecento e maestro indiscusso del diritto civile. Proprio a Macerata, Rescigno avviò la sua carriera accademica. A soli 25 anni vinse il concorso per la cattedra di diritto civile, prendendo servizio nel 1954. In Ateneo insegnò fino al 1958, lasciando un'impronta profonda negli studenti e nella comunità scientifica. Nel corso degli anni tornò più volte a Macerata, mantenendo vivo un legame che riemerse con particolare intensità il 21 maggio 2008, quando l'università gli conferì la laurea honoris causa in teoria e tecniche della normazione giuridica. Rescigno ricordò con emozione i colleghi e gli studenti di allora, protagonisti di una comunità fondata sul confronto e sul dialogo. I carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena hanno arrestato un 45enne del posto e già noto alle forze dell'ordine in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ancona. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla condanna per la violazione degli obblighi di assistenza familiare commessa in modo reiterato nel 2018 nella provincia di Ancona. L'uomo dovrà espiare una pena di 3 mesi di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Fermo. Dopo il weekend scorso che ha ottenuto grande successo, la rievocazione storica Ludi Antiqui e la città gioco nelle fiere di Montolmo riprende da domani e prosegue fino a domenica 30 agosto a Corridonia. Organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale, dove la memoria delle antiche fiere di Montolmo si intreccia con la vitalità della comunità e con la ricchezza delle tradizioni locali. Domani l'ippodromo Martini ospiterà alle 20:30 il premio Terre di Montolmo, gara di corse al galoppo con abbinamento dei cavalli alle contrade, valida per l'assegnazione del Palio 2026. Venerdì e sabato Piazza Corridoni accoglierà dalle 20 le sfide tra contrade condotte dalle improvvisazioni in rima di Giancarlo Foresi e domenica 30 agosto alle 21:30 la grande rievocazione della Battaglia des Caresmes e de Cernage. Ai nostri microfoni il regista della manifestazione Giovanni Nardini.
4: Ludi Antiqui perché praticamente dovendosi proiettare verso il futuro, la Margutta non avendo più la disponibilità della giostra che era un elemento estremamente attraente, ha dovuto riconvertire le sue attenzioni dentro lo statuto, dentro i documenti storici e è venuta fuori appunto da una ricerca che Montolmo, la odierna Corridonia, si svolgevano delle fiere di grande importanza. Era un crocevia notevole di scambio commerciale e di scambi culturali, oltretutto. Per cui da questa base si è pensato di sviscerare una giornata delle fiere, o le giornate delle fiere. Detto questo, è venuto fuori chiaramente che all'interno c'era un grande movimento di gioco, cioè i giovani, i trastulli erano molto sentiti e diventavano gioco ma anche competizione, e quindi c'era tutto un movimento dove questa città medievale, nelle sue articolazioni architettoniche, nelle sue varie distribuzioni politiche, amministrative, militari ed ecclesiali, viveva questo periodo di festa in maniera estremamente intenso e atteso soprattutto. Per cui questa è stata la motivazione che ha spinto la Margutta a proiettarsi nel futuro, facendo diventare appunto Corridonia un momento di attenzione per quello che riguarda il gioco antico.
3: Va in archivio con successo una partecipazione di pubblico ben oltre le aspettative, la 25esima edizione della mostra del Pecorino e dei tesori della Sibilla, che si è svolta sabato scorso nella suggestiva frazione di Cupi di Visso. Una giornata ricca di emozioni, memoria, ritorni, organizzata dal Comitato Festeggiamenti Cupi di Visso, un quarto di secolo di storia e promozione del territorio in cui i cupatti, storicamente legati all'attività pastorale e al ricordo delle antiche transumanze a piedi verso la Maremma e l'Agro Pontino, hanno riaperto le porte del proprio borgo ai residenti, ai proprietari di seconde case, ai turisti e agli amanti dei Monti Sibillini. Ha suscitato curiosità la dimostrazione dal vivo della produzione del formaggio e della ricotta secondo i vecchi metodi artigianali. Tante persone si sono affollate per osservare e filmare le abili mani dei casari dei due omoni, Antonio Micozzi e di Egidio Stefani, testimoni di una tradizione secolare. Venerdì prossimo, 28 agosto, dalle 15 alle 19, la Sala Congressi Gentili di Via Benedetto Costa a Sarnano ospiterà le selezioni di generici e figurazioni speciali per il film Italia-Germania 44, liberamente ispirato alla partita di calcio disputata in paese nella primavera del 1944 tra le truppe tedesche di stanza a Sarnano e un gruppo di giovani del luogo. È la seconda tappa del casting dopo quella di Sassoferrato del 24 agosto. Per partecipare è necessario iscriversi in anticipo compilando il modulo online, raggiungibile dai canali Instagram e Facebook di Subway Lab e di Marche Film Commission, oltre che dalla sezione casting del sito www.filmcommissionmarche.it.
2: Gli spettacoli.
3: Paolo Cevoli chiude in bellezza la rassegna estiva all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia con una serie di gag in cui ripercorre la storia della sua famiglia. Pubblico divertito, tante risate in una incantevole serata di fine agosto. La prima battuta, ieri appena salito sul palco, l'ha dedicata ai temporali che hanno messo a rischio anche questa serata dopo l'annullamento di quella di luglio, tant'è che il comico romagnolo si è sollevato dalla possibile accusa di portare sfortuna. Poi una solo di un'ora e mezza che il pubblico ha gradito molto, tributandogli numerosi applausi. Cevoli non ha potuto riproporre lo spettacolo di Figli di Troia previsto in prima battuta, ma con il suo show ha comunque offerto una serata gradevole e all'insegna della spensieratezza.
2: Il taccuino.
3: Civitanova ospita domani la finale regionale di Miss Marche, che si svolgerà al parcheggio del mercato ittico nell'area portuale. Il concorso nazionale dedicato alla bellezza femminile conferma anche quest'anno il legame speciale con la città, che da tempo ospita questa manifestazione sempre molto gradita dal pubblico. La sfilata si aprirà alle 21.30 e si preannuncia ricca di ospiti e sorprese. La serata sarà condotta da Marco Zingaretti con Asia Campanelli, Miss Marche in carica, ingresso libero. Un'intrigante serata all'insegna della storia, dell'architettura medievale e dei paesaggi mozzafiato attende turisti appassionati del territorio marchigiano. Domenica prossima, 30 agosto, alle 21, il castello di Pitino, una delle fortificazioni medievali più affascinanti e strategicamente rilevanti dell'area maceratese, siamo a San Severino Marche, apre le porte per una suggestiva visita guidata che sarà condotta da Paola Pistoni, guida turistica abilitata privata della Regione Marche e del Ministero del Turismo. Le trovo davanti alla porta del castello, costo 5 euro a persona e gratuito per minori fino a 10 anni. Si consiglia di portare una piccola torcia o pila elettrica per la camminata notturna. Prenotazione obbligatoria al numero WhatsApp 338 800 7012.
2: Lo sport.
3: Prende il via oggi a Macerata la NGD Cup, insieme nel ricordo, un torneo di calcio per ricordare Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, i tre ventenni morti lo scorso giugno in un incidente sulla superstrada 77. L'iniziativa è promossa dalla SDVR Macerata e dalla SD Cluentina Calcio, insieme all'associazione Tristar, quest'ultima nata poche settimane fa su iniziativa delle famiglie dei giovani scomparsi per creare una struttura a disposizione della città. Oggi sono in programma le qualificazioni dalle 19:30 con due triangolari da tre tempi di 45 minuti ciascuno, che si svolgono il girone Tonino Seri al campo omonimo di Collevario con la Maceratese, l'Elvia Recina e la Cluentina, il girone San Giuliano al campo sportivo omonimo nel quartiere Pace con Atletico Macerata, San Claudio e VR Macerata. La serata finale è in programma il 2 settembre al campo della Pace. Le donazioni raccolte serviranno per sostenere i progetti della Tristar.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione orientali e mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-33 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Pensate di svegliarvi una mattina e non ricordare più il nome delle cose intorno a voi. Non per un colpo improvviso, ma per un lento, inesorabile logorio. Finché anche i volti delle persone chiamate cominciano a sfumare, a perdere significato.

II viene colpita da una strana epidemia, la peste dell'insonnia, portata da una ragazza indiana ospitata in casa Buendia. Chi ne è affetto non riesce più a dormire. E con il passare dei giorni non è la stanchezza il problema più grave, ma qualcosa di ben più inquietante: la perdita progressiva della memoria. Gli abitanti di Macondo cominciano a dimenticare i nomi degli oggetti più comuni, poi il loro uso, poi gradualmente persino l'identità delle persone che li circondano. Per arginare il disastro, qualcuno ha l'idea di attaccare etichette su ogni cosa. Questa è una mucca, va munta ogni mattina per produrre latte. Questo è un albero, si chiama castagno, nel disperato tentativo di preservare un mondo che sta scivolando via, pezzo per pezzo. La memoria in questo libro non è mai qualcosa di scontato o garantito. È una costruzione fragile che richiede una manutenzione costante, uno sforzo collettivo continuo per non essere semplicemente inghiottita dal tempo. Solo l'arrivo di un rimedio provvidenziale portato dallo stesso Melchiades, tornato inaspettatamente in vita, salva Macondo dall'oblio totale. Ma questa epidemia di dimenticanza è in realtà solo un piccolo assaggio di un tema molto più grande che attraversa tutto il libro. Cosa succede a una famiglia, a un intero paese, quando smette di ricordare davvero la propria storia? La parola di oggi, di Pagine d'Estate, il nostro speciale estivo di piccole e grandi parole, è memoria. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le nostre puntate sulle piattaforme di streaming online, se vi siete persa qualcuna del nostro speciale estivo, ma anche tutte le puntate da quando abbiamo cominciato, quasi 300 giorni fa, questa nostra avventura. Da Antonio Torretti è tutto per oggi e a domani con un altro pezzo di questo nostro viaggio assieme a un libro che, vi ricordo, scopriremo domenica prossima.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: diplomazie e droni prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, mentre il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky, non si fermano gli attacchi incrociati. Rogo nel reparto maternità, 14 neonati sono morti per un incendio che ha devastato la pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad, si indaga per risalire all'origine delle fiamme. Sconti e rincari, il Consiglio dei Ministri approva rinnovo del taglio delle accise sul diesel sino a fine agosto, intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina a 2,017 euro al litro, gasolio a 2,137. Addio alla regina del country, musica e lutto per la scomparsa di Dolly Parton, la cantante, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene, si è spenta a 80 anni a Nashville. Da Pirachille e Dolfini, la guerra in Ucraina mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky e nuova notte di attacchi. Andrea Domaschio.
1: Gli attacchi aerei reciproci non conoscono tregua. Le forze ucraine hanno ripreso ieri le incursioni contro le strutture di Wild Berries, l'Amazon russo, nell'oblast di Tambov. Colpita anche un'abitazione civile, ci sarebbero almeno 2 morti e 1 ferito. Una donna e una bambina sono rimaste invece uccise da droni russi nella città di Chernihiv, ferita anche una 14enne. Intanto sembra aver sortito buoni risultati l'incontro di ieri a Mosca tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher. La mediazione della Santa Sede per riprendere i negoziati di pace pare apprezzata dal Cremlino, mentre potrebbe essere vicino un ampio scambio reciproco di prigionieri di guerra, forse anche grazie alla visita a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica. Obiettivo: trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
2: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono sul ritorno alla normalità. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad, si indaga per risalire le cause del rogo. Franco Rossi.
3: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stato subito istituita una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shahbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Franco Rossi, linea allo studio.
0: La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
4: C'è un livore che cresce fra i popoli, evidente in conflitti e controversie internazionali e anche nella credine del dibattito politico spesso in singoli paesi. Leoni analizza così il periodo di particolare turbolenza, dice che il mondo attraversa, e prega coi vescovi luterani norvegesi accolti oggi in udienza di crescere insieme nel nostro servizio per promuovere giustizia e pace. Appuntamento poi in Basilica per l'udienza del mercoledì sull'eredità del concilio che più ha toccato forse il popolo di Dio, la riforma liturgica, con l'intento professato da Paolo VI che i fedeli non fossero più estranei o muti spettatori alla messa. Altro discorso, spiega Leone, sono gli abusi liturgici che purtroppo si commettono ancora oggi,
5: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
4: Paolo Fucini, linea allo studio.
0: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina al self a 2,017 euro al litro, il gasolio sale a 2,137 euro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,20% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino riscrive il diritto alla salute dei rider. Le società per cui lavorano devono garantire tutto l'equipaggiamento necessario per lavorare senza rischi. Lucia Sciune.
6: Se mai qualcosa cambierà nella dura vita dei rider, i fattorini che pedalano decine e decine di chilometri al giorno, lo si deve al coraggio di Stanley Ibaroga, 35 anni, origini nigeriane, da 7 rider di professione. Dopo un malore per il gran caldo, intenta una causa civile contro la società per cui lavora, per vedersi riconosciuto il diritto dei diritti, quello alla salute. Ebbene, il Tribunale del Lavoro di Torino gli ha dato ragione. Glovo, la società che lo ha assunto, deve assicurare tutte le tutele per limitare al massimo i rischi, dall'equipaggiamento idoneo per qualsiasi stagione alle mascherine filtranti antismog, al kit di pronto soccorso in caso di piccoli incidenti, dall'individuazione di punti di riparo durante i percorsi all'accesso gratuito ai servizi igienici, finora evidentemente precluso. Ma c'è un'altra notizia. La sentenza è passata in giudicato il 20 agosto. Le prescrizioni dei giudici non sono state ancora attuate. Insomma, nulla, denunciano i sindacati, si è mosso. Tutto è ancora come prima, per Stalle e per i suoi colleghi. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Potenziamento dello studio dell'italiano obbligatorio anche per i genitori stranieri con figli a scuola. Novità annunciate dal ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Antonella Mazza-Teruel.
7: Stanno per entrare in vigore nuovi programmi, dalle elementari alle superiori, con il ritorno degli alunni sui banchi, ma nell'imminenza del suono della campanella altre novità si prevedono per la scuola, a partire dalla formazione delle classi annunciate dal ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini.
8: È fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri.
7: Tra gli alunni italiani la dispersione scolastica del 6% sarà il 26% tra gli studenti stranieri. Preoccupante per il ministro che intende affrontare il problema partendo dalla conoscenza dell'italiano. Valditara annuncia l'assunzione di 1000 nuovi docenti per i bambini che non sanno la lingua, ma anche per i loro genitori intende rendere obbligatorio lo studio dell'italiano e spiega che l'inclusione non basta, ma occorre andare verso un modello di integrazione sui valori fondanti, coinvolgendo anche gli stranieri. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Un incontro con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, chiude stasera l'edizione numero 47 del meeting per l'amicizia tra i popoli, poco fa annunciato il tema dell'educazione 2027, come ci racconta in diretta da Rimini Raffaella Frullone. Buongiorno.
9: E buongiorno, 900.000 presenze, 150 incontri, 13 mostre, 13 spettacoli e 3.300 volontari. Sono numeri da record quelli della 47esima edizione del meeting di Rimini, ma il momento destinato a restare nella storia è soprattutto l'abbraccio con Leone XIV, tornato appunto tra i padiglioni 44 anni dopo l'ultima visita di un papa. Annunciato anche il titolo del 2027, Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, per l'edizione in programma dal 20 al 25 agosto. Ma ieri, nell'ultima giornata, è tornato al centro il tema di quest'anno, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Sentiamo Don Fabio Rosini, sacerdote e biblista della diocesi di Roma, e poi restituisco la linea allo studio.
10: L'amore non è un sentimento, l'amore è anche un sentimento, l'amore è un atto, un'esperienza, è un contatto, è tutto. Non ci si sposa per una tempesta ormonale. L'amore incondizionato che viene chiesto nel matrimonio è qualcosa che uno deve avere in tasca, non può darlo se non l'ha ricevuto. Parto sempre nei corsi prematrimoniali dicendo: se tu non hai prima sposato Gesù Cristo, non ti puoi sposare con una donna, non ti puoi sposare con un uomo. Se prima la tua anima non è profondamente amata, non è profondamente desiderata, ma come fa a desiderare un'altra anima?
0: È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderle omaggio, bandiera mezz'asta per tutta una settimana, annuncia il presidente Trump. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno.

0: Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96,9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.it.

benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Siete pronti per iniziare una nuova avventura letteraria? Vi aspetta un romanzo di Chiara Gamberale, L'isola dell'abbandono. Chiara Gamberale è una delle autrici contemporanee più amate del panorama letterario italiano. È nata a Roma nel 1977 ed è una delle voci più intime, riconoscibili e dirette della narrativa italiana contemporanea. È scrittrice, autrice e conduttrice radiofonica e televisiva. Ha fatto dell'indagine sui sentimenti, sulle fragilità umane e le complessità dei legami affettivi il cuore pulsante di tutta la sua opera. Fin dal suo esordio, da giovanissima, con Una vita sottile nel 1999, la sua scrittura si è distinta per la capacità di posare lo sguardo su ciò che fa male, senza compiacimento, ma con una rara accuratezza emotiva. Nei suoi romanzi, tra cui successi amatissimi come Per 10 minuti del 2013, Avrò cura di te, scritto a quattro mani con Massimo Gramellini nel 2014, e Qualcosa del 2017, indaga le zone d'ombra della psiche, il senso di inadeguatezza, le dipendenze affettive e la costante ricerca di identità. In questo romanzo, L'isola dell'abbandono, si pone alcune domande importanti che servono a tutti per comprenderci meglio, per guardarci a fondo con sincerità. Che cosa accade dentro di noi quando l'architettura di un amore crolla improvvisamente? Dove finisce la nostra identità quando chi ci definiva decide poi di andarsene? In L'isola dell'abbandono, Chiara Gamberale ci porta sui territori impervi della perdita e della ricostruzione. Al centro della vicenda c'è Abigail, una donna che si trova a dover fare i conti con un'assenza antica e mai del tutto elaborata. Ma questa assenza è capace di riaffiorare proprio quando la vita sembra aver trovato una nuova stabilità. Accade sempre così. Tutto questo si svolge sullo sfondo di un'isola greca impregnata di mito, Naxos, la stessa in cui Arianna fu lasciata da Teseo dopo avergli salvato la vita. Direi che su queste premesse possiamo iniziare la nostra nuova lettura, L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale.

Emanuele, Roma, maggio 2018. No, non aveva mai creduto che potesse venire qualcosa di buono da persone afflitte dallo stesso problema che stabiliscono programmaticamente di aiutarsi. Credeva semmai che la salvezza, come la sventura, ci sorprende e arriva da dove meno ce lo aspetteremmo. Eppure si ritrovava lì, perché Damiano aveva insistito e, nonostante tutto, aveva ancora il potere di condizionarla se si trattava di stare bene, stare male, provare a stare meglio. A cominciare era stato l'unico uomo presente in sala che teneva lo sguardo incollato alla punta delle scarpe da ginnastica e masticava ossessivamente una radice di liquirizia. Ciao, mi chiamo Franco e, come molti di voi ormai sanno, sono Jangle da 1 anno e 3 mesi. Ciao Franco, lo avevano salutato gli altri in coro. Il responsabile dell'associazione Genisoli le aveva fatto cenno di non essere timida e lei aveva obbedito. Ciao Franco. Difficile da credere, ma negli ultimi giorni le cose sono perfino peggiorate. Ho pregato la stronza di farmi sapere quali settimane di agosto potrò passare con la bambina, ma se la chiamavo non mi rispondeva. Allora ho insistito su WhatsApp e lei... Dipende dalla tua Sami, o meglio, da quando la tua Sami ci fa la grazia di sparire, mi ha scritto. Capito? Se ne va, si mette con un altro, evidentemente con quell'altro già ci stava da non voglio nemmeno sapere quanto. Io muoio, ma non per dire, nessuno lo sa meglio di voi. Muoio. E quando finalmente incontro Sami, che meritava molto, ma molto di più del cadavere che ero, che cosa fa la stronza? Dice, o passi le vacanze con Sami o le passi con la bambina. Cioè, o la mia donna o mia figlia. Perché naturalmente quell'altro nel frattempo si è reso conto di quanto è stronza la stronza e l'ha lasciata. Ma io che colpa ne ho? E Sami? E mia figlia, soprattutto. Che colpa ne ha lei? Per 1 anno è stata con me 4 giorni a settimana, quando la stronza doveva correre dietro al suo pilota. Intercetta lo sguardo di lei, incuriosito, e spiega. Tu sei nuova, ma gli altri lo sanno bene. La stronza si era messa con un pilota dell'Air Dolomiti. Hai mai preso questa compagnia aerea? No. Ecco, nemmeno io. Nemmeno la stronza, ma da quel momento non avendo niente da fare, perché, come sapete, per lavoro gioca a occuparsi degli appartamenti che i suoi affittano, ha cominciato a seguire tutti i voli Air Dolomiti, su e giù fra Verona e Monaco di Baviera, Verona e Francoforte, Verona e Stocazzo. E con chi rimaneva, Benedetta? Con me, sempre con me. Poi però all'improvviso il pilota la molla. E allora basta. Si ricorda di avere una figlia e decide che quella figlia può essere anche mia solo se io non mi rifaccio una vita. È giusto? Vi pare giusto? Grazie Franco, avevano risposto gli altri, sempre in coro. No, che non è giusto, aveva pensato lei invece. E non riusciva a capire perché nessuno dicesse la sua. Se avessi una minima confidenza con te, Franco, prenderei la parola io. Ti direi, coraggio, non soccombere. La stronza ha evidentemente più personalità di te, ma tu hai la consapevolezza della tua. Oltre a Benedetta, che sicuramente ti adora, chissà quanti bastoncini di liquirizia succhiate quando state insieme. E insomma, dai, l'importante adesso è proteggere la piccola da tutto questo e sicuramente... Sami saprà starti vicino. Ma era arrivato il momento di una signora con i riccioli a lumache, stretta in un tailleur di panno rosa salmone. Ciao, sono Michela e sono Jangle da 7 anni. Ciao Michela. David è un ragazzino fantastico, lo sapete, ma ormai comincio a pretendere delle risposte.
quelle risposte. Mi chiede perché, anche se suo padre non ha mai voluto incontrarlo. Lui non ha il diritto di incontrare suo padre, di farselo indicare almeno da lontano. Un compagno di classe gli ha detto che è normale avere i genitori separati. Però non sapere chi è tuo padre, no, non è normale. E che ha sentito sua madre dire alla madre di un altro compagno che forse David è figlio di un uomo che una famiglia già ce l'aveva. E che io, insomma, dovevo essere l'amante perché quelle con gli occhi da animale braccato, come ce li ho io, nascondono sempre un segreto inconfessabile. Vi rendete conto? Con tutto il rispetto per Franco, io credo che quando tocca a noi donne ritrovarci Jangle, oltre alla paura di sbagliare, alla responsabilità di prendere qualsiasi decisione senza poterci confrontare con nessuno, e a tutte quelle sfumature di solitudine che se siete qui conoscete bene, c'è la società che ogni giorno ci guarda, ci giudica, ci ricorda il nostro fallimento. Ci sono le altre madri. Vaglielo spiegare alla società e alle altre madri che il tuo ex era divorziatissimo. Ti considerava in tutto e per tutto la sua compagna, ma di figli ne aveva già 4 e te l'aveva detto chiaro e tondo. Michela, io ti amo, ma un altro figlio non lo voglio. Non lo vorrò mai. E che ci potevo fare se invece io lo volevo? Se ero sicura, sicurissima che anche lui, se fosse arrivato, avrebbe scoperto il desiderio e come di un altro figlio. Avrei dovuto mettergli in mano il mio desiderio più importante perché lui ne facesse carne da porco? Forse avrei potuto lasciarlo e cercare un altro compagno che invece un figlio lo desiderava? O rimanere con lui e fare un figlio da sola? Non ti sto giudicando, Michela, figurati. Sto solo provando a immaginare quali possano essere stati i pensieri che ha fatto lui quando ha saputo che era incinta. E comunque, sentite qui, le altre madri. Non sembra pure a voi il titolo di un film dell'orrore? A me sì, le altre madri. A intervenire era stata una donna con un'aria vagamente orientale e la pancia enorme e perfetta del nono mese che sembrava una bambina che si era ficcata a un cuscino sotto la maglietta, tanto le braccia e le gambe erano rimaste sottili. Lidia, scusa, era intervenuto il responsabile. È il tuo secondo incontro. Probabilmente non sai che alla Genisoli ognuno racconta il suo vissuto, consegna le sue emozioni e noi lo ringraziamo per questo. Ma non ci permettiamo di esprimere opinioni che richiederebbero di intralciare un percorso delicato e individuale come è quello della monogenitorialità. Quindi, mentre parlano gli altri, ognuno può continuare a riflettere sui suoi guai e se la cava con un grazie. Finché finalmente la scena non spetta a lui, aveva pensato lei. Quindi, mentre parlano gli altri, noi possiamo continuare a contemplare indisturbati il labirinto del nostro ombelico invece di ascoltarli? Aveva domandato Lidia, come se le avesse letto nel pensiero. Il responsabile non aveva raccolto la provocazione. Mentre parlano gli altri, abbiamo la straordinaria occasione di empatizzare con loro. E magari attraverso la loro storia possiamo ricevere spunti importanti per la nostra. Non ti è successo finora? No. Lidia aveva scosso la testa. Vuoi spiegarci perché? Magari se ci aiuti a capire di che cosa hai bisogno sarà più facile provare ad aiutarti. Intanto però ringraziamo Michela. Grazie Michela. Grazie Michela. Lidia? Il responsabile era tornato a rivolgersi a lei. Ciao Lidia, gli altri. Sono Lidia e non sono ancora genitore, come potete vedere. Ma sono single, credo. E però di che cosa ho bisogno mica lo so. Anche Pietro, il mio compagno, anzi il mio ex compagno, me lo chiedeva in continuazione. Ma si può sapere di cosa hai bisogno tu? E io ogni volta,
Se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore, no? Perché a che diavolo ci serve, scusate, l'amore, se non a darci proprio quello di cui non avevamo la minima idea di avere bisogno? Eppure un gruppo per genitori single o per genisoli, come dite voi. Abbiate pazienza. A che cosa servirebbe se ognuno di noi sapesse di che cosa ha bisogno? Franco, scusami se mi permetto, ma sei certo che il tuo problema sia che la cosiddetta stronza non vuole che tua figlia abbia a che fare con Pam? Sammy, mastica Franco. Che? La mia ragazza si chiama Sammy, non Pam, ripete. Sammy, scusa. Comunque, sei convinto che stai male perché non puoi passare le vacanze con lei e con tua figlia? Franco non aveva risposto, ma aveva finalmente alzato lo sguardo dalla punta delle scarpe agli occhi da manga di Lidia. La mia sensazione è che tu, adesso che a tua moglie è passata la smania per il pilota, ed è ovvio che vorrebbe tornare con te, sei combattuto. Perché sei grato a Sammy, certamente, e certamente a fare il jingle di Benedetta sei stato pazzesco. Però, vuoi mettere? Quelle vacanze con Benedetta e la stronza, prima del pilota, prima di Sammy, prima di tutto, vuoi mettere? Quei litigi senza senso dove finiva sempre che aveva ragione lei, ma a te andava bene così. A te bastava che finalmente fosse tornata a sorridere e a parlare dei suoi appartamenti in affitto. Forza, Franco. Dillo a noi che siamo tuoi amici. E tanto siamo troppo impegnati a pensare ai fatti nostri per giudicarti. Quindi comunque ti ringrazieremo. Franco aveva dovuto abbassare di nuovo lo sguardo per rispondere. Sono molto confuso. Crescere una figlia da solo non è facile. Non è affatto facile. E naturalmente la stronza ogni tanto mi manca. Benissimo. Cioè, no, male. Ma se siamo venuti fino a qui, almeno proviamo a darci una mano per mettere a fuoco quali sono davvero i nostri problemi. È per questo che io ho cercato un gruppo. Voi no? No? Tutti erano rimasti in silenzio. Perdonatemi, sto esagerando, me ne rendo conto. Gli ormoni, sono sicuramente gli ormoni. Insomma, non vi sfuggirà. Fra meno di 2 settimane tocca a me, partorisco. Se ci fermiamo a riflettere, è una pazzia bella e buona, dai. È come se 9 mesi prima di incontrare l'amore della tua vita te lo preannunciassero. Guarda che fra 9 mesi lo incontri, sai? Ve lo immaginate se succedesse così? Ovvio che più si avvicina a quel giorno, più rischieremo di sbagliare tutto quando ci ritroviamo davanti l'uomo o la donna della nostra vita. Infatti sono felice come non sapevo di poter essere, ma terrorizzata, nello stesso identico momento. Ecco perché sono qui. Vedete, quando ho scoperto di essere incinta, con Pietro ci stavamo lasciando. Io ero tornata a vivere a casa mia, a Roma, mentre lui abita a Milano e lì è rimasto. Però davanti a quel test di gravidanza, quel giorno, era un giovedì, ci siamo ritrovati all'improvviso muti, rimbambiti dal mistero, e ci siamo detto: proviamoci, ricominciamo da quello che fra noi è stato bellissimo, cerchiamo di capire se è rimasta qualche traccia. Ma niente, nemmeno questa pancia si è rivelata più grossa della nostra crisi. La decisione l'ho presa io, una mattina di dicembre. Era un lunedì. Avevamo affittato per qualche giorno una casa in montagna. Io ero al 5° mese. Le nausee erano finite. Avevo saputo che la bambina stava bene e che appunto sarebbe stata una bambina. Giorno dopo giorno, come sarà successo a ognuna di voi, eppure alla tua stronza, Franco, diventavo solo corpo.
Niente rimaneva fuori da quell'aspettare. Per la prima volta in tutta la mia vita avevo la sensazione che non mi mancasse niente. Da sola non mi sentivo più sola, mai. Ma con Pietro invece mi sentivo sola sempre. Urlavo ascoltami e lui rimaneva zitto. Urlavo parlami e lui sempre zitto. Mi chiedeva parliamo e io urlavo. Mentre la pancia cresceva e la sua potenza ci obbligava a fare i conti con la nostra miseria. Finché appunto siamo arrivati in montagna. Era tardi, siamo andati a dormire subito. Non mi ricordo neanche perché quella sera avevamo litigato. Fatto sta che la mattina dopo mi sono svegliata per prima, sono andata in cucina e c'era fango da tutte le parti. Il frigo era spalancato. La notte prima lo avevamo riempito di cose, ma ora era vuoto, vuotissimo. Per terra rimaneva solo un cartone di latte a gocciolare. Ho chiamato Pietro, si è precipitato. La porta era stata scassinata, i ladri avevano rubato anche tutto quello che avevamo lasciato sul tavolino all'ingresso. I cellulari, le sciarpe, i cappelli, il suo iPad, il mio PC. Erano entrati mentre noi dormivamo nella stanza accanto. Pazzesco. Se uno di noi nella notte si fosse alzato per bere un bicchiere d'acqua, se mi fossi alzata io al quinto mese, se li avessimo incontrati, che cosa ci avrebbero fatto? Quanti erano? Da dove venivano? Erano persone del posto? Come avevano fatto a fare così piano mentre ci derubavano tutto? E qui ci fermiamo per oggi. Questo è stato il primo incontro con Chiara Gamberale, l'isola dell'abbandono. Chiara è un'autrice che solleva molti quesiti, ci pone davanti a domande molto molto profonde che hanno sempre anche un risvolto interiore importante. Come avevano fatto a fare così piano mentre ci derubavano di tutto? È una domanda che possiamo anche fare rivolta alle relazioni, quando non ci accorgiamo nemmeno che un'altra persona magari ci ha prosciugato le energie, ci ha svuotato e lo ha fatto senza che noi ce ne rendessimo conto. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura e per inoltrarci in questo nuovo cammino avventuroso che ogni volta è un nuovo romanzo. Ciao!

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: trasmissione delle 14. Buonasera da Franco Rossi al microfono. È in arrivo una nuova proroga sullo sconto del diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino al fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre, destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato nella riunione della maggioranza. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher. In Cremlino dichiara no al piano di pace proposto dal presidente Zelensky. Intanto nella notte nuovi attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsk nella regione di Tampov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia e è il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale Lombardo ha organizzato l'intera fase attuativa. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti per un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria in un ospedale di Islamabad.
1: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stata subito istituita una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto già entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
0: Un dipendente di Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraport, il Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, spiegando che sono stati aumentati i controlli e le misure di sicurezza. Sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, la regione investita dalla imponente frana che ha causato 8 morti e quasi 400 dispersi. La Farnesina sta cercando naturalmente di contattarli. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: la musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità lanciate verso l'estate, e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Nostro ospite sarà Davide Buzzi nello spazio interviste, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.

tornata indietro di tantissimi anni. Questo è un brano del 1976, poi ristampato, ripreso nel 1987. I Love to Love, Tina Charles. Come sempre si apre con un classico, poi novità al primo ascolto, da Un posto al sole alla musica, insomma, la musica è la sua vita. Samuele Caballo, la sua canzone per l'estate, Il mondo gira.

0: Davide Buzzi, è estate quando c'è Davide Buzzi, perché lo ricordiamo benissimo per il singolo dell'anno scorso, dove c'era il resoconto di una disavventura in un villaggio turistico. Quest'estate è già in programmazione con un singolo insieme a Francesca Zagara, e adesso ecco Matto di te, il suo singolo. Ciao Davide, bentornato a Ora Musica.
1: Ciao Rick, grazie per la chiamata. Grazie.
0: Insomma, dopo tanti anni di fare cose, ti sei affezionato all'estate, adesso ti piace giocherellare, no?
1: Ma è un po' di anni che mi è venuta questa cosa dello scrivere un attimino delle situazioni un po' più naif, no? Diciamo così, ecco,
0: ma ci sta,
1: impegnato nelle canzoni,
0: sta, certo.
1: Sì, quindi è un po' che adesso scrivo questi pezzi, che poi per me è molto più difficile scrivere per l'estate, per scrivere leggero, che scrivere una storia, quindi è una difficoltà per me superiore, può sembrare paradossale, ma io faccio molto più fatica a scrivere molto semplice che raccontare una storia, ecco.
0: Matto di te, dai, dici qualcosa su questo brano.
1: Ma Matto di te nasce da una mia relazione che ho avuto con una persona molto particolare, che aveva questo modo di vivere molto diverso dal mio, molto spirituale, per me particolare, anche strano oserei dire, no? E chiaramente sono situazioni difficili da gestire, perché poi noi come persone, soprattutto che hanno un certo punto di vista molto distante da questo, diventa complicato poi riuscire a comprendere questo insomma, ecco, questo modo di vivere di molto diverso da noi, e quindi poi si creano anche dei conflitti a volte difficilmente così come si può dire, difficilmente risolvibili. E da lì mi è nata questa canzone, no? Il fatto che ogni cosa che lei voleva fare era legata allo spiritualismo, e ogni cosa che voglio fare io molto legata di più a vivere tranquilli, semplici, senza troppe menate, e da qui è nata
0: la canzone.
1: Le cose non sono andate, infatti alla fine l'ultimo tocco è stata l'esplosione, proprio perché alla fine non poteva più funzionare. Mi è dispiaciuto, però va così, la vita. L'ho presa un po' sul ridere, anche se a volte si ride perché il cuore fa male, no?
0: Certo che sì. Come non ci fosse un domani, invece, è il brano con Francesca Zagara, come si chiamano, lo capirò prima o poi, ma raccontaci come è nato questo sostegno che dai a Francesca in questo brano.
1: Sì, Francesca Zagara come il fiore dell'arancio, come il fiore degli agrumi. Ma nasce per caso, perché io cercavo una corista proprio per il disco che devo concludere, che da anni devo concludere, e che poi nascono altri progetti e si era un po' arenato, e ho fatto una selezione di voce, improvvisamente mi appare questa ragazza, che poi tra l'altro è una ragazza siciliana che abita a Leggia, quindi non è che ho fatto una ricerca, mi è proprio arrivata addosso per caso, e quando ho sentito come cantava sono rimasto molto impressionato,
0: e allora,
1: ho pensato quindi di darle una mano, di cominciare a fare qualcosa insieme per vedere dove si può arrivare.
0: Bene, allora noi adesso però torniamo alla tua canzone dell'estate, Matto di te. Abbiamo sentito che c'è in arrivo un disco, quindi avremo modo di riparlarne. Davide Buzzi, chi ti cerca su Google scrive Davide Buzzi e gli esce il mondo.
1: Sì, diciamo che ormai sono 30 anni di
0: tra libri, carriera, musica e tante cose, lo trovate facilmente.
1: No, esce anche il nuovo romanzo adesso, quindi ecco, vedi che di roba non ne manca.
0: Allora avremo occasione di sentirci anche per quello. Grazie Davide per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te Rick, la chiamata, a presto.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metana, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e di giù e meditazione nata quota su Monte Guato, di creatura in natura di colonia di magari potremmo andare vino alla cerimonia del cacao. No, allora in Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima stata spiaggia di nostri vesi, ma possiamo andare a Cinocchi in India a visitare il tempio di Karamea. Ma ci sono pedato, lo so, ci stai confinito, ma resta di qualche giorno si arriva da lì, possiamo partecipare a sessioni di approfondimenti fisici, certo, mi sono sempre stato tentato. Beh, se ti vedi, ma basta casa 9, per il cacao, non lo vedi, siamo andati con gli amici, no,
2: vedi tu.
3: Oggi alla musica c'era Davide Buzzi per raccontarci questo suo nuovo singolo.

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di

0: taký istý, má zvuk Power Strum.
1: E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Oltre ai titoli, oggi, come avevamo annunciato, abbiamo due ospiti, anzi una serie di ospiti. Quelli che parleranno sono in due, però insomma abbiamo un bel gruppo che arriva da Corridonia. Intanto benvenuti.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Grazie.
3: Allora, parliamo di Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere. È una manifestazione che è in svolgimento, già la prima parte insomma è andata in scena lo scorso fine settimana e riprende da domani fino a domenica. Con noi abbiamo la presidente dell'associazione La Margutta, Lara Pierantoni, che organizza la manifestazione, e Giovanni Nardoni, regista e curatore. Insomma, ci raccontate un po' com'è Corridonia in questi giorni? Iniziamo da Lara Pierantoni, che insomma possiamo dire che è proprio l'anima.
5: Grazie, sono 30 anni che mi impegno in questa rievocazione storica, e Corridonia in questi giorni è in fermento perché noi stiamo concretizzando il lavoro di un anno e stiamo organizzando il clou della manifestazione, la parte finale, quindi con delle attività molto molto impegnative nelle quali però noi crediamo tanto, e quindi ecco, il fermento si nota perché nelle piazze, nei vicoli c'è un vociare, c'è un i ragazzi delle contrade che si allenano per le sfide per poter vincere il palio, quindi già c'è la competitività che si è accesa, la competizione e la preparazione degli spettacoli finali. Quindi c'è una città in fermento, in movimento.
3: E trasformata, esatto, nel periodo medievale.
5: Esatto,
3: insomma,
5: sì. Già si vedono quelle che sono le bandiere, no? Nel centro storico, con i colori delle contrade. E abbiamo già fatto la prima parte della manifestazione, che è stata un grande successo nel fine settimana scorso, quindi con una grande partecipazione di pubblico, e quindi siamo molto molto soddisfatti e molto fiduciosi per un finale col botto, insomma.
3: Ludi Antiqui, ecco, magari vorremmo sapere qualcosa di più di questa edizione che prende,
4: certo,
3: questo nome.
4: Certo. Io non sono lo storico, quindi, come giustamente lei mi ha presentato, sono semplicemente il coordinatore registico di tutta la macchina rievocativa. Lo storico che quest'anno ci ha seguito è Modesto Cacciurri, il quale ci ha messo a disposizione delle ricerche e delle informazioni molto importanti, sì, già dall'anno scorso, perché diciamo che tutto questo processo si sta evolvendo, ma con la partenza dell'anno scorso, del 2025. Ludi Antiqui perché praticamente dovendosi proiettare verso il futuro, La Margutta, non avendo più la disponibilità della giostra, che era un elemento estremamente attraente, ha dovuto riconvertire le sue attenzioni dentro lo statuto, dentro i documenti storici, e è venuta fuori appunto da una ricerca che a Montolmo, la odierna Corridonia, si svolgevano delle fiere di grande importanza. Era un crocevia notevole di scambio commerciale e di scambi culturali oltretutto. Per cui da questa base si è pensato di sviscerare una giornata delle fiere, o le giornate delle fiere. Detto questo, è venuto fuori chiaramente che all'interno c'era un grande movimento di gioco, cioè i giovani, i trastulli erano molto sentiti e diventavano gioco ma anche competizione, e quindi c'era tutto un movimento dove questa città medievale, nelle sue articolazioni architettoniche, nelle sue varie distribuzioni politiche, amministrative, militari ed ecclesiali, viveva questo periodo di festa in maniera estremamente intenso e atteso soprattutto. Per cui questa è stata la motivazione che ha spinto la Margutta a proiettarsi nel futuro, facendo diventare appunto Corridonia un momento di attenzione per quello che riguarda il giuoco antico, ma il giuoco inteso in tutte le sue più ampie accezioni, non semplicemente il gioco fisico, potrebbe dai dadi, dagli scacchi a tutto il resto, insomma, ai giochi popolari, quelli che si facevano per poter sbarcare un pomeriggio, per poter sbarcare un momento. Quindi questa è la condizione essenziale dalla quale ritrae, trae origine e si proietta nel futuro la Margutta, che diventa oggi Ludi Antiqui, la città del gioco nelle fiere. Per quanto riguarda il programma, come ha detto già la Presidente Lara, cioè, la manifestazione ha due ben precisi filoni. Il filone rievocativo, che è il contenitore nel quale poi si collocano tutti gli eventi spettacolari. E l'evento rievocativo, il contenitore rievocativo, è fondamentale, perché altrimenti si chiamerebbe sagra, o si chiamerebbe festa, o si chiamerebbe altro. Per cui i due giorni precedenti abbiamo fatto, recuperando dagli antichi statuti, l'offerta del cero, ma un'offerta del cero che in tutte le parti si fa. Noi come modello abbiamo quello fiorentino, ma soprattutto toscano, umbro, marchigiano, perché poi cambiano le modalità e i comuni in questo contesto erano soliti onorare il proprio santo patrono con un cero da dedicare a loro. Ma abbiamo scoperto altre cose molto molto importanti, perché il cero in sé era solo lo strumento fisico da portare alla chiesa, mentre il problema più importante era quello politico, e quindi adesso si stanno facendo ulteriori ricerche per capire, per approfondire che cosa fosse. Abbiamo fatto questa cerimonia, è una delle cose importanti, considerando che un regista è quello che deve trasformare in azioni scenico-spettacolari le fonti d'archivio che sono chiuse dentro i libri impolverati o ingialliti. Abbiamo fatto questa cerimonia in piazza, coinvolgendo Don Fabio Moretti, che è il parroco della chiesa di San Pietro, che si è prestato in maniera enorme e disponibile, e che ringrazio profondamente, perché abbiamo creato sacro e profano senza miscelare le cose, ma con un ben distinguo, e che ci ha dato un momento di liturgia sociale molto importante. Invece il successivo giorno abbiamo fatto il corteo storico, appunto perché vogliamo dare un'immagine dello spaccato medievale del 1450 di Corridonia attraverso le sue figure istituzionali, i suoi ruoli e i suoi status. E quindi, facendo un corteo storico, abbiamo messo nel corteo una serie di figure che sono tutte, diciamo, hanno tutte nome e cognome e appartengono a quella storia del 400 di Corridonia, e le abbiamo presentate in piazza dicendo: questo era il connestabile. Chi era il connestabile? Ovviamente abbiamo capito che tutte le cariche non sono dissimili dalle moderne, tranne i controlli, perché per esempio i priori erano controllati a fine mandato, e se non avevano fatto bene non venivano pagati. E questo è un monito non indifferente per i nostri giorni. Comunque, abbiamo fatto questa presentazione, a seguito della quale poi c'è stato un evento non medievale ma spettacolare, riprendendo una dimensione medievale, rinascimentale per l'esattezza. E c'è stata la rappresentazione da parte della compagnia della Marca, per la regia di Roberto Rossetti, di Giulietta e Romeo sul sagrato della chiesa di San Francesco. Abbiamo messo 800 sedie, ma ce ne saranno state 1000, quindi questo è stato un grande successo, un pieno.
3: Quello che colpisce è che veramente tutta la città è coinvolta, insomma, la popolazione risponde da questo punto di vista, perché non è, insomma, scontato questo.
4: No. E non è scontato, anche perché adesso qui non possiamo entrare nei meandri sociologici, però c'è un risveglio di un'attenzione che chiaramente sta portando dei risultati. Lo spettacolo che dovremmo fare, al di là dei due giorni di borgo, noi lo chiamiamo borgo ma è improprio, perché ricostruiamo una piazza di una città medievale in pieno fermento durante le fiere, e in questo contesto si svolgono attività di animazione, di drammatizzazione e di spettacolo vero e proprio, oltre che i giochi. Sono 8 giochi, se non sbaglio, vero?
5: Sì,
4: sono 8 giochi, 4 per serata, che poi decreteranno la contrada che vincerà il palio, e che praticamente fa da preludio all'ultima serata, che è quella appunto dello spettacolo che ci siamo messi in mente. Questa è una sfida, chiaramente, non è una certezza a tutti i livelli, è una sfida, perché vogliamo rappresentare la battaglia tra Quaresima e Carnevale, che nasce proprio nel Medioevo, questo contesto così, diciamo, questa battaglia che sta tra lo spirituale, il liturgico ma soprattutto culturale, perché è di fondamentale importanza la parte culturale. E quindi abbiamo chiesto alle contrade di metterci a disposizione delle persone che avevano voglia di fare questo evento. Ne sono venute 80 a disposizione, con la gioia di partecipare e di vivere. È una rievocazione animata, non è uno spettacolo teatrale, è una rievocazione animata. Faremo uso di fari, di colore, di effetti, però è una rievocazione animata. Perché? Perché noi faremo qualcosa che riguarda più la parte di vita quotidiana di questo evento e non la trasposizione teatrale o drammaturgica. Quindi queste persone non sono attori o attrici, sono personaggi di Corridonia, e però hanno messo a disposizione corpo, anima e volontà, entusiasmo tantissimo, perché si divertono, per fare questo spettacolo che chiaramente racconta di come Carnevale dal 27 di dicembre, per grazia della Chiesa, poteva disporre di uno spazio per divertirsi. Quindi i giovani pensavano a bere, a fare l'amore, pensavano a divertirsi, a giocare, per poi arrivare al momento della Pasqua, cioè della Quaresima, in cui tutto finiva, l'abbondanza, l'ampollosità del mangiare, del bere, dell'amoreggiare, finisce con il perdono, con la penitenza e con la risottomissione alla Chiesa nelle regole istituzionali che di sempre ha avuto. E questo è un gioco che faremo dal vivo, in piazza, e quindi c'è tutto un apparato. Poi ci sono stati dei bravissimi delle personaggi delle contrade, ma della Cernita in modo particolare, mi riferisco a Stefano, io i cognomi non li conosco molto bene, però a Stefano, Maurizio, Giancarlo e altri personaggi che spero di Katia, ecco, che si sono messi a disposizione per creare quell'apparato ripropositivo e non teatrale, ma ripropositivo, che ci porterà a questo spettacolo, che è la battaglia ed è presa da un manuale del 300 francese di Anonimo.
3: Stiamo parlando di iniziative che si svolgeranno la sera, a cominciare da domani, e poi viene coinvolta un po' tutta, la città, tutto il paese, no? Perché abbiamo visto anche l'Ippodromo Martini, sera sarà coinvolto.
5: Esatto, domani sera saremo all'Ippodromo Martini con una nostra delegazione in costume storico, perché una gara di corsa al galoppo sarà ci sarà un abbinamento dai cavalli con le contrade, e questa gara sarà poi valida, assegnerà alle contrade in base all'ordine di arrivo un punteggio che sarà valido ai fini dell'assegnazione del palio. Quindi anche lì la competizione è al massimo. Quindi domani sera saremo all'Ippodromo, e poi nelle giornate all'Ippodromo Martini, e poi nelle giornate del venerdì e sabato ci saranno proprio le disfide tra le contrade con questi giochi popolari.
3: È interessante l'orario, visto che fa tanto caldo in questi giorni.
5: Importante, esatto.
3: Sottolineiamolo per chi vuole venire a vedere, perché insomma.
5: Sì, è vero, è sempre dopo cena, sempre dalle 21, e quindi è rinfresca e si sta bene, peraltro in piazza. Quando
4: c'è un bel venticello,
5: c'è un venticello fresco, si sta benissimo.
4: Diciamo che la cerimonia tra sabato e domenica, venerdì e sabato, comincia già verso le 19, perché c'è una taverna che appunto somministra pasti che con titoli medievali più o meno rielaborati, per cui le persone possono arrivare a Corridonia anticipatamente, fare cena o fare un aperitivo come meglio desiderano, e poi si possono godere la ricostruzione del borgo con tante attività di animazione, perché le contrade hanno provveduto a creare delle scenette di animazione, come pure alcune scenette le faranno i ragazzi dei laboratori della Teatro La Marca,
5: La Marca,
4: dico bene, e quindi avremo questa animazione. In più avremo che il conduttore delle due serate e l'animatore conduttore della serata dello spettacolo di Carnevale e Quaresima è Gianluca Foresi, un nome conosciutissimo che non ha motivo di presentazioni varie, arriverà oggi qui a Corridonia, perché poi dovremo lavorare un po' insieme, e quindi che c'è tutto un'attività che, proprio perché si parte dalle 21 come manifestazione, si va alle 24, è godibile in tutte le sue manifestazioni, insomma, non c'è quella calura, quell'afa che ci potrebbe opprimere, ma c'è un ben 26. Queste serate c'è stata veramente un'ottima temperatura e le persone, come le dicevo, siamo riusciti a mettere 800 sedie nella piazza, ma di persone se ne era stato un migliaio.
3: Senti Lara, forse questo è la memoria storica tua. Abbiamo visto, no, anche dalle foto, dai video, dei costumi molto belli, curati. Questi insomma sono stati realizzati appositamente negli anni per
5: Sì, gran parte dei costumi sono stati direttamente realizzati dalle contrade e con uno studio meticoloso, grazie anche al supporto sia di Gianni sia di persone, ricordo Giuliana Martinelli che è insegnante di storia dell'arte e che ci ha trasmesso un metodo proprio di ricerca attraverso lo studio dei quadri dell'epoca e ci ha insegnato come costruire un costume storico, quindi il ricordo di questa persona è importante per noi e quindi le contrade hanno imparato come si vestivano i popolani, i nobili eccetera, e quindi gran parte di quei costumi, la quasi totalità di quei costumi sono stati negli anni, in questi 30 anni di manifestazione, costruiti man mano dalle sarte di contrada. Quindi
3: tu, cioè, tu che costume avrai, indosserai?
5: Allora io, facendo parte un po' dello staff di organizzazione, avrò un costume da cerimoniere, ma negli anni ho indossato tutti i costumi, dalla dama alla popolana, ho fatto un po' di tutto, insomma sono partita dal primo anno che abbiamo avviato questa avventura nel 1995 e io ho vissuto un po' tutte le esperienze possibili. Adesso cerco di dare il massimo per guidare questa associazione che porta avanti la memoria e l'identità territoriale della nostra città.
3: È un'attività encomiabile, anche perché insomma questo è bene evidenziarlo, qui si parla di tutto volontariato.
5: Esattamente, ecco. Sì.
3: Quindi c'è questa veramente ispirazione, questa voglia di dare qualcosa alla città, e lo si fa anche con il supporto del comune, per carità.
5: Sì, c'è un grande appoggio in tutti i sensi da parte del comune, sia un sostegno economico, sia un sostegno materiale con la messa a disposizione dei locali, l'aiuto da parte del personale dipendente, operaio, la polizia municipale, cioè tutto un aiuto a 360 gradi. Noi ringraziamo infatti l'amministrazione comunale che ci supporta in tutto quello che ci serve e naturalmente lo sforzo è grande, per cui già da un mese a questa parte noi non riposiamo mai, ecco, e quindi un ringraziamento va ai volontari delle contrade che lavorano, insomma, come dici tu, in maniera del tutto volontaria e gratuita. Per noi è una passione, non ci pesa, ma poi arriviamo alla fine manifestazione distrutti, felici ma distrutti, insomma. E un grande ringraziamento speciale a Gianni, che è lui che ci ha fatto crescere negli anni, e è lui che ci ha insegnato tantissimo, è lui che ci tiene sulla giusta via, non ci fa commettere gli errori, quindi noi la Contessa della Margutta deve un grazie veramente speciale a Gianni. Noi lo chiamiamo Gianni, non Giovanni, però
3: infatti
5: sì, esatto, per noi è Gianni, ma lui, ecco, si chiama Giovanni ed è quello che ha fatto crescere la nostra rievocazione storica,
3: che poi ha citato anche la taverna dell'Olmo, sì, insomma, quella è importante,
4: sì, è fondamentale.
3: Chi arriva in queste feste ha sempre bisogno di qualcosa,
4: soprattutto il momento, diciamo, dell'arte culinaria è fondamentale, queste rievocazioni. Le taverne delle contrade erano straordinarie, poi il sisma, il Covid hanno creato dei veri problemi a queste contrade, che si sostenevano anche attraverso queste taverne, e adesso aspettiamo che magari i tempi tempi moderni, i tempi nuovi, si possa recuperare spazi che avevano, recuperare anche infrastrutture varie per poter rimettere in moto quelle taverne che erano l'anima della contrada, ma soprattutto era l'anima economica e spirituale, io dico, nemmeno culturale, perché c'è tutta un'attività intorno alla taverna che poi muove tutta la contrada.
3: Un ultimo aspetto che avevamo un po' tralasciato, noi abbiamo notato che sono coinvolti anche gruppi, realtà che provengono da altre parti del territorio, ecco, anche questo è bello, aver attivato una collaborazione, poi scambi, sì, probabilmente questo, in questa edizione abbiamo visto c'è molto questo riferimento.
4: Sì, c'è molto ed è una cosa importantissima, perché l'interscambio culturale con le altre rievocazioni, oltre a permettere di crescere, ma crea proprio delle sinergie fra territori e fra rievocazioni stesse. Quest'anno abbiamo voluto, tramite il Consiglio di Cernita, la volontà della Presidente, creare un atto di ospitalità vero e proprio, cioè non far sfilare come delegazione ospite semplicemente le manifestazioni che abbiamo invitato o a cui noi siamo stati invitati, perché l'interscambio è questo, ma abbiamo voluto riconoscere loro un patto di amicizia, di ospitalità, che abbiamo fatto pubblicamente con un diploma recuperato sempre dai rogiti notarili, da queste cose, in cui riconosciamo che a quelle manifestazioni, San Ginesio, la cavalcata dell'Assunta, gli Esi,
3: stiamo parlando
4: di manifestazioni importanti, manifestazioni molto importanti della Grotta Zolina, gli abbiamo riconosciuto un patto proprio di ospitalità e di amicizia, perché loro invitano la Margutta e quindi Ludi Antiqui a partecipare alle loro meravigliose manifestazioni, e noi siamo stati piacevolmente felici di accoglierli, quindi abbiamo riservato un piccolo spazio in cui poterli evidenziare il valore culturale e storico che rappresentano nella regione Marche.
3: Non ci resta che invitare tutti a queste iniziative, a questi spettacoli, perché c'è di tutto, come abbiamo detto, poi sono serali, abbiamo detto anche questo, da domani, giovedì 27 a domenica prossima, sì, a Corridonia, basta recarsi in centro storico.
4: Allora, domani all'ippodromo, giovedì all'ippodromo, venerdì, sabato e domenica al centro di Corridonia.
3: E allora, per ritornare a Montolmo, no?
5: Sì,
3: così si chiamava,
5: Montolmo, alla città del Medioevo. Corridonia era una stupenda cittadina, si chiamava Montolmo, e quindi vi aspettiamo a Montolmo da venerdì a domenica in centro storico, giovedì siamo all'ippodromo Martini.
3: Bene, noi salutiamo Lara Pierantoni, presidente dell'associazione La Margutta che organizza i Ludi Antiqui, Giovanni Nardoni, regista e curatore della manifestazione, che dire, veramente un grande in bocca al lupo, anche
4: grazie.
3: Se insomma è già iniziata, è andata bene, noi vi auguriamo che prosegua così.
4: Dovrebbe proseguire bene.
3: Grazie,
4: a presto. Buongiorno a tutti, grazie a tutti e come dobbiamo
5: aspettiamo.
4: Dire? mi mancava l'ultima parola.
5: Vi aspettiamo.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi.

0: rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
4: Buongiorno, ben trovati a Eventi di Marca, il vostro viaggio settimanale tra le meraviglie vive delle Marche. Da oggi mercoledì a mercoledì prossimo la regione si accende di festival sul mare, escursioni ai Sibillini, mostre, teatro, sagre storiche, appuntamenti culturali che raccontano la nostra terra nel suo passaggio dall'estate piena alla luce più morbida di fine agosto. Pronti? Partiamo! Oggi l'alba dei festival è la magia dei borghi. Mercoledì 26 agosto Ancona diventa capitale del dialogo mediterraneo con l'avvio dell'Adriatico Mediterraneo Festival, 20 anni di musica, geopolitica e culture del Mare Nostrum, alla Mole Vanvitelliana dalle 18.30. Si apre con un incontro dedicato alle sfide geopolitiche contemporanee, seguito dall'inaugurazione della mostra Radici d'Acqua e dalle vedute spirituali del Monte Fuji di Hokusai. La serata esplode poi con il pianismo minimale di Maurizio Mastrini e live di Alessia Tondo, voce simbolo della notte della Taranta. In corte della Mole, ingresso libero. Un'occasione perfetta per vivere Ancona nella sua veste più internazionale. Per chi ama la natura, mercoledì è anche il giorno ideale per un'immersione nei Sibillini. A Ossita alle 10, escursione al Monte Priora, Pizzo della Regina. Mentre alle 17.45 partono le Cascate della Prata, uno dei percorsi più suggestivi del parco. Entrambi guidati con prenotazione consigliata. E per chi preferisce un borgo vivo di cultura, a Serra Petrona alle 21.15 torna Non a voce sola, rassegna dedicata al pensiero femminile contemporaneo, un appuntamento prezioso per chi ama letteratura, filosofia e dialogo. Giovedì, rievocazioni storiche, cammini al tramonto. Infatti giovedì 27 agosto ci spostiamo a Gradara, dove alle 21 il castello si anima con una rievocazione storica serale, figuranti, racconti medievali e la magia delle mura illuminate, un'esperienza perfetta per famiglie appassionate di storia. Sui Sibillini continua il calendario delle escursioni, alle 9 parte il trekking al Monte Sibilla, la montagna della leggenda, mentre nel pomeriggio la costa offre un'alternativa rilassante, yoga al tramonto a Monte Falcone Appennino tra respiro, musica e apericena. Venerdì, musica, natura e benessere, perché venerdì 28 agosto è un giorno ricchissimo. Infatti ad Ancona prosegue Adriatico Mediterraneo con contaminazioni tra radici ed elettronica, tango sacro e jazz. Un festival che ogni sera cambia pelle e pubblico. In montagna doppia escursione, Monte Sibilla alle 9 e Cascate della Prata alle 17.15. Per chi cerca un'esperienza più meditativa torna l'ora d'oro a Monte Falcone Appennino, appunto con yoga, musica live e apericena immersi nel verde. E poi sabato, tramonti indimenticabili, perché il sabato 29 agosto è dedicato alla luce. Alle 16.30 a Fiastra, trekking al tramonto delle Lame Rosse, uno dei borghi più iconici delle Marche, canyon rosso, silenzio e la magia del sole che scende dietro le pareti di roccia. Prenotazione obbligatoria, scarpe da trekking e acqua. A Ossita alle 16 c'è il tramonto a Passo Cattivo, balcone naturale sui Sibillini, un'esperienza più intima per

Fermo, dove alle 19 è prevista la visita guidata Frida e Marilyn, un percorso tra icone femminili, arte e cultura pop, ospitato nel cuore della città, un modo elegante per chiudere il weekend. Ad Ancona

0: passetto incontri alla Mole, perfetto per chi vuole vivere la città in un ritmo lento e culturale. E infine lunedì e martedì, borghi natura e sagre, perché lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre sono giorni ideali per scoprire le sagre e le attività diffuse nei borghi. A Serra San Quirico continua la sagra del coniglio in porchetta, storica e amatissima, mentre lungo la costa proseguono le attività del Conero Summer, escursioni, yoga, forest bathing, anelli dei boschi, uscite notturne sul Conero, perfette per chi vuole vivere la natura senza la folla del weekend. Mercoledì prossimo teatro, mostre e chiusura dei festival. Infatti mercoledì 2 settembre chiude la settimana con gli ultimi
1: in Blu 2000 News.
2: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri che approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato ieri nella riunione di maggioranza. Sul tavolo del CDM oggi anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky.
3: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islam.
2: Il servizio che avete sentito riguardava il tragico rogo che si è diffuso in Pakistan, dove sono morti 14 neonati che erano in ospedale. Ora vediamo se possiamo riproporre, no, mi dicono dalla regia che non possiamo riproporlo. Comunque diamo una sintesi della notizia dell'Ucraina. Dicevamo che c'è Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, a Mosca, e purtroppo è stata una notte di nuovi attacchi, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk, nella regione di Tombov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. È ancora incerto il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasua e aree vicine nel Nepal centrale. Ci sarebbero almeno 31 morti, molti sono i dispersi, ma naturalmente i soccorsi sono in azione e non è ancora preciso il bilancio sia delle persone che sono state coinvolte e hanno perso la vita, sia delle persone che sono disperse. Un'ultima notizia: un dipendente di Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraport, il Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Le parole dell'estate.

Garbage a inaugurare la seconda ora delle parole dell'estate per questo mercoledì 26 agosto insieme, Daniele Caruso in regia. Come siamo abituati giornalmente, abbiamo le anticipazioni delle classifiche dell'estate lunedì, martedì e venerdì, mentre mercoledì e giovedì abbiamo le mini classifiche dedicate ai libri e al cinema. In questo caso oggi ci sono i libri di scena, le prime 5 posizioni con i libri più venduti. Come sapete, noi peschiamo questi dati dalla rete ma anche dalle librerie fisiche, quindi abbiamo una sorta di stravolgimento questa settimana nella chart, nelle prime 5 posizioni, dove troviamo in nuova entrata dal 5 Avevo solo le mie tasche, Manoscritti dal manicomio di Alberto Paolini, che racconta praticamente la sua storia da quando orfano fa l'esperienza del collegio fino alla sua attuale residenza in casa famiglia, passando per 42 anni di manicomio. La descrizione quindi della sua vita, dall'applicazione dell'elettroshock ai laboratori di scrittura alla Santa Maria della Pietà di Roma, è in parte orale, rilasciata come testimonianza, e in gran parte scritta. Il rapporto con la scrittura infatti è di lunga data, inizia a scrivere su questi foglietti che poi recupera in manicomio con la sua grafia minuta per poter risparmiare spazio e carta. Un libro davvero importante, Avevo solo le mie tasche, Manoscritte dal manicomio di Alberto Paolini, in nuova entrata alla numero 5. Numero 4 risale questa settimana il libro di Francesca Giannone, di cui vi abbiamo parlato già altre volte, ovvero Gli anni in bianco e nero, con annessa copertina in bianco e nero ovviamente, e quindi inconfondibile sugli scaffali. Mentre al numero 3 riguadagna posizioni e sale il libro nuovo di Matteo Bussolo, ovvero Il sole nelle pozzanghere, anche questo titolo molto poetico che vi abbiamo descritto nelle scorse settimane. Ma parliamo adesso dell'autore, Michele Mari, che ha vinto il premio Strega di quest'anno con I convitati di pietra. È stato il libro più volte al numero 1 della chart dei più letti in Italia per diverse settimane. La settimana scorsa era in vetta e questa settimana scende la numero 2, I convitati di pietra di Michele Mari, per quanto riguarda i libri più letti in assoluto. Tra poco scopriremo invece la vetta occupata da un nuovo libro. È una sorta di percorso che l'autore ci consiglia di fare su come salvarci in un'epoca di politica a livello internazionale non proprio positiva, e quindi tra poco scopriremo questo libro insieme.

canzone corale di Eddie Weather con Guitars of Guns, si intitola Better Believe, qui su Blu 2000 nel nostro pomeriggio che diventa anche letterario grazie ai 5 libri che sono in classifica questa settimana. Sorprese, nuove entrate, anche un nuovo libro in vetta di Francesco Costa, in questo caso, che ci dà, ci fornisce una sorta di manuale di sopravvivenza per i tempi moderni. Edizioni Strade Blu di Mondadori per questo libro che parla di un mondo instabile più che mai, notizie che ci spaventano, ci sfiniscono dappertutto, guerre, insomma, e niente di tutto questo sparirà con la fine della presidenza di Donald Trump, su cui questo libro si concentra fin dal titolo. Il titolo è Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump e come si volta pagina soprattutto in questo libro, al di là poi di ogni vostra preferenza politica o colore politico. Francesco Costa cerca una risposta nelle persone, anche nei luoghi dove già oggi, ad esempio negli Stati Uniti d'America, si costruisce un futuro differente, si impara anche dagli errori del passato, risolvendo problemi concreti e cercando di ristabilire un rapporto di fiducia reciproca. Tutto questo in una sorta di manuale, come dicevo, di sopravvivenza alla politica internazionale, Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump, scritto da Francesco Costa. È il libro più letto questa settimana in Italia, quindi decisamente originale questa scelta degli italiani nell'affidarsi a una lettura che è molto politica e che ci parla dell'oggi, piuttosto che affidarsi a un romanzo che parla di storie più o meno inventate o storie non aderenti alla realtà. Noi ci riaggiorniamo la settimana prossima con i 5 libri più letti dei 7 giorni su

Ecco dove sei, il nostro Daniele Caruso consiglia anche le erbe, le medicine giuste per la voce, no? Che va giù come mi sta capitando in questo istante. Quindi propoli, buoni propositi, anzi buoni propoli a tutti, vabbè. Allora, ritorniamo al 2012, lo facciamo con questo successo di Pink, si intitola Try.

0: Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

Qualcosa per te, la nuova canzone di Luciano Ligabue, che è il nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana. Parliamo anche di un lavoro molto bello, di un progetto che si chiama Libri Bianchi, visto che oggi abbiamo trattato nella mini classifica l'argomento libri. Nasce da volumi destinati al macero, salvati appunto dall'oblio e condotti invece verso questa nuova esistenza attraverso acqua, colla, gesso e materiali come vetro, legno, pietra, ferro, bronzo. È praticamente Lorenzo Perrone che fin dall'infanzia ha imparato, diciamo, un po' da suo padre, che faceva tutt'altro lavoro, l'impastatore, quindi aveva a che fare con la farina, che lascia sia una polvere sottile sulle mani, e il gesso fa lo stesso. Lui da grande, dopo la scomparsa del padre, ne ha ereditato diciamo il lavoro per alcuni anni in laboratorio, e oggi mescola invece acqua e gesso e non più la farina per modellare questi libri che sono destinati a scomparire, libri magari illeggibili, destinati al macero, che hanno e assumono una nuova esistenza, una nuova vita, diventandole le sculture rigorosamente bianche. Impastare il gesso, ha detto lui, è come fare i dolci, e in fondo il suo mestiere continua a essere quello di allora, cioè dare forma a qualcosa che prima non esisteva. E da qui nasce il progetto da Milano dal titolo Libri Bianchi, una ricerca artistica che trasforma il lavoro e proprio anche i libri in un archetipo. Il lavoro nasce da volumi veri destinati appunto al macero, alla scomparsa, condotti verso questa nuova esistenza, quindi ci sono delle vere e proprie sculture. Se andate a cercare online il progetto Libri Bianchi, vedete che questi libri, che ormai sono immersi nel gesso, completamente bianchi, illeggibili, non c'è titolo, non c'è frontespizio, non c'è possibilità di recuperare alcun tipo di informazione dai libri esistenti, e in questo caso un nuovo linguaggio che dà forza e sintesi a sculture rigorosamente bianche che richiamano il foglio ancora intatto per magari riscrivere una nuova pagina da parte di artisti, in questo caso, che desiderano evitare la memoria di una singola storia, che prevalga sulle altre, creando appunto quest'arte molto particolare fatta rigorosamente da libri bianchi.

ancora Sugar Fornaciari per colpa di chi? Era il 1995, ritorniamo all'estate del 2002, molti tra voi ricorderanno questa formazione dei Planet Funk, le loro influenze musicali, Depeche Mode, Alan Parsons Project, The Police, i Clash, Stevie Wonder, c'è un po' di tutto nelle loro ispirazioni musicali. Questa è Chase the Sun.

questa dei pinguini tattici nucleari, che come il buon vino insomma si fa apprezzare nel tempo. Sorry, scusa, lo sento, una canzone che era stata presentata come atipica nel panorama delle canzoni dell'estate 2026, in realtà un testo molto differente rispetto alle canzoni poi create ad hoc giusto per fare ascolti o comunque per durare il tempo di un'estate. Questa durerà anche nel tempo, non soltanto durante il periodo estivo. E poi sono usciti anche i Pinguini insieme a Fabri Fibra recentemente con il nuovo singolo Goya. Ritorniamo al 2012 con i Black Keys.

uno dei grandi successi dei giornalisti, formazione in cui c'era appunto anche Tommaso Paradiso, Riccione, 2017, chiudere l'appuntamento di oggi in versione fresh, estiva, con questi ritmi propri estivi caratteristici. E noi salutiamo e ringraziamo tutti voi, anche Daniele Caruso in regia. Tra poco la seconda parte delle parole dell'estate, restate con noi, e anche l'informazione. Vi lascio oggi con gli Aerosmith. Come

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
3: Quando mi fanno cenno.
2: Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
4: Il meglio di
5: la Biblioteca di Gerusalemme.

0: meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.

0: vostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte a...
0: In blu 2000, news.
2: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. In arrivo la nuova proroga sullo sconto del diesel, oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino ad agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. È salito ad almeno 95 morti il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa e aree vicine nel Nepal centrale. C'è stata una piena improvvisa del fiume Botakoshi. Tra i dispersi 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Il ministro Tajani assicura i due italiani coinvolti sono in buone condizioni. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Nuovi attacchi nella notte, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsko. Ed ora parliamo del Golfo Persico. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran.
3: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono sul ritorno alla normalità. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Infine, un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute dichiara che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalla zanzara sul luogo di lavoro e spiega che sono aumentati i controlli. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Nel giorno in cui Michelangelo Buonarroti riceveva la commissione per la scultura della Pietà di San Pietro. 26 agosto 1498, parliamo di un capolavoro del Rinascimento che riesce a mettere insieme, come pochi altri, sia la perfezione anatomica, insomma, dei corpi scolpiti, sia il pathos emotivo. E non è una commissione qualsiasi, è proprio il primo grande incarico romano per un artista che fino a quel momento era conosciuto soprattutto a Firenze. Ma era arrivato a Roma Michelangelo chiamato da un banchiere influente che lo aveva presentato a un cardinale francese, tale Jean de Bouillieres-le-Gros, già ambasciatore di Carlo VIII presso la Santa Sede, uomo di chiesa e di diplomazia, che voleva lasciare un segno concreto della sua devozione e magari anche della sua importanza, no? L'idea è quella di una scultura monumentale da piazzare nella sua cappella funebre, insomma, la rappresentazione della Vergine Maria con Cristo morto tra le braccia, senza però che fosse una scena drammatica, piuttosto l'idea era di un'immagine di dolore composto, no? Di bellezza spirituale. E per Michelangelo chiaramente non è soltanto un'occasione professionale, è proprio la sfida perfetta per dimostrare di che pasta è fatto, no? E accetta con l'incoscienza di un 23enne che promette di creare la più bella opera di marmo che si possa vedere a Roma, a rischio di passare anche un po' da sbruffone, no? Con quella sicurezza, forse anche troppa, insomma, visto che tecnicamente aveva lavorato a Firenze e a Bologna, talento indiscusso e una grande sicurezza, ma non è ancora Michelangelo, cioè nel senso come lo intendiamo noi oggi, no? Come è stato consegnato poi alla storia. Quindi questa commissione è proprio l'occasione per entrare ufficialmente nell'ambiente di Roma, dove lo possiamo dire senza problemi, ogni artista ambiva ad entrare alla corte della Chiesa. E in effetti, quando la Pietà viene esposta dopo 2 anni, i romani restano senza parole, anche se qualcuno pare non fosse convinto dell'autore, no? Ricordo, non era ancora il Michelangelo, nome che è passato alla storia. Motivo per cui Michelangelo, ferito nell'orgoglio, durante una notte incide proprio Michel Angelus Bonarotus Florentinus Faciebat sulla fascia che attraversa il petto della Vergine, la prima e unica volta in cui firmerà una sua opera. Il resto è la storia che conosciamo, insomma, la storia fatta di bellezza che convive con il dolore, di arte che trasforma la teologia in opere scolpite. E tutto cominciava proprio quel 26 agosto 1498 con una promessa presuntuosa e un blocco di marmo vergine ancora da toccare, no? E in questo programma più che mai siamo pratici nel guardare indietro a quello che è successo anche lungo la linea del tempo prossimo, temi ed ospiti che abbiamo raccontato durante l'inverno e che riascoltiamo insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì in quest'ora comoda da passare insieme con ancora più musica da ascoltare. Le parole dell'estate, anche oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

0: Harry Styles, che è uno che corre le maratone lui, anche con un tempo discreto, e soprattutto ha a cuore le persone che lo seguono. Cioè nel tour mondiale, per dire, era venuto fuori un problema di visibilità, perché in alcune strutture ci sono posti dove materialmente, diciamo, è più difficile, no, seguire per bene tutto il concerto. E lui che ha fatto? Ha cambiato il palco, cioè si muove tra diverse aree del pubblico invece di restare su un fronte frontale tradizionale, in modo da regalare un po' a tutti, no, almeno un pezzetto di serata in prima fila. Questa è almeno l'idea. Le parole dell'estate, ancora qualche settimana per recuperare temi ed ospiti che ci avevano colpito particolarmente nelle stagioni passate, anche perché certi argomenti, diciamo, che sono sempre di grande attualità, tipo l'intelligenza artificiale, di cui avevamo parlato in occasione di International Kids, che è un festival del giornalismo dedicato ai più piccoli, con una ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, Chiara Gius, a cui avevamo chiesto, con l'innocenza di un bambino proprio, chi è che educa gli algoritmi, che mi sembrava una domanda centrale. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, è una domanda centrale che spesso evitiamo di farci quando pensiamo alle tecnologie, ed è questo un pochino il cuore dell'intervento che porterò al Festival di Internazionale Kids, proprio perché se le tecnologie hanno questa grande capacità di rendersi invisibili, in realtà il modo in cui interagiscono con le nostre vite è profondo. E la convinzione che fin da piccolini imparare a sviluppare questo tipo di competenze possa essere utile.
0: Però poi alla fine, cioè, qual è il fraintendimento più comune quando si parla di differenza di genere nella tecnologia?
2: Beh, il fraintendimento più comune è che non ci sia una dimensione di genere quando si parla di tecnologia, perché una delle grandi narrative che accompagnano il discorso comune sulle tecnologie è proprio quello del fatto che le tecnologie sono solo numeri o circuiti, e che in quanto tali questi numeri e questi circuiti non si portano dietro tutti quei bagagli di, appunto, bias, pregiudizi, credenze che invece contraddistinguono, no, la pratica e l'esperienza delle persone.
0: Che poi
2: è un grande mito.
0: Le grandi big del tech si autodefiniscono da sempre, no, una meritocrazia pura, dove chi riesce, chi è capace può andare avanti, insomma. Poi in realtà però di donne nei posti, diciamo, strategici di comando, insomma, quelle cose, i nomi spendibili, ecco, da un punto di vista proprio pratico, ce ne sono sempre troppo pochi, o sbaglio?
2: Sì, perché il problema non è il problema è la pozza da cui si prende, da cui si attinge per riuscire a trovare, appunto, le figure apicali o le figure strategiche all'interno del mondo del tech. Se ci sono delle barriere già in ingresso, è molto improbabile che in una selezione che già è particolarmente serrata si arrivi poi a chiudere, appunto, sul nome o sulla figura di una donna, che invece tanto avrebbe da dare rispetto allo sguardo, le pratiche, gli approcci. Quindi abbiamo un problema che è chiaramente sociale, e questo problema sociale diventa e si amplifica tanto di più nel momento in cui, appunto, ci si confronta con figure apicali che sono molto ridotte, sono molto poche. E quindi sì, una meritocrazia che pesca però principalmente in un pool di uomini fa molto fatica a far emergere invece le sguardi, le competenze e le capacità femminili che pur ci sono, ma che, certo, un po' come per gli algoritmi, no? Che gli algoritmi funzionano a processo cumulativo, più dati hanno meglio risposte sanno dare. Se hanno tanti dati sugli uomini e pochi dati sulle donne, assumeranno che la normalità è l'uomo e escluderanno le donne. Il mondo sociale funziona più o meno nello stesso modo, anzi nello stesso modo, dato che quei dati derivano dall'esperienza del mondo sociale.
0: Tra l'altro ci sono diversi studi che suggeriscono come l'automazione arriverà a colpire settori a forte presenza femminile, quindi, cioè, che ci sia qualcosa, una tendenza da invertire è chiara. A livello pratico però come si fa?
2: A livello pratico come si fa? A livello pratico si costituisce, innanzitutto si lavora sulle, appunto sull'abbattere le barriere che sussistono e ancora sussistono nell'ingresso delle donne nei percorsi di studio e poi nelle professioni. Ma poi lo si fa, e questo è il mio apporto da sociologa, costruendo uno spirito critico che porta le persone a farsi delle domande. Una delle grandi domande che dovremmo farci tutto è chi, tutti e tutte, è chi c'è nella stanza e chi ha possibilità di parlare all'interno di quella stanza. Senza la costruzione di questo spirito critico e di questo sguardo critico difficilmente andremo da nessuna parte, è proprio il presupposto per cui poi possiamo agire di conseguenza, applicare correttivi, riformulare i processi di selezione e acquisizione delle competenze, tutelare alcuni lavoratori o lavoratrici anziché altri, eccetera eccetera. Se non ci interroghiamo a monte difficilmente arriviamo poi alla risposta valle.
3: Sì, no certo, anche perché adesso con l'intelligenza artificiale, che non si può fare niente senza mettere dentro l'intelligenza artificiale, il rischio è di amplificare quei bias che già ci sono, ecco, e ci sono dei rischi concreti quando gli algoritmi diventano poi alla fine mediatori invisibili delle nostre decisioni.
2: Assolutamente, perché li diamo per scontato. Da una parte li diamo per scontato, cioè appunto da una parte pensiamo che sia tutto sommato siano efficaci ed efficienti e quindi diamo criticamente un po' per scontato il fatto che le loro risposte invece possano non essere così neutrali come vorremmo immaginarle. Dall'altra parte facciamo molta fatica a controllare il tipo di dati, che cosa c'è dentro i dati con cui vengono allenate le tecnologie e gli algoritmi. E quindi questo ci porta in una qualche maniera a lavorare un po' al buio, alla cieca, e spesso a renderci conto del problema solamente dopo che il problema ha avuto già degli effetti sul mondo reale e quindi sull'esperienza delle persone.
3: Ecco perché dovrebbe esserci un sociologo aziendale, insomma, oltre che a uno psicologo, qualcuno capace di analizzare da dentro le dinamiche, no?
2: Probabilmente sì, ma anche questo non so se sarebbe tutto sommato del tutto sufficiente. Ci vorrebbe qualcuno che presti attenzione innanzitutto al tipo di dati che vengono utilizzati, agli equilibri e a che cosa ci raccontano i dati che vengono utilizzati, così da avere un'idea preventiva su quelle che possono essere le possibili strategie e correzioni da implementare. E questo mi porta a dire che ci dovrebbero essere più persone che non sono le persone che al momento sono nella stanza e che hanno diritto di parola, che vengono fatte accedere dentro quella stanza. Ci vogliono più donne che lavorano con i dati, analizzano i dati, disegnano le tecnologie. Ci vogliono più persone appartenenti a soggettività marginalizzate, perché chiaramente la loro presenza porta a porsi delle domande che altrimenti senza probabilmente, già lo sappiamo, non verrebbero mai fatte.
3: In chiusura, Internazionale Kids è un festival, diciamo, per ragazzi e ragazze, ma vorrei tirare in ballo i genitori, da papà, insomma. Come si fa a fare qualcosa concretamente? Come si fa a coinvolgere quelle persone più grandi, sperando che, cominciando dai più piccoli, insomma, si possa arrivare a questo ipotetico futuro migliore che tutti quanti ci immaginavamo dopo il Covid, invece qualcosa è andato storto?
2: Allora, una delle prime domande è ricordare ai genitori, una delle prime risposte secondo me è ricordare ai genitori che fondamentale non è tentare di rimuovere il problema, ma affrontare il problema ai propri bambini e alle proprie bambine, a farsi delle domande, domande che hanno a che fare con quello che vedono, la loro esperienza con le tecnologie, quelle che sono appunto le loro pratiche quotidiane, gli usi che vengono fatti delle tecnologie. Uno dei grossi rischi che sto osservando anch'io dal mio punto di vista di sociologa, ma anch'io di genitore, è che il tentativo sia quello di appunto rimuovere il problema, fare finta che appunto le tecnologie siano semplicemente qualcosa da ritardare. Le tecnologie fanno parte della vita dei bambini dal primo momento in cui nascono e li accompagneranno per il resto della loro vita. Il più è domandarsi che cosa non c'è di corretto in questa situazione che sta succedendo, perché questa risposta non mi sembra sensata, in che modo posso fornire delle altre risposte. insegnare i limiti delle tecnologie, perché se lo dice ChatGPT non significa che sia vero,
4: certo.
2: E insegnare soprattutto che la vera competenza è capire quando ChatGPT sbaglia, e quella la si può acquisire solamente se si è, se ci si è posti le domande giuste, si è studiato nel modo giusto di fare degli spazi digitali.
0: Ed ecco che torna anche l'importanza della famiglia, no? Che l'educazione digitale è un tema di cui non può occuparsi evidentemente soltanto la scuola, anzi magari è l'occasione per studiare insieme e venirne a capo insieme, genitori e figli, perché no? Le parole dell'estate.

dal vivo questa sera a Castiglioncello, Antonello Venditti, l'atmosfera live di questa che non può mancare, il titolo di un disco bellissimo, tra l'altro, Sotto il segno dei pesci nel pomeriggio di Imbro 2000, che poi anche la musica è sempre un bel pretesto per scoprire per esempio angoli d'Italia che meriterebbero di essere conosciuti. Lo dico perché l'Italia continua a essere la regina indiscussa delle vacanze estive europee, il 54% dei viaggiatori del continente la indica come prima scelta, staccando nettamente concorrenti storiche tipo la Spagna, la Grecia, pure la Francia, e i dati sulle prenotazioni online lo confermano, cioè a inizio estate l'occupazione delle strutture ricettive viaggiava sopra il 52%, in forte crescita rispetto all'anno scorso. E poi c'è un fattore economico che pure è non trascurabile, no? Le tariffe medie italiane, siamo sui 153 euro a notte, sono parecchio più competitivi rispetto ai 170 euro della Spagna, ai 195 della Grecia, ed è un dettaglio che, con l'aria che tira, insomma, sul fronte dell'inflazione, fa la sua parte, anche per gli stessi italiani che molto spesso hanno scelto quest'anno di rimanere a casa, puntando soprattutto sul mare di Sicilia, Puglia e Sardegna, lasciando i viaggi all'estero come seconda scelta, insomma. Ma al di là dei numeri, la vera notizia è che è cambiato del tutto il modo di fare. Ma al di là dei numeri, la vera notizia è che è cambiato proprio il modo di fare le vacanze. Da un lato pesa la prudenza, incertezze geopolitiche, rincari spropositati dei biglietti aerei, l'imprevedibilità del meteo, gli incendi, insomma. Le persone, diciamo, che tendono a essere più caute, ecco. Le polizze assicurative sui viaggi sono diventate per esempio la norma e molti preferiscono spostarsi in macchina per rimanere flessibili, padroni del proprio itinerario in qualche modo. Più che la singola grande vacanza, no? Da due settimane, organizzata con mesi d'anticipo, oggi stravince la logica dei viaggi brevi, fughe da weekend o ferie distribuite durante l'anno, magari fuori stagione, ecco, per spendere meno, evitare l'overtourism. Dall'altro lato c'è una vera e propria mutazione antropologica di quello che si cerca in viaggio, cioè il vecchio modello nato col boom degli anni 60, no? Grandi spiagge attrezzate, città d'arte affollate, la solita movida, sta lasciando spazio a qualcosa di diverso. I dati raccontano che quasi un europeo su tre sceglie l'Italia per i piccoli borghi. Si cercano le tradizioni locali, le passeggiate nella natura, la cucina tipica, insomma, quell'idea di esperienza autentica, no? Shopping e vita notturna interessano ormai una frazione minima dei turisti. E in tutto questo il ruolo primario lo giocano i social network e le piattaforme di affitto breve. Instagram e TikTok, insomma, sono le piattaforme che hanno letteralmente riscritto le mappe. Basta il video ben riuscito di un vicolo di pietra, insomma, di una vista panoramica, di una trattoria di paese, per trasformare un luogo semi sconosciuto in una meta da sogno, no? Non ci si affida più alle vecchie guide turistiche di carta, ma questo da tempo ormai. Oggi in più ci sono gli algoritmi. Cioè l'Italia del 2026 funziona esattamente per questo, perché oltre ai grandi monumenti abbiamo una riserva quasi infinita di storie e di territori, come dire, fuori dal circuito del turismo mainstream, che sono pronti per diventare un'esperienza da vivere e da raccontare. Poi pure noi torneremo a raccontarlo, ma ci vorrà settembre inoltrato. Arriviamoci, le parole dell'estate.

Confesso che ogni tanto vado a curiosare sul profilo Instagram ufficiale dei REM in cerca di qualche novità, no? Perché diciamo che mancherebbero soltanto loro, ecco, all'appello, no? Delle grandi band che tornano dopo aver dato l'addio anni addietro, ma sembra che non ci sia proprio nessuna volontà, nessun'idea, nessun pensiero, soltanto quella concretezza pragmatica con cui avevano detto basta. Cioè abbiamo detto quello che dovevamo dire, punto, finita qui la storia. Impegnati tra l'altro tutti i REM in altri progetti solisti, per cui i social proprio ufficiali della band fanno un po' da amplificatore. Per oggi ci fermiamo qui. Il nostro percorso nella musica, nelle parole, nei temi, negli argomenti, insomma, della stagione passata, se volete, torna anche domani. Puntuali, vi aspetto, stesso posto, stessa ora. Ciao!

edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Tra circa un'ora inizia il Consiglio dei Ministri e in arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Il provvedimento taglia le accise sino al 31 di agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere

0: Grassi. Sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Intanto nuova notte di attacchi, due morti nella regione di Lipec in Russia per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk nella regione di Tambov. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, al momento si contano un centinaio di morti, è un bilancio provvisorio, circa 300 sono i dispersi di diverse nazionalità, ma i due italiani che erano nella zona stanno bene, come dice il ministro degli esteri Tajani. Tragedia in Pakistan, 15 neonati sono morti dopo un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad. Si indaga per risalire alle cause del rogo. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, ma il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute parla anche di altri 5 dipendenti che sono stati infettati sul luogo di lavoro. Sono aumentati naturalmente i controlli e le misure di sicurezza nello scalo. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi i monumenti statunitensi rosa per rendere l'omaggio, lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per

0: Anna Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto, l'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
20: Mi sento fortunata.
21: Il premio Oscar Angelina Jolie.
22: Ho il risultato della sua biopsia.
21: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
20: Non so come dirlo a mia figlia.
23: Metta la sua vita in pausa per un po'.
21: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
24: Non gliela daremo vinta.
21: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
25: Ehi, hey Bugs!
26: Che succede, amico?
25: Parla del film!
26: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
25: E adesso?
26: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
25: Due biglietti e 8 popcorn!
26: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
27: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: In Blu 2000 News.
1: Consiglio dei Ministri alle 18, prevista una nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino a fine agosto, primi di settembre, sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, un centinaio morti, quasi 400 dispersi, due italiani nella zona stanno bene, dice il ministro degli esteri Tajani. Lombardia, primo caso di suicidio assistito, gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Il professor Gambino di Scienze e Vita commenta: è assolutamente necessaria una legge nazionale. La liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale Papa Leone spiega le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Consiglio dei Ministri al via, nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino alla fine di agosto. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Con il prezzo dei carburanti alle stelle, la risposta di Palazzo Chigi è un decreto legge che proroga lo sconto sulle accise. Secondo fonti di governo, il Consiglio dei Ministri è orientato ad allungare di una decina di giorni l'attuale taglio di 17 centesimi al litro sul

0: gasolio. Secondo il Ministero delle Imprese, la Verde è arrivata a superare di poco i 2 euro in modalità self sulla rete stradale nazionale, mentre il diesel viaggia ormai stabilmente sopra i 2 euro e 13 centesimi. La proroga del taglio decisa dall'esecutivo arriverà fino ai primi giorni di settembre, quando sarà noto l'extragettito IVA di agosto, cioè l'imposta incassata in più in questo mese a causa dell'aumento dei prezzi. Questo potrebbe consentire al governo di attivare il meccanismo delle accise mobili. Tuttavia, dopo il vertice di maggioranza di ieri, l'orientamento sarebbe quello di puntare non più su tagli generalizzati, ma su interventi mirati, in particolare a favore delle famiglie a basso reddito. Dall'opposizione, la segretaria del PD Schlein chiede di tassare gli extra profitti delle società energetiche, mentre la Lega rilancia un contributo dagli istituti di credito. Contro qualsiasi imposizione fiscale o prelievo per banche e società energetiche si schiera invece Forza Italia. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ma per gli italiani di ritorno dalle ferie si profila già la classica stangata d'autunno tra bollette energetiche e caro scuola. Andrea Domaschio.
2: Già da settembre arriveranno pesanti aumenti per luce e gas, più 23% rispetto a un anno fa per le famiglie, addirittura più 54% per le imprese. Un'analisi del centro studi di Confcommercio, che considera l'intero 2026, spiega che quest'anno le spese obbligate, cioè quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, si mangeranno una fetta molto consistente dei consumi familiari totali, con un'incidenza pari al 41,7%, in aumento di 4,7 punti rispetto al 1995, quando arrivava soltanto al 37%. Infine, per chi ha figli in età scolare, il caro scuola, tra libri, zaini e materiale didattico, si aggirerà in media sui 1.200 euro per studente, secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo all'estero. C'è stata una devastante alluvione tra il Tibet e il Nepal. Al momento il bollettino parla di un centinaio di morti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono 400 dispersi. Comunque i due italiani che erano nella zona stanno bene. Erika Calmani.
3: Almeno 95 morti e più di 400 dispersi, tra cui 341 stranieri. È il drammatico bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Una frana di roccia e ghiaccio ha ostruito il fiume Bhote Koshi e provocato una disastrosa inondazione nel nord del Nepal, in un'area di circa 50 chilometri. Un bilancio purtroppo destinato a salire. La Farnesina riferisce la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e nella regione tibetana, sulla base delle registrazioni al portale Dove Siamo nel Mondo. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare assistenza. Intanto due cittadini italiani sono stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet, lo ha confermato il ministro Tajani. Tra gli dispersi al momento il numero più alto sono indiani, almeno 133. Secondo le autorità nepalesi sarebbe stato un terremoto avvenuto questa mattina alle ore 8:37 locali a innescare la frana che ha bloccato il fiume. Acqua e fango hanno travolto tutto, villaggi, ponti e veicoli, danneggiati circa 430 megawatt di capacità produttiva, inclusi impianti idroelettrici e solari. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, in Lombardia il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne aveva fatto richiesta 290 giorni fa. Ieri la morte. Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
4: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, è come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, e questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito, ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Ucraina, il Cremlino conferma la visita ieri del capo della CIA. Intanto prosegue la missione diplomatica in Russia dell'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Antonella Mitola.
5: È il portavoce del Cremlino a confermare la visita ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti fra agenzie di sicurezza, si limita a spiegare Pieskov senza però fornire dettagli su chi Ratcliffe abbia incontrato e i temi dei colloqui. Su un punto Pieskov è stato chiaro, Ratcliffe non ha incontrato Vladimir Putin. In Russia prosegue la missione dell'inviato del Papa Monsignor Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri Lavrov, al quale ha ribadito l'appello del pontefice di porre fine alla guerra alle sofferenze della popolazione civile, sottolineando che la Santa Sede è pronta a sostenere ogni sforzo per raggiungere la pace. Monsignor Gallagher incontra domani la comunità cattolica in Russia. Ma sul campo le armi non tacciono. Nella notte sono stati lanciati diversi droni contro 18 località ucraine. A Kherniv sono morte una donna e una bimba di 4 anni. L'esercito di Kiev ha lanciato attacchi aerei contro il territorio russo, colpito un'importante raffineria e siti di Wildberries, il colosso russo dell'e-commerce. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra ibrida tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz è stato sminato, ora serve solo un accordo diplomatico per riaprirlo. Queste le parole del presidente Trump, ce ne parla Elena Aquilanti.
6: Lo stretto di Hormuz è stato sminato e per riaprirlo manca ora soltanto l'accordo diplomatico. Sul terreno i raid e le bombe si sono fermate, la guerra prosegue, ma in una forma diversa. A 70 giorni dal voto di midterm, Trump sceglie l'arma economica e vara le sanzioni più pesanti di sempre contro Teheran. Colpite 60 realtà in 5 settori chiave, dall'oro al trasporto marittimo. Il messaggio di Washington è un ultimatum, diretto anche a Pechino. Chi fa affari con l'Iran resterà fuori dal sistema del dollaro. L'obiettivo di Trump è forzare la pace senza rischiare attacchi militari, troppo pericolosi per i consensi elettorali in vista delle elezioni di midterm di novembre. Ma Teheran non cede e liquida le misure come una sconfitta americana. Le guardie della rivoluzione lanciano un monito agli alleati. Appoggiare le sanzioni sarà considerato un atto di guerra. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Noi andiamo in Germania, dove non ce l'ha fatto uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte che hanno contratto la malaria. L'infezione dovuta a punture di zanzare portatrici sarebbe verificata tra il 4 e il 6 luglio. Lucia Scione.
7: Di certezze su come la malaria sia arrivata all'aeroporto di Francoforte ce ne sono ancora poche, se non che uno dei 6 dipendenti dello scalo, risultati positivi, non ce l'ha fatta. Oggi il Robert Koch Institute ne ha comunicato il decesso. Nessuno di loro aveva viaggiato in paesi a rischio, ciò lascia intuire che il contatto con le zanzare infette sia avvenuto proprio in Germania. Gli insetti potrebbero essersi accidentalmente imbarcati nella stiva di un aereo proveniente da aree dove la malaria è diffusa. Gli altri lavoratori contagiati sono al momento in cui e tenuti sotto stretta sorveglianza medica. Lo scalo tedesco ha installato trappole per la cattura e la successiva analisi delle zanzare, ma le autorità sanitarie frenano su eccessivi allarmismi. Il contagio avviene attraverso la puntura dell'insetto che funge da vettore del microorganismo della malaria e non tra le persone, come è chiarito dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Francoforte. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, la liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale di oggi Leone XIV ha spiegato le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
8: In questo periodo di particolare turbolenza del mondo, l'animosità crescente fra i popoli è evidente in conflitti e dispute internazionali e nella credine del dibattito politico in singoli paesi, riflette Leone oggi incontrando i vescovi luterani norvegesi e pregando con loro per crescere insieme nel servizio di promuovere pace e giustizia. Poi udienza del mercoledì a San Pietro. I fedeli, diceva già prima del concilio il futuro Paolo VI,
9: non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
8: Questo è il criterio della riforma liturgica di cui è frutto la messa come celebrata oggi. Essendo la liturgia, spiega il Papa,
9: è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti.
8: Purtroppo però ancora oggi, rammenta, si verificano abusi liturgici,
9: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: pionieri coraggiosi per custodire l'umano. Questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno. Lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz a chiudere ufficialmente il 47° meeting. Sarà stasera il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinal Pier Battista Pizzaballa. Ascoltiamolo ai microfoni di Raffaella Frullone.
10: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento delle che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione delle nostre radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona serata.
11: Radio Nuova in Blu.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Immaginate di svegliarvi una mattina e non ricordare più il nome delle cose intorno a voi. Non per un colpo improvviso, ma per un lento, inesorabile logorio. Finché anche i volti delle persone chiamate cominciano a sfumare, a perdere significato.

Macondo viene colpita da una strana epidemia, la peste dell'insonnia, portata da una ragazza indiana ospitata in casa Buendia. Chi ne è affetto non riesce più a dormire. E con il passare dei giorni non è la stanchezza il problema più grave, ma qualcosa di ben più inquietante: la perdita progressiva della memoria. Gli abitanti di Macondo cominciano a dimenticare i nomi degli oggetti più comuni, poi il loro uso, poi gradualmente persino l'identità delle persone che li circondano. Per arginare il disastro, qualcuno ha l'idea di attaccare etichette su ogni cosa. Questa è una mucca, va monta ogni mattina per produrre latte. Questo è un albero, si chiama castagno, nel disperato tentativo di preservare un mondo che sta scivolando via, pezzo per pezzo. La memoria in questo libro non è mai qualcosa di scontato o garantito, è una costruzione fragile che richiede una manutenzione costante, uno sforzo collettivo continuo per non essere semplicemente inghiottita dal tempo. Solo l'arrivo di un rimedio provvidenziale portato dallo stesso Melchiades, tornato inaspettatamente in vita, salva Macondo dall'oblio totale. Ma questa epidemia di dimenticanza è in realtà solo un piccolo assaggio di un tema molto più grande che attraversa tutto il libro. Cosa succede a una famiglia, a un intero paese, quando smette di ricordare davvero la propria storia? La parola di oggi di Pagine d'Estate, il nostro speciale estivo di piccole e grandi parole, è memoria. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le nostre puntate sulle piattaforme di streaming online, se vi siete persa qualcuna del nostro speciale estivo, ma anche tutte le puntate da quando abbiamo cominciato, quasi 300 giorni fa, questa nostra avventura. Da Antonio Torretti è tutto per oggi e a domani con un altro pezzo di questo nostro viaggio assieme a un libro che, vi ricordo, scopriremo domenica prossima.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Benvenuti a questa edizione del GR. Consegnato ieri mattina direttamente dalla D di Fisiomed Enrico Falistocco al sindaco Sandro Parcaroli, il dispositivo DAE che verrà utilizzato nella nuova palestra in via Metauro a Piediripa. Grazie di cuore a Fisiomed, ha detto il sindaco di Macerata Parcaroli, una realtà sempre presente non solo per lo sport ma per tutte le iniziative che si svolgono in città. Con questa donazione mettiamo a punto la dotazione della palestra che da ora potrà entrare in funzione a tutti gli effetti. Il defibrillatore completa la strumentazione di cui gli impianti debbono dotarsi per normativa di legge. L'impianto di Piediripa, che sarà diretta gestione comunale, verrà assegnato su base oraria alle associazioni sportive in base ad una procedura in via di ultimazione. A due passi da qui, afferma Falistocco, nella vicina Sforza Costa, è sorta la prima delle nostre attuali 11 sedi e pertanto è ancor più un piacere essere intervenuti in favore del Comune di Macerata con questa donazione. L'Università di Macerata esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pietro Rescigno, tra i più autorevoli giuristi italiani del Novecento e maestro indiscusso del diritto civile. Proprio a Macerata, Rescigno avviò la sua carriera accademica. A soli 25 anni vinse il concorso per la cattedra di diritto civile, prendendo servizio nel 1954. In Ateneo insegnò fino al 1958, lasciando un'impronta profonda negli studenti e nella comunità scientifica. Nel corso degli anni tornò più volte a Macerata, mantenendo vivo un legame che riemerse con particolare intensità il 21 maggio 2008, quando l'università gli conferì la laurea honoris causa in teoria e tecniche della normazione giuridica. Rescigno ricordò con emozione i colleghi e gli studenti di allora, protagonisti di una comunità fondata sul confronto e sul dialogo. I carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena hanno arrestato un 45enne del posto e già noto alle forze dell'ordine in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ancona. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla condanna per la violazione degli obblighi di assistenza familiare commessa in modo reiterato nel 2018 nella provincia di Ancona. L'uomo dovrà espiare una pena di 3 mesi di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Fermo. Dopo il weekend scorso che ha ottenuto grande successo, la rievocazione storica Ludi Antiqui e la città gioco nelle fiere di Montolmo riprende da domani e prosegue fino a domenica 30 agosto a Corridonia. Organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale, dove la memoria delle antiche fiere di Montolmo si intreccia con la vitalità della comunità e con la ricchezza delle tradizioni locali. Domani l'ippodromo Martini ospiterà alle 20:30 il premio Terre di Montolmo, gara di corse al galoppo con abbinamento dei cavalli alle contrade, valida per l'assegnazione del Palio 2026. Venerdì e sabato Piazza Corridoni accoglierà dalle 20 le disfide tra contrade condotte dalle improvvisazioni in rima di Giancarlo Foresi e domenica 30 agosto alle 21:30 la grande rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage. Ai nostri microfoni il regista della manifestazione Giovanni Nardini.
2: Ludi Antiqui perché praticamente dovendosi proiettare verso il futuro, la Margutta non avendo più la disponibilità della giostra che era un elemento estremamente attraente, ha dovuto riconvertire le sue attenzioni dentro lo statuto, dentro i documenti storici e è venuta fuori appunto da una ricerca che a Montolmo, la odierna Corridonia, si svolgevano delle fiere di grande importanza. Era un crocevia notevole di scambio commerciale e di scambi culturali oltretutto. Per cui da questa base si è pensato di sviscerare una giornata delle fiere o le giornate delle fiere. Detto questo, è venuto fuori chiaramente che all'interno c'era un grande movimento di gioco, cioè i giovani, i trastulli erano molto sentiti e diventavano gioco ma anche competizione, e quindi c'era tutto un movimento dove questa città medievale, nelle sue articolazioni architettoniche, nelle sue varie distribuzioni politiche, amministrative, militari ed ecclesiali, viveva questo periodo di festa in maniera estremamente intenso e atteso soprattutto. Per cui questa è stata la motivazione che ha spinto la Margutta a proiettarsi nel futuro, facendo diventare appunto Corridonia un momento di attenzione per quello che riguarda il gioco antico.
1: Va in archivio con successo una partecipazione di pubblico ben oltre le aspettative, la 25esima edizione della mostra del Pecorino e dei tesori della Sibilla, che si è svolta sabato scorso nella suggestiva frazione di Cupi di Visso. Una giornata ricca di emozioni, memoria, ritorni, organizzata dal Comitato Festeggiamenti Cupi di Visso, un quarto di secolo di storia e promozione del territorio in cui i cupatti, storicamente legati all'attività pastorale e al ricordo delle antiche transumanze a piedi verso la Maremma e l'Agro Pontino, hanno riaperto le porte del proprio borgo ai residenti, ai proprietari di seconde case, ai turisti e agli amanti dei Monti Sibillini. Ha suscitato curiosità la dimostrazione dal vivo della produzione del formaggio e della ricotta secondo i vecchi metodi artigianali. Tante persone si sono affollate per osservare e filmare le abili mani dei casari dei due omonimi, Antonio Micozzi e di Egidio Stefani, testimoni di una tradizione secolare. Venerdì prossimo, 28 agosto, dalle 15 alle 19, la Sala Congressi Gentili di Via Benedetto Costa a Sarnano ospiterà le selezioni di generici e figurazioni speciali per il film Italia-Germania 44, liberamente ispirato alla partita di calcio disputata in paese nella primavera del 1944 tra le truppe tedesche di stanza a Sarnano e un gruppo di giovani del luogo. È la seconda tappa del casting dopo quella di Sassoferrato del 24 agosto. Per partecipare è necessario iscriversi in anticipo compilando il modulo online, raggiungibile dai canali Instagram e Facebook di Subway Lab e di Marche Film Commission, oltre che dalla sezione casting del sito www.filmcommissionmarche.it.
0: Gli spettacoli.
1: Paolo Cevoli chiude in bellezza la rassegna estiva all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia con una serie di gag in cui ripercorre la storia della sua famiglia. Pubblico divertito, tante risate in una incantevole serata di fine agosto. La prima battuta ieri, appena salito sul palco, l'ha dedicata ai temporali che hanno messo a rischio anche questa serata dopo l'annullamento di quella di luglio, tant'è che il comico romagnolo si è sollevato dalla possibile accusa di portare sfortuna. Poi una solo di un'ora e mezza che il pubblico ha gradito molto, tributandogli numerosi applausi. Cevoli non ha potuto riproporre lo spettacolo di Figli di Troia previsto in prima battuta, ma con il suo show ha comunque offerto una serata gradevole e all'insegna della spensieratezza.
0: Il taccuino.
1: Civitanova ospita domani la finale regionale di Miss Marche, che si svolgerà al parcheggio del mercato ittico nell'area portuale. Il concorso nazionale dedicato alla bellezza femminile conferma anche quest'anno il legame speciale con la città, che da tempo ospita questa manifestazione sempre molto gradita dal pubblico. La sfilata si aprirà alle 21:30 e si preannuncia ricca di ospiti e sorprese. La serata sarà condotta da Marco Zingaretti con Asia Campanelli, Miss Marche in a carica, ingresso libero. Un'intrigante serata all'insegna della storia, dell'architettura medievale e dei paesaggi mozzafiato attende turisti appassionati del territorio marchigiano. Domenica prossima, 30 agosto, alle 21, il castello di Pitino, una delle fortificazioni medievali più affascinanti e strategicamente rilevanti dell'area maceratese, siamo a San Severino Marche, apre le porte per una suggestiva visita guidata che sarà condotta da Paola Pistoni, guida turistica abilitata della Regione Marche e del Ministero del Turismo. Le trovo davanti alla porta del castello, costo 5 euro a persona e gratuito per minori fino a 10 anni. Si consiglia di portare una piccola torcia o pila elettrica per la camminata notturna. Prenotazioni obbligatorie al numero WhatsApp 338 800 7012.
0: Lo sport.
1: Prende il via oggi a Macerata la NGD Cup, insieme nel ricordo, un torneo di calcio per ricordare Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, i tre ventenni morti lo scorso giugno in un incidente sulla superstrada 77. L'iniziativa è promossa dalla SDVR Macerata e dalla SD Cluentina Calcio, insieme all'associazione Tristar, quest'ultima nata poche settimane fa su iniziativa delle famiglie dei giovani scomparsi per creare una struttura a disposizione della città. Oggi sono in programma le qualificazioni dalle 19:30 con due triangolari da tre tempi di 45 minuti ciascuno, che si svolgono il girone Tonino Serri al campo omonimo di Collevario con la Maceratese, l'Elvia Recina e la Cluentina, il girone San Giuliano al campo sportivo omonimo nel quartiere Pace con Atletico Macerata, San Claudio e VR Macerata. La serata finale è in programma il 2 settembre al campo della Pace. Le donazioni raccolte serviranno per sostenere i progetti della Tristar.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione orientali e mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-33 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto l'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: ladro.
1: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su dueminutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
2: Radio Nuova.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Di fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Oltre i titoli, oggi, come avevamo annunciato, abbiamo due ospiti, anzi una serie di ospiti. Quelli che parleranno sono in due, però insomma abbiamo un bel gruppo che arriva da Corridonia. Intanto benvenuti.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Grazie. Allora, parliamo di Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere. È una manifestazione che è in svolgimento, già la prima parte insomma è andata in scena lo scorso fine settimana e riprende da domani fino a domenica. Con noi abbiamo la presidente dell'associazione La Margutta, Lara Pierantoni, che organizza la manifestazione, e Giovanni Nardoni, regista e curatore. Insomma, ci raccontate un po' com'è Corridonia in questi giorni? Iniziamo da Lara Pierantoni, che insomma possiamo dire che è proprio l'anima.
7: Grazie. Sono 30 anni che mi impegno in questa rievocazione storica, e Corridonia in questi giorni è in fermento perché noi stiamo concretizzando il lavoro di un anno e stiamo organizzando il clou della manifestazione, la parte finale, quindi con delle attività molto molto impegnative nelle quali però noi crediamo tanto, e quindi ecco il fermento si nota perché nelle piazze, nei vicoli c'è un vociare, c'è un i ragazzi delle contrade che si allenano per le sfide per poter vincere il palio, quindi già c'è la competitività che si è accesa, la competizione e la preparazione degli spettacoli finali. Quindi c'è una città in fermento, in movimento.
5: E trasformata,
7: esatto,
5: nel periodo medievale.
7: Esatto,
5: insomma,
7: sì. Già si vedono quelle che sono le bandiere, no? Nel centro storico, con i colori delle contrade. E abbiamo già fatto la prima parte della manifestazione, che è stata un grande successo nel fine settimana scorso, quindi con una grande partecipazione di pubblico, e quindi siamo molto molto soddisfatti e molto fiduciosi per un finale col botto, insomma.
5: Ludi Antiqui, ecco, magari vorremmo sapere qualcosa di più di questa edizione che prende,
6: certo,
5: questo nome.
6: Certo. Io non sono lo storico, quindi come giustamente lei mi ha presentato, sono semplicemente il coordinatore registico di tutta la macchina rievocativa. Lo storico che quest'anno ci ha seguito è Modesto Cacciurri, il quale ci ha messo a disposizione delle ricerche, delle informazioni molto importanti, sì, già dall'anno scorso, perché diciamo che tutto questo processo si sta evolvendo, ma con la partenza dell'anno scorso, del 2025. Ludi Antiqui perché praticamente dovendosi proiettare verso il futuro, la Margutta, non avendo più la disponibilità della giostra, che era un elemento estremamente attraente, ha dovuto riconvertire le sue attenzioni dentro lo statuto, dentro i documenti storici, e è venuta fuori appunto da una ricerca che a Montolmo, la odierna Corridonia, si svolgevano delle fiere di grande importanza. Era un crocevia notevole di scambio commerciale e di scambi culturali oltretutto. Per cui da questa base si è pensato di sviscerare una giornata delle fiere, o le giornate delle fiere. Detto questo, è venuto fuori chiaramente che all'interno c'era un grande movimento di gioco, cioè i giovani, i trastulli erano molto sentiti e diventavano gioco ma anche competizione, e quindi c'era tutto un movimento dove questa città medievale, nelle sue articolazioni architettoniche, nelle sue varie distribuzioni politiche, amministrative, militari ed ecclesiali, viveva questo periodo di festa in maniera estremamente intenso e atteso soprattutto. Per cui questa è stata la motivazione che ha spinto la Margutta a proiettarsi nel futuro, facendo diventare appunto Corridonia un momento di attenzione per quello che riguarda il giuoco antico, ma il giuoco inteso in tutte le sue più ampie accezioni, non semplicemente il gioco fisico, potrebbe dai dadi, dagli scacchi a tutto il resto, insomma, ai giochi popolari, quelli che si facevano per poter sbarcare un pomeriggio, per poter sbarcare un momento. Quindi questa è la condizione essenziale dalla quale ritrae, trae origine e si proietta nel futuro la Margutta, che diventa oggi Ludi Antiqui, la città del gioco nelle fiere. Per quanto riguarda il programma, come ha detto già la Presidente Lara, la manifestazione ha due ben precisi filoni. Il filone rievocativo, che è il contenitore nel quale poi si collocano tutti gli eventi spettacolari. E l'evento rievocativo, il contenitore rievocativo, è fondamentale, perché altrimenti si chiamerebbe sagra, o si chiamerebbe festa, o si chiamerebbe altro. Per cui i due giorni precedenti abbiamo fatto, recuperando dagli antichi statuti, l'offerta del cero, ma un'offerta del cero che in tutte le parti si fa. Noi come modello abbiamo quello fiorentino, ma soprattutto toscano, umbro, marchigiano, perché poi cambiano le modalità, e i comuni in questo contesto erano soliti onorare il proprio santo patrono con un cero da dedicare a loro. Ma abbiamo scoperto altre cose molto molto importanti, perché il cero in sé era solo lo strumento fisico da portare alla chiesa, mentre il problema più importante era quello politico, e quindi adesso si stanno facendo ulteriori ricerche per capire, per approfondire che cosa fosse. Abbiamo fatto questa cerimonia, è una delle cose importanti, considerando che un regista è quello che deve trasformare in azioni scenico-spettacolari le fonti d'archivio che sono chiuse dentro i libri impolverati o ingialliti. Abbiamo fatto questa cerimonia in piazza, coinvolgendo Don Fabio Moretti, che è il parroco della chiesa di San Pietro, che si è prestato in maniera enorme e disponibile, e che ringrazio profondamente, perché abbiamo creato sacro e profano senza miscelare le cose, ma con un ben distinguo, e che ci ha dato un momento di liturgia sociale molto importante. Invece il successivo giorno abbiamo fatto il corteo storico, appunto perché vogliamo dare un'immagine dello spaccato medievale del 1450 di Corridonia attraverso le sue figure istituzionali, i suoi ruoli e i suoi status. E quindi, facendo un corteo storico, abbiamo messo nel corteo una serie di figure che sono tutte, hanno tutte nome e cognome e appartengono a quella storia del 400 di Corridonia, e le abbiamo presentate in piazza, dicendo: questo era il connestabile. Chi era il connestabile? Ovviamente abbiamo capito che tutte le cariche non sono dissimili dalle moderne, tranne i controlli, perché per esempio i priori erano controllati a fine mandato, e se non avevano fatto bene non venivano pagati. E questo è un monito non indifferente per i nostri giorni. Comunque, abbiamo fatto questa presentazione, a seguito della quale poi c'è stato un evento non medievale ma spettacolare, riprendendo una dimensione medievale, rinascimentale per l'esattezza, e c'è stata la rappresentazione da parte della compagnia della Marca, per la regia di Roberto Rossetti, di Giulietta e Romeo sul sagrato della chiesa di San Francesco. Abbiamo messo 800 sedie, ma ce ne saranno state 1000, quindi questo è stato un grande successo, un pieno.
5: Quello che colpisce è che veramente tutta la città è coinvolta, insomma, la popolazione risponde da questo punto di vista, perché non è, insomma, scontato questo.
6: No, e non è scontato, anche perché adesso qui non possiamo entrare nei meandri sociologici, però c'è un risveglio di un'attenzione che chiaramente sta portando dei risultati. Lo spettacolo che dovremmo fare, al di là dei due giorni di borgo, noi lo chiamiamo borgo ma è improprio, perché ricostruiamo una piazza di una città medievale in pieno fermento durante le fiere, e in questo contesto si svolgono attività di animazione, di drammatizzazione e di spettacolo vero e proprio, oltre che i giochi. Sono 8 giochi, se non sbaglio,
7: sì,
6: vero? Sono 8 giochi, 4 per serata, che poi decreteranno la contrada che vincerà il palio, e che praticamente fa da preludio all'ultima serata, che è quella appunto dello spettacolo che ci siamo messi in mente. Questa è una sfida, chiaramente, non è una certezza a tutti i livelli, è una sfida, perché vogliamo rappresentare la battaglia tra Quaresima e Carnevale, che nasce proprio nel Medioevo, questo contesto, così, diciamo, questa battaglia che sta tra lo spirituale, il liturgico ma soprattutto culturale, perché è di fondamentale importanza la parte culturale. E quindi abbiamo chiesto alle contrade di metterci a disposizione delle persone che avevano voglia di fare questo evento. Ne sono venute 80 a disposizione, con la gioia di partecipare e di vivere. È una rievocazione animata, non è uno spettacolo teatrale, è una rievocazione animata. Faremo uso di fari, di colore, di effetti, però è una rievocazione animata. Perché? Perché noi faremo qualcosa che riguarda più la parte di vita quotidiana di questo evento e non la trasposizione teatrale o drammaturgica. Quindi queste persone non sono attori o attrici, sono personaggi di Corridonia, e però hanno messo a disposizione corpo, anima e volontà, entusiasmo tantissimo, perché si divertono, per fare questo spettacolo che chiaramente racconta di come Carnevale dal 27 di dicembre, per grazia della Chiesa, poteva disporre di uno spazio per divertirsi. Quindi i giovani pensavano a bere, a fare l'amore, pensavano a divertirsi, a giocare, per poi arrivare al momento della Pasqua, cioè della Quaresima, in cui tutto finiva, l'abbondanza, l'ampollosità del mangiare, del bere, dell'amoreggiare, finisce con il perdono, con la penitenza e con la risottomissione alla Chiesa nelle regole istituzionali che di sempre ha avuto. E questo è un gioco che faremo dal vivo in piazza, e quindi c'è tutto un apparato. Poi ci sono stati dei bravissimi delle personaggi delle contrade, ma della Cernita in modo particolare, mi riferisco a Stefano, io i cognomi non li conosco molto bene, però a Stefano, Maurizio, Giancarlo e altri personaggi che spero di Katia, ecco, che si sono messi a disposizione per creare quell'apparato ripropositivo e non teatrale, ma ripropositivo, che ci porterà a questo spettacolo, che è la battaglia ed è presa da un manuale del 300 francese di Anonimo.
5: Stiamo parlando di iniziative che si svolgeranno la sera, a cominciare da domani, e poi viene coinvolta un po' tutta, la città, tutto il paese, no? Perché abbiamo visto anche l'ippodromo Martini, sera sarà coinvolto.
7: Esatto, domani sera saremo all'ippodromo Martini con una nostra delegazione in costume storico, perché una gara di corsa al galoppo sarà ci sarà un abbinamento dai cavalli con le contrade, e questa gara sarà poi valida, assegnerà alle contrade in base all'ordine di arrivo un punteggio che sarà valido ai fini dell'assegnazione del palio. Quindi anche lì la competizione è al massimo. Quindi domani sera saremo all'ippodromo, e poi nelle giornate all'ippodromo Martini, e poi nelle giornate del venerdì e sabato ci saranno proprio le disfide tra le contrade con questi giochi popolari.
5: È interessante l'orario, visto che fa tanto caldo in questi giorni.
7: È importante,
5: sottolineavolo per chi vuole venire a vedere, perché insomma.
7: Sì, è vero, è sempre dopo cena, sempre dalle 21, e quindi è rinfresca e si sta bene, peraltro in piazza. Quando
6: c'è un bel venticello,
7: c'è un venticello fresco, si sta benissimo.
6: Diciamo che la cerimonia tra sabato e venerdì e sabato comincia già verso le 19, perché c'è una taverna che appunto somministra pasti che con titoli medievali più o meno rielaborati, per cui le persone possono arrivare a Corridonia anticipatamente, fare cena o fare un aperitivo come meglio desiderano, e poi si possono godere la ricostruzione del borgo con tante attività di animazione, perché le contrade hanno provveduto a creare delle scenette di animazione, come pure alcune scenette le faranno i ragazzi dei laboratori della Teatro La Marca,
7: la compagnia della Marca,
6: dico bene, e quindi avremo questa animazione. In più avremo che il conduttore delle due serate e l'animatore conduttore della serata dello spettacolo di Carnevale e Quaresima è Gianluca Foresi, un nome conosciutissimo che non ha motivo di presentazioni varie, arriverà oggi qui a Corridonia, perché poi dovremo lavorare un po' insieme, e quindi che c'è tutta un'attività che, proprio perché si parte dalle 21 come manifestazione, si va alle 24, è godibile in tutte le sue manifestazioni, insomma, non c'è quella calura, quell'afa che ci potrebbe opprimere, ma c'è un ben venticello. Cioè, queste serate c'è stata veramente un'ottima temperatura e le persone, come le dicevo, siamo riusciti a mettere 800 sedie nella piazza, ma di persone se ne era stato un migliaio.
5: Senti Lara, forse questo è la memoria storica tua, abbiamo visto, no, anche dalle foto, dai video, dei costumi molto belli, curati, questi insomma sono stati realizzati appositamente negli anni però.
7: Sì, gran parte dei costumi sono stati direttamente realizzati dalle contrade e con uno studio meticoloso, grazie anche al supporto sia di Gianni sia di persone, ricordo Giuliana Martinelli che è insegnante di storia dell'arte e che ci ha trasmesso un metodo proprio di ricerca attraverso lo studio dei quadri dell'epoca e ci ha insegnato come costruire un costume storico, quindi il ricordo di questa persona è importante per noi e quindi le contrade hanno imparato come si vestivano i popolani, i nobili eccetera e quindi gran parte di quei costumi, la quasi totalità di quei costumi sono stati negli anni, in questi 30 anni di manifestazione, costruiti man mano dalle sarte di contrada. Quindi
5: tu, cioè, tu che costume avrai e indosserai?
7: Allora io, facendo parte un po' dello staff di organizzazione, avrò un costume da cerimoniere ma negli anni ho indossato tutti i costumi, dalla dama alla popolana, ho fatto un po' di tutto, insomma sono partita dal primo anno che abbiamo avviato questa avventura nel 1995 e io ho vissuto un po' tutte le esperienze possibili. Adesso cerco di dare il massimo per guidare questa associazione che porta avanti la memoria e l'identità territoriale della nostra città.
5: È un'attività encomiabile anche perché, insomma, questo è bene evidenziarlo. Qui si parla di tutto volontariato.
7: Esattamente, ecco. Sì, sì, sì.
5: Quindi c'è questa veramente ispirazione, questa voglia di dare qualcosa alla città e lo si fa anche con il supporto del comune, per carità.
7: Sì, sì, c'è un grande appoggio in tutti i sensi da parte del comune, sia un sostegno economico, sia un sostegno materiale con la messa a disposizione dei locali, l'aiuto da parte del personale dipendente, operaio, la polizia municipale, cioè tutto un aiuto a 360 gradi. Noi ringraziamo infatti l'amministrazione comunale che ci supporta in tutto quello che ci serve e naturalmente lo sforzo è grande, per cui già da un mese a questa parte noi non riposiamo mai, ecco, e quindi un ringraziamento va ai volontari delle contrade che lavorano, insomma, come dici tu, in maniera del tutto volontaria, gratuita. Per noi è una passione, non ci pesa, ma poi arriviamo alla fine della manifestazione distrutti, felici ma distrutti, insomma. E un grande ringraziamento speciale a Gianni, che è lui che ci ha fatto crescere negli anni e è lui che ci ha insegnato tantissimo, è lui che ci tiene sulla giusta via, non ci fa commettere gli errori, quindi noi la Contessa della Margutta deve un grazie veramente speciale a Gianni. Noi lo chiamiamo Gianni, lui Giovanni, però
5: infatti
7: per noi è Gianni, ma lui, ecco, si chiama Giovanni ed è quello che ha fatto crescere la nostra rievocazione storica,
5: che poi ha citato anche la taverna dell'Olmo, sì, insomma, sì. Quella è importante,
7: sì, sì.
6: È fondamentale quella.
5: Chi arriva in queste feste ha sempre bisogno di qualcosa,
6: soprattutto il momento, diciamo, dell'arte culinaria è fondamentale, queste rievocazioni. Le taverne delle contrade erano straordinarie, poi il sisma, il Covid hanno creato dei veri problemi a queste contrade che si sostenevano anche attraverso queste taverne, e adesso aspettiamo che magari i tempi tempi moderni, i tempi nuovi, si possa recuperare spazi che avevano, recuperare anche infrastrutture varie per poter rimettere in moto quelle taverne che erano l'anima della contrada, ma soprattutto era l'anima economica e spirituale, io dico nemmeno culturale, perché c'è tutta un'attività intorno alla taverna che poi muove tutta la contrada.
5: Un ultimo aspetto che avevamo un po' tralasciato: noi abbiamo notato che sono coinvolti anche gruppi, realtà che provengono da altre parti del territorio. Ecco, anche questo è bello, aver attivato una collaborazione, poi scambi. Sì, probabilmente questo, in questa edizione abbiamo visto c'è molto questo riferimento.
6: Sì, c'è molto ed è una cosa importantissima, perché l'interscambio culturale con le altre rievocazioni, oltre a permettere di crescere, ma crea proprio delle sinergie fra territori e fra rievocazioni stesse. Quest'anno abbiamo voluto, tramite il Consiglio di Cernita, la volontà della Presidente, creare un atto di ospitalità vero e proprio, cioè non far sfilare come delegazione ospite semplicemente le manifestazioni che abbiamo invitato o a cui noi siamo stati invitati, perché l'interscambio è questo, ma abbiamo voluto riconoscere loro un patto di amicizia, di ospitalità, che abbiamo fatto pubblicamente con un diploma recuperato sempre dai rogiti notarili, da queste cose, in cui riconosciamo che a quelle manifestazioni, San Ginesio, la cavalcata dell'Assunta, gli Esi,
5: stiamo parlando
6: manifestazioni importanti, manifestazioni molto importanti della Grotta Zolina, gli abbiamo riconosciuto un patto proprio di ospitalità e di amicizia, perché loro invitano la Margutta e quindi Ludi Antiqui a partecipare alle loro meravigliose manifestazioni, e noi siamo stati piacevolmente felici di accoglierli, quindi abbiamo riservato un piccolo spazio in cui poterli evidenziare il valore culturale e storico che rappresentano nella Regione Marche.
5: Non ci resta che invitare tutti a queste iniziative, a questi spettacoli, perché c'è di tutto, come abbiamo detto. Poi sono serali, abbiamo detto anche questo, da domani, giovedì 27 a domenica prossima, a Corridonia. Basta recarsi in centro storico.
6: Allora, domani all'ippodromo. Giovedì all'ippodromo, venerdì, sabato e domenica al centro di Corridonia.
5: E allora, per ritornare a Montolmo, no?
7: Sì,
5: così si chiamava.
7: Montolmo. Alla città del Medioevo. Corridonia era una stupenda cittadina, si chiamava Montolmo, e quindi vi aspettiamo a Montolmo da venerdì a domenica in centro storico. Giovedì siamo all'ippodromo Martini.
5: Bene, noi salutiamo Lara Pierantoni, presidente dell'associazione La Margutta, che organizza i Ludi Antiqui, Giovanni Nardoni, regista e curatore della manifestazione, che dire, veramente un grande in bocca al lupo.
6: Grazie.
5: Anche
6: grazie.
5: Se insomma è già iniziata, è andata bene, noi vi auguriamo che prosegua così.
6: Dovrebbe proseguire bene.
5: Grazie.
6: A presto. Buongiorno a tutti, grazie a tutti. Come dobbiamo
7: aspettiamo.
6: Dire? Ecco, mi mancava l'ultima parola.
7: Vi aspettiamo.
8: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme.

0: Archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

due estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi.

con te se me parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserabile.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Occhi aperti anche se tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di squarti.

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. Giornale Radio Nuova.
2: Benvenuti a questa edizione del GR. Consegnato ieri mattina direttamente dalla D di Fisiomed Enrico Falistocco al sindaco Sandro Parcaroli, il dispositivo DAE che verrà utilizzato nella nuova palestra in via Metauro a Piediripa. Grazie di cuore a Fisiomed, ha detto il sindaco di Macerata Parcaroli, una realtà sempre presente non solo per lo sport ma per tutte le iniziative che si svolgono in città. Con questa donazione mettiamo a punto la dotazione della palestra che da ora potrà entrare in funzione a tutti gli effetti. Il defibrillatore completa la strumentazione di cui gli impianti debbono dotarsi per normativa di legge. L'impianto di Piediripa, che sarà diretta gestione comunale, verrà assegnato su base oraria alle associazioni sportive in base ad una procedura in via di ultimazione. A due passi da qui, afferma Falistocco, nella vicina Sforza Costa, è sorta la prima delle nostre attuali 11 sedi e pertanto è ancor più un piacere essere intervenuti in favore del comune di Macerata con questa donazione. L'Università di Macerata esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pietro Rescigno, tra i più autorevoli giuristi italiani del Novecento e maestro indiscusso del diritto civile. Proprio a Macerata, Rescigno avviò la sua carriera accademica. A soli 25 anni vinse il concorso per la cattedra di diritto civile, prendendo servizio nel 1954. In Ateneo insegnò fino al 1958, lasciando un'impronta profonda negli studenti e nella comunità scientifica. Nel corso degli anni tornò più volte a Macerata, mantenendo vivo un legame che riemerse con particolare intensità il 21 maggio 2008, quando l'università gli conferì la laurea honoris causa in teoria e tecniche della normazione giuridica. Rescigno ricordò con emozione i colleghi e gli studenti di allora, protagonisti di una comunità fondata sul confronto e sul dialogo. I carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena hanno arrestato un 45enne del posto e già noto alle forze dell'ordine in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ancona. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla condanna per la violazione degli obblighi di assistenza familiare commessa in modo reiterato nel 2018 nella provincia di Ancona. L'uomo dovrà espiare una pena di 3 mesi di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Fermo. Dopo il weekend scorso che ha ottenuto grande successo, la rievocazione storica Ludi Antiqui e la città gioco nelle fiere di Montolmo riprende da domani e prosegue fino a domenica 30 agosto a Corridonia. Organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale, dove la memoria delle antiche fiere di Montolmo si intreccia con la vitalità della comunità e con la ricchezza delle tradizioni locali. Domani l'ippodromo Martini ospiterà alle 20.30 il premio Terre di Montolmo, gara di corse al galoppo con abbinamento dei cavalli alle contrade, valida per l'assegnazione del Palio 2026. Venerdì e sabato Piazza Corridoni accoglierà dalle 20 le disfide tra contrade condotte dalle improvvisazioni in rima di Giancarlo Foresi e domenica 30 agosto alle 21.30 la grande rievocazione della Battaglia de Caresme e de Cicharnage. Ai nostri microfoni il regista della manifestazione Giovanni Nardini.
3: Ludi Antiqui perché praticamente dovendosi proiettare verso il futuro, la Margutta non avendo più la disponibilità della giostra che era un elemento estremamente attraente, ha dovuto riconvertire le sue attenzioni dentro lo statuto, dentro i documenti storici e è venuta fuori appunto da una ricerca che a Montolmo, la odierna Corridonia, si svolgevano delle fiere di grande importanza. Era un crocevia notevole di scambio commerciale e di scambi culturali oltretutto. Per cui da questa base si è pensato di sviscerare

0: una giornata delle fiere o le giornate delle fiere. Detto questo, è venuto fuori chiaramente che all'interno c'era un grande movimento di gioco, cioè i giovani, i trastulli erano molto sentiti e diventavano gioco ma anche competizione, e quindi c'era tutto un movimento dove questa città medievale, nelle sue articolazioni architettoniche, nelle sue varie distribuzioni politiche, amministrative, militari ed ecclesiali, viveva questo periodo di festa in maniera estremamente intenso e atteso soprattutto. Per cui questa è stata la motivazione che ha spinto la Margutta a proiettarsi nel futuro, facendo diventare appunto Corridonia un momento di attenzione per quello che riguarda il gioco antico.
1: Va in archivio con successo una partecipazione di pubblico ben oltre le aspettative, la 25esima edizione della mostra del Pecorino e dei tesori della Sibilla, che si è svolta sabato scorso nella suggestiva frazione di Cupi di Visso. Una giornata ricca di emozioni, memoria, ritorni, organizzata dal Comitato Festeggiamenti Cupi di Visso, un quarto di secolo di storia e promozione del territorio in cui i cupatti, storicamente legati all'attività pastorale e al ricordo delle antiche transumanze a piedi verso la Maremma e l'Agro Pontino, hanno riaperto le porte del proprio borgo ai residenti, ai proprietari di seconde case, ai turisti e agli amanti dei Monti Sibillini. Ha suscitato curiosità la dimostrazione dal vivo della produzione del formaggio e della ricotta secondo i vecchi metodi artigianali. Tante persone si sono affollate per osservare e filmare le abili mani dei casari dei due omonimi, Antonio Micozzi e di Egidio Stefani, testimoni di una tradizione secolare. Venerdì prossimo, 28 agosto, dalle 15 alle 19, la Sala Congressi Gentili di Via Benedetto Costa a Sarnano ospiterà le selezioni di generici e figurazioni speciali per il film Italia-Germania 44, liberamente ispirato alla partita di calcio disputata in paese nella primavera del 1944 tra le truppe tedesche di stanza a Sarnano e un gruppo di giovani del luogo. È la seconda tappa del casting dopo quella di Sassoferrato del 24 agosto. Per partecipare è necessario iscriversi in anticipo compilando il modulo online, raggiungibile dai canali Instagram e Facebook di Subway Lab e di Marche Film Commission, oltre che dalla sezione casting del sito www.filmcommissionmarche.it.
2: Gli spettacoli.
1: Paolo Cevoli chiude in bellezza la rassegna estiva all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia con una serie di gag in cui ripercorre la storia della sua famiglia. Pubblico divertito, tante risate in una incantevole serata di fine agosto. La prima battuta ieri, appena salito sul palco, l'ha dedicata ai temporali che hanno messo a rischio anche questa serata dopo l'annullamento di quella di luglio, tant'è che il comico romagnolo si è sollevato dalla possibile accusa di portare sfortuna. Poi una solo di un'ora e mezza che il pubblico ha gradito molto, tributandogli numerosi applausi. Cevoli non ha potuto riproporre lo spettacolo di Figli di Troia previsto in prima battuta, ma con il suo show ha comunque offerto una serata gradevole e all'insegna della spensieratezza.
2: Il taccuino.
1: Civitanova ospita domani la finale regionale di Miss Marche, che si svolgerà al parcheggio del mercato ittico nell'area portuale. Il concorso nazionale dedicato alla bellezza femminile conferma anche quest'anno il legame speciale con la città, che da tempo ospita questa manifestazione sempre molto gradita dal pubblico. La sfilata si aprirà alle 21:30 e si preannuncia ricca di ospiti e sorprese. La serata sarà condotta da Marco Zingaretti con Asia Campanelli, Miss Marche in a carica, ingresso libero. Un'intrigante serata all'insegna della storia, dell'architettura medievale e dei paesaggi mozzafiato attende turisti appassionati del territorio marchigiano. Domenica prossima, 30 agosto, alle 21, il castello di Pitino, una delle fortificazioni medievali più affascinanti e strategicamente rilevanti dell'area maceratese, siamo a San Severino Marche, apre le porte per una suggestiva visita guidata che sarà condotta da Paola Pistoni, guida turistica abilitata della Regione Marche e del Ministero del Turismo. Li trovo davanti alla porta del castello, costo 5 euro a persona e gratuito per minori fino a 10 anni. Si consiglia di portare una piccola torcia o pila elettrica per la camminata notturna. Prenotazioni obbligatorie al numero WhatsApp 338 800 7012.
2: Lo sport.
1: Prende il via oggi a Macerata la NGD Cup, insieme nel ricordo, un torneo di calcio per ricordare Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, i tre ventenni morti lo scorso giugno in un incidente sulla superstrada 77. L'iniziativa è promossa dalla SDVR Macerata e dalla SD Cluentina Calcio, insieme all'associazione Tristar, quest'ultima nata poche settimane fa su iniziativa delle famiglie dei giovanissimi scomparsi per creare una struttura a disposizione della città. Oggi sono in programma le qualificazioni dalle 19:30 con due triangolari da tre tempi di 45 minuti ciascuno che si svolgono il girone Tonino Serie al campo omonimo di Collevario con la Maceratese, l'Elvia Recina e la Cluentina, il girone San Giuliano al campo sportivo omonimo nel quartiere Pace con Atletico Macerata, San Claudio e VR Macerata. La serata finale è in programma il 2 settembre al campo della Pace. Le donazioni raccolte serviranno per sostenere i progetti della Tristar.
2: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione orientali e mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-33 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80. Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie?
17: Ho il risultato della sua biopsia.
18: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
19: Non so come dirlo a mia figlia.
20: Metta la sua vita in pausa per un po'.
21: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
22: Non gliela daremo vinta.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
24: Ehi, hey Bugs!
25: Che succede, amico?
24: Parla del film!
25: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
24: E adesso?
25: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
24: Due biglietti e 8 popcorn!
25: Esagerato come sempre!
26: Quest'estate
27: è un dinosauro quello!
28: Oh mio Dio, correte!
26: Dal regista di It Follows.
29: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
30: Siamo nel passato.
31: Ora che facciamo?
32: Dobbiamo sopravvivere.
26: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
33: Dobbiamo andare via da qui.
34: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
26: La fine di Oak Street. Al cinema.
35: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
36: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
37: Odio questa notte.
36: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
35: Ali.
36: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
38: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
39: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
40: Penso che non sia semplicemente una macchina.
38: Può un vuoto essere colmato?
39: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
38: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
40: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
38: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
41: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concedo a te questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si parla. E fa la faccia seria, ma dentro...

0: come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colora la tua estate.
1: Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides,

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Perché per stare bene

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Nuova in rete, www.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni